Ehi, ma vedo dalla tua espressione molto Johnny Galoppa di noi altri e da quella piega guappa come pochi che tu sei un giovane gagliardo votato a quello splendido mondo a merega farcito di giovani e piacenti donne bionde in bikini, di spiagge dorate stagliate davanti al tuo orizzonte, di grattacieli immaginifici slanzati verso l'infinito, di un mondo popolato solo da gente bella, gente vera, gente mascellata, gente muscolata. Gente Hollywood, va! Dove tu, stramalandras che non sei altro, ti inserisci alla grandissima. Yeah, sempre yeah per te dunque, ma meno yeah pensando che potresti scoprire un'America molto meno cartulina di quella che il mondo cimena ti vende un tanto al chilo. Un'America dove non splende proprio un accidente di niente. Un'America dove la suburbia più grigia dipinge un passato, un presente ed un futuro ben diversi dal sempre dorato American Dream. Il territorio dove si muove Donald Ray Pollock. Nato proprio in quella Knock'em Stiff, piazzata nei meandri dello stato dell'Ohio, Donald Ray Pollock ha saputo sfruttare al meglio tutta l'aurea ultra decadente della sua città d'origine, quella che tra l'altro diventò poi proprio il suo primo romanzo, Knock'em Stiff, appunto. Un luogo perfetto quale fonte di ispirazione per raccontare quell'universo umano che l'America tende a nascondere, quel sottobosco white trash che paradossalmente rappresenta la fetta più nutrita della popolazione stanziata nelle zone rurali degli Stati Uniti e le Strade del male, suo romanzo datato 2011, decisamente non sposta l'asse geografico. È infatti ancora la zona di Knock'em Stiff, il palcoscenico dove si svolge la tragica epopea del giovane Elvin, cresciuto tra infoiatissimi predicatori, chiese e baracche dove le superstizioni imperano, in un universo intriso di violenza e miseria come nella tradizione dei racconti di Pollock. Già lo avrai capito che nelle pagine di questo Le strade del male non alberga la solarità, ma manco per niente. Un viaggio oscuro nei meandri malati di un'umanità confinata in un mondo dove i confini tra bene e male sono quantomeno labili, dove la follia si fa strada lasciando dietro di sé una scia di sangue, un universo dove la penna di Donald Ray Pollock letteralmente domina. Le strade del male, scritto da Donald Ray Pollock, lo trovate pubblicato da Mondadori Edizioni. 33

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il giorno che il grande Torino si schiantò a Superga, passando dalla storia al mito, fu uno dei giorni più difficili della storia dello sport italiano, ma anche di un uomo, che si chiamava Vittorio Pozzo. Un personaggio che ha accompagnato lo sport italiano per circa 70 anni. Nel 1906 partecipò alla fondazione del Torino, ma non c'era, era l'Arturm, perché giocava per il Grasshoppers, e quindi incaricò un amico di dire: metti anche il mio nome tra i soci fondatori, e così fu. Poi ci giocò nel Torino, in parte lo allenò, e fu l'allenatore della nazionale italiana che vinse il Mondiale del 34, l'Olimpiade del 36 e il Mondiale del 38. È sicuramente più affezionato al ricordo del Mondiale del 38, in una agonica partita di finale giocata a Parigi, che a quello del 34, che è un mondiale sicuramente sporcato da eccesso di favoritismo per la squadra di casa. Era un fierissimo sostenitore del cosiddetto metodo, il calcio con due difensori centrali e un centromediano metodista, che era stato però sopravanzato dal cosiddetto sistema inventato da un inglese, Herbert Chapman, allenatore dell'Arsenal. La sua statua è ancora davanti allo stadio dove giocano i Gunners. Non volle rassegnarsi, ma ugualmente tenne la sua nazionale fino al 1948, e in un'occasione nel 47 mise in campo il Torino integralmente contro l'Ungheria, vinta 3-2, tranne il portiere, che era Bagicalupo quando giocava in Granata ed era Sentimenti quando giocava in nazionale. Poi prese 4 gol dall'Inghilterra in una partita che gli italiani non dimenticano, e praticamente fu esautorato. Il presidente Novo, l'uomo con cui aveva condiviso tante fortune del Torino, prese il suo posto, in una situazione possibile solo in Italia, anche perché di fianco a Novo come allenatore si schierò un giornalista, tale Bardelli. Il giorno che però il Torino perì, Pozzo salì al Colle a Superga. Non era andato per un motivo particolare, ma voleva rendersi conto. Quando qualcuno dei tanti che erano arrivati fin lassù disse: quello è castigliano, quello è Loic, lui si permise di correggerli dicendo: no, quello è castigliano, o meglio era, e quello era Loic. Un maresciallo dei carabinieri che era presente disse, mettendosi sull'attenti: signor Pozzo, forse solo lei può aiutarci in questo momento, perché distinguere i cadaveri era un'operazione possibile a chi li aveva amati, a chi li aveva conosciuti e chi aveva lo stomaco per farlo. Pozzo svenne probabilmente un paio di volte, ebbe dei momenti difficilissimi, specialmente nel finale, perché li aveva messi uno di fianco all'altro, indicandoli al maresciallo dei carabinieri nome per nome. Gli ultimi due, che erano Martelli e Maroso era probabilmente, a parte il venusiano Mazzola, il più forte giocatore della squadra, furono riconosciuti per eliminazione, perché i loro corpi erano del tutto irriconoscibili. Pozzo poi alle 9 andò alla morgue e ridisse tutto quanto ai periti, e questa volta svenne per davvero, perché quel giorno non erano morti soltanto i suoi giocatori, era morto anche lui, che tornò a fare dell'altro. Ma non potete mai dimenticare quel tremendo tardo pomeriggio di un giorno di maggio del 1949.

0: One.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Dai primi chilometri freschi, sciolti, leggeri, sembra che Henri abbia passato le giornate a sfamare, addomesticare e allenare tutti e 25 i cavalli della sua Turcamerie. Vecchio ciclista ha le corse nei polpacci, nei piedi, nelle mani e negli occhi, ma soprattutto, pioniere del volo e pilota di biplano, Henri ha le sfide conficcate in testa. E da oggi, per i prossimi 1020 chilometri, avrà lei sotto il sedere, la snella di Simon Méry e suo cognato Léon Turcat. Già nella prima periferia di Parigi si chiede dove saranno gli altri 8 partiti dalla capitale e chissà poi i colleghi di Berlino, Vienna, Ginevra, Bruxelles e Boulogne-sur-Mer. 23 in marcia da tutta Europa verso il Principato alla corte di Alberto I. È il 21 gennaio 1911 e da Parigi Henri Rouget, a bordo della sua Turcamerie 25 cavalli, parte per il primo rally di Monte Carlo che vincerà 8 giorni dopo alla media di 13,8 km orari.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Bravo, bravo Justin Timberlake. Niente da dire. Un personaggio un po' particolare, perché poi ho visto i commenti di suoi fan che erano andati a vederlo, a sentirlo dal vivo, dove sembra che non sempre dia al massimo. E però io, grazie a questo brano qui, Say Something, qualche annetto fa ho scoperto Chris Stapleton, che è l'altra voce che sentite, che è un po' una semi-superstar, una superstar negli Stati Uniti, qui da noi meno, del country, di un certo tipo di country moderno. E beh, Chris Stapleton, tanta roba, ha fatto delle cose veramente molto belle, un artista intenso con veramente una produzione potente. Per cui grazie Justin, grazie per avermi fatto scoprire anche Chris Stapleton. Tu sei già famoso da noi, ma Chris Stapleton forse meno. E buongiorno, il solito delirio, una mini polpetta, una mini cotoletta già subito per partire la mattina del mercoledì alle 6:01. Ormai è il mio marchio di fabbrica, il leggerissimo ritardo, adesso ancora leggero, poi posso accumularne molti di più di minuti, se mi ci metto durante la mattina, non c'è problema. Allora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, alla meteo per la giornata di oggi, che ci dicono, vediamo un po', mattino in Engadina nubi residue, ancora qualche rovescio possibile, altrimenti abbastanza soleggiato, caldo e afoso, un po' come ieri. Nel pomeriggio sui rilievi marcato sviluppo di cumuli e in seguito rovesci o temporali sparsi. A basse quote le minime comprese fra 20 e 23 gradi, le massime sui 33. Per domani in generale soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di qualche cumulo e in serata qualche rovescio temporale possibile. A basse quote temperatura minima sui 20 gradi, la massima sui 32, dunque forse un pochino più basse rispetto a oggi. Poi più in là, magari nei prossimi appuntamenti, daremo anche uno sguardo alle previsioni, a quello che ci si aspetta per il weekend. Vediamo un po' che dice il bollettino del traffico arrivato dai colleghi di Via Swiss una decina di minuti fa. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare, per cui direi tutto bene, almeno per il momento la situazione è questa. Adesso uno sguardo alle notizie.
1: 3 News.
0: Continuano a intensificarsi gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, accusati

0: accusato di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. Anche lo stretto di Hormuz resta un nodo da sciogliere. Ieri è scattato il blocco americano dei porti. Per l'attualità regionale, nel Gambarogno un uomo è annegato ieri sera verso le 18 nella piscina di un'abitazione a Vairano. La vittima, un confederato in vacanza con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava. Sul posto si sono recati anche gli specialisti del sostegno psicologico. Nei Grigioni non ha provocato grossi danni, almeno stando alle prime informazioni, la grandinata che ieri verso le 19 ha colpito l'area di Coira. Le dimensioni dei chicchi, fino a 2-3 cm di diametro, sono state definite da Meteo Svizzera inusuali per la regione.
1: Buongiorno.
2: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: E iniziare con gli sbadigli è un classico. Tu dici non sbadigliare, mi fai venire da dormire. Però la mattina, non so voi, io però quando mi sveglio sbadiglio e vado avanti per un bel po' di orette, poi mi ricapita dopo magari 4 o 5 ore che sono sveglio, ricomincio a sbadigliare. Succede quando ci si sveglia magari un po' presto la mattina, ma anche quando ti svegli in un orario più o meno normale come questo, perché il nostro corpo, avevo letto questa cosa qui, il nostro corpo è in debito di ossigeno, perché è un tentativo di ossigenare, l'ossigeno ci sveglia. Le cotolette delle 6 del mattino, andremo avanti, no? Cercherò di non cotolettare troppo questa mattina fino alle 9, ancora una volta insieme per parzialmente scremato fino a venerdì e a partire dalle 7 ovviamente, anche questa mattina arriverà poi Joas a farci compagnia, gli appuntamenti classici, compleanni con la musica, l'oroscopo, il gioco, la musica delle fattine dei dischi e le nostre chiacchiere, se vi va, allo 079 873 8073. Io sono Paltrax, buongiorno.

Pezzone pazzesco da parte di Zucchero, con una produzione impeccabile, l'89, il primo anno di vita della Rete 3. E mi ricordo il successo, insomma, di questo brano. E mi ricordo anche la bellissima versione, una parodia che aveva fatto il nostro collega Marco Fasola, Big Mac, all'epoca, Diavolo in RSI. Molto bello, un brano, praticamente la base era identica, ma con il testo è cantata benissimo. Per cui ecco, tanti ricordi legato a questo brano. Buongiorno carissimi e carissime, com'è? Come sta andando? Mi arrivano già i vostri messaggi, arrivano i vostri saluti, che bello, ben svegliati. Poi quest'ora lo dico sempre, lo ripeto, però se ti capita che devi, perché poi devi andare a lavorare, ti devi occupare delle tue cose, non hai scelta, però diciamo che nel non avere scelta, lo svegliarsi in un momento della giornata dove ti puoi godere la luce che arriva, la tranquillità, non ancora poche persone in giro, il traffico veramente molto easy, è comunque un bel aspetto. Ecco, diciamo che è un po' il lato positivo, come dicono gli inglesi con questa definizione, con questa espressione particolare, il silver lining. 0798 73 80 73, lo ripeto ogni 2x3 a scanso di equivoci, magari qualcuno ancora non ci ha aggiunto alla sua rubrica per quanto riguarda la lista di contatti WhatsApp, fatelo. Io sono Paltrax, staremo insieme fino alle 9 di questa mattina. Naomi Larraine, adesso musica svizzera, lei arriva da Zurigo, Hot Girl Summer.

insomma, che voce Lady Gaga, anche lei secondo me sarebbe in grado di asciugarti i capelli nel caso dovessi svegliarti, trovartela lì e ti canta addosso con quel volume lì, con quella voce lì meravigliosa, cristallina. Allora, adesso ci ascoltiamo invece, continuiamo con una novità che però arriva da persone che non sono una novità, perché non lo sono loro. Io non ho mai fatto, adesso magari mi metto lì, in matematica non sono bravo, voglio fare il calcolo di quanti hanno tutti insieme i Rolling Stones. Secondo me è una roba abbastanza spaventosa, però a parte gli scherzi, insomma, sono appena arrivati, hanno appena pubblicato il loro ultimo album, Foreign Tongues, lingue straniere, ma non inteso come lingue straniere, inteso come lingue, perché loro sono degli sporcaccioni, lo sappiamo tutti che sono degli zozzoni, sporcaccioni, pensano sempre solo a quello, nonostante la loro veneranda età, e ne hanno fatte di cotte e di crude. È comunque uscito il loro 25esimo album in carriera, pubblicato il 10 luglio, dunque da pochi giorni, con questo singolo, Mr. Charm. E poi tra pochi minuti avremo anche un compleanno in musica molto particolare di un personaggio che ogni tanto ascoltiamo, perché ogni tanto un brano o due del loro gruppo, del gruppo che lui ha fondato, lo ascoltiamo, diciamo che sono considerati tra i pilastri di un certo tipo di genere musicale degli anni 80. Adesso invece Rolling Stones.

Allora grazie ancora davvero a tutti e a tutte per i vostri messaggi. Saluti, svegli tonici già la mattina, grazie a Ore che dice ha fatto il calcolo. Anch'io ho usato la calcolatrice. Oggi non ci sono più scuse, non puoi essere così capra da non saper usare neanche la calcolatrice. Anch'io ho usato la calcolatrice. Dice 244, Mick Jagger 83 anni, Keith Richards 82 e Ronnie Wood 79. Sai che pensavo di più? Francamente io mi immaginavo una roba leggendaria, mitologica, tipo 500 anni in tre. No, in realtà sono solo 244, sono ancora dei ragazzini, sono ragazzini.

Sta facendo uno sproposito, Malcolm Todd con questa Earrings, gli orecchini, anche questa è una canzone un po' porcelenta, con lui che dice dimenticato gli orecchini nel mio letto, fa il furbone. Malcolm Todd ma sta riscuotendo un grande successo sulle piattaforme, è diventato un fenomeno globale proprio grazie a questo tipo di successo un po' virale. Allora, ce ne sono tanti di fenomeni così, sicuramente non quando viveva il suo periodo di maggior successo il personaggio del quale parliamo oggi. Gli avremmo voluto tanto fare gli auguri, ma purtroppo non si può, perché ha deciso di porre fine alla sua vita in modo tragico, purtroppo tantissimo, ormai molti anni fa. Avrebbe compiuto oggi 70 anni. È suicidato nel 1980. Ian Kevin Curtis era nato a Stratford il 15 luglio del 56. Ian Curtis è nato appunto in quel periodo e in un sobborgo di Manchester. Ha avuto una vita molto particolare, soprattutto già segnata in giovanissima età da problemi di salute, soffriva di epilessia fotosensibile ed era un disturbo che lo segnava così tanto, lo stancava così tanto che poi lo ha fatto cadere anche in depressione, ma veramente molto giovane. Va a vivere con la sua compagna, comincia una sorta di percorso da giovane adulto, già a 18 anni, lei 19. Considerato un ottimo studente, soprattutto per quanto riguardava la storia, esce dalla scuola un po' refrattario, insomma allergico alla carriera accademica, si butta nell'amore per l'arte. Lui è sempre stato un grande estimatore di figure anche un po' decadenti nel campo della musica, ma anche della poesia dell'Ottocento. Comunque, pur essendo un ragazzo giovanissimo con una testa, una cultura e già un atteggiamento da intellettuale abbastanza avanzato, fonda i Joy Division, prima i Warsaw e poi i Joy Division, coi quali pubblica l'album di esordio che a Non Pleasure viene considerato da tutti uno dei migliori album di quell'epoca in generale, cioè veramente un album che ha un suono suo particolarissimo. Poi vabbè, purtroppo non lo si può ascoltare facendo un po' la tara in un ideale vuoto, non sapendo che fine ha fatto il cantante, per cui magari ci si ritrovano delle atmosfere un po' cupe, una visione del mondo che sicuramente era la sua e che tra l'altro è resa molto bene in un film che è stato pubblicato, non mi ricordo, comunque già un bel po' di anni fa. Il film biografico si chiama Control, diretto da Anton Corbin, molto bello, e si vede, insomma, si può vedere, viene reso molto bene il carattere, la persona di Ian Curtis, sicuramente super carismatico, però tormentatissimo. Prima di togliersi la vita, in questo film si dice abbia guardato La ballata di Strosek di Werner Herzog, che non è proprio un film, diciamo, allegrissimo, e anche l'ha ascoltato per intero l'album di Idiot, o di Idiot se preferite, di Iggy Pop, prima di togliersi la vita, appunto giovanissimo, insomma poco oltre i 20 anni. Lui se ne va, rimane il gruppo che era con lui, che poi diventano i New Order, famosissimi. Sembra, la leggenda vuole che si fossero detti loro: se se ne va uno di noi, loro non lo sapevano ancora che sarebbe successo di lì a poco, purtroppo in modo così tragico, comunque dicevano: se qualcuno di noi se ne dovesse andare o qualcuno dovesse provare a rifare un gruppo eccetera eccetera, il nome Joy Division non verrà mai più utilizzato. E infatti poi loro si chiamano New Order, il nuovo ordine, anche perché Joy Division era un nome, adesso non voglio stare qui a fare dei discorsi troppo scuri la mattina, però andate a vedere che cos'erano le Joy Division nella Seconda Guerra Mondiale, e non è che fosse una cosa proprio bellissima, e avevano preso questo nome proprio per dare un peso di un certo tipo alla loro cifra estetica. Per cui ce li ascoltiamo con un brano che anche questo ha un titolo che è tutto un programma in relazione a quello che era l'intenzione, no, della narrativa, cosa voleva cantare Ian Curtis col suo gruppo della vita. Il titolo è Love Will Tear Us Apart, l'amore ci farà a pezzi. Bellissimo inno generazionale che poi è stato usato in 7000 salse diverse, film, telefilm, videogiochi, meraviglia.

Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

The Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Domani sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: notturni.
1: La metrica ogni tanto è bella, non è eccessiva come in altri casi, però è bello, ci sta, è giusto anche modificare un pochino come si pronunciano le parole, nella fattispecie in questo bellissimo Animali Notturni, Malika Ayane, super di classe, bellissima l'atmosfera. Rihanna con Calvin Harris, We Found Love, e dopo diamo un'occhiata anche alle stelle, all'oroscopo.

0: Rihanna l'ho scoperto la settimana scorsa, non mi ricordo più perché, forse abbiamo parlato di lei. Credo che sia stata la prima donna musicista a diventare miliardaria. Un miliardo, che vedi lì. Comunque, ecco, diciamo che è stata in grado di costruirsi una fortuna, una ricchezza pazzesche, e questo successo fa parte di quel edificio, di quelle pezzettini di lavoro che l'hanno portata ad arrivare dove è arrivata. Con Calvin Harris, We Found Love. Adesso taciti,
1: l'oroscopo.
0: Taciti, polpetta, e leggici l'oroscopo. Va bene, arrivo con l'oroscopo. Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, che è quella di mercoledì, fatemi un po' vedere se riesco a trovarla, mercoledì 15 luglio, eccola qui. Ariete, una responsabilità aggiuntiva potrebbe arrivare all'improvviso, organizzazione e lucidità faranno la differenza. Posso dire che organizzazione e lucidità fanno sempre la differenza, soprattutto a quest'ora del mattino, dove ancora la lucidità non è che proprio svetti. Toro, piccoli progressi concreti vi daranno la conferma di essere sulla strada giusta. Gemelli, sarete particolarmente abili nel trovare punti d'incontro tra opinioni diverse. Cancro, non sottovalutate il valore di una pausa, recuperare energie sarà essenziale. Leone, una situazione bloccata inizierà a mostrare segnali incoraggianti di evoluzione. Precisione e metodo vi permetteranno di evitare errori o incomprensioni. Bilancia, una proposta interessante richiederà una valutazione attenta prima di essere accettata. Scorpione, un cambiamento di programma si rivelerà meno problematico di quanto temevate. Sagittario, una nuova informazione potrebbe modificare il vostro punto di vista su una questione importante. Capricorno, qualcuno riconoscerà apertamente il vostro impegno e la vostra costanza. Non mi interessa chi, l'importante è che venga riconosciuto. Acquario, cercate di non disperdere energie in troppe direzioni contemporaneamente. Pesci, una pratica o una questione amministrativa potrebbe finalmente sbloccare tutto. Pesci, rimango in attesa con voi, poi fatemi sapere, aggiornatemi eventualmente. Auguroni, buon compleanno a tutti voi amici e amiche che oggi spegnerete le candeline. Poche, tante, chissene, oggi è la vostra giornata. E sarebbe stata anche la giornata, l'abbiamo sentito prima, di Ian Curtis, un personaggio pazzesco, incredibile, scomparso troppo presto in circostanze super tragiche. Un altro personaggio molto importante, le date poi non mi venite a dire che non, cioè, in alcune date si concentra la nascita di geni, ma non geni con la G maiuscola, con la E, la N, la I, la O, maiuscolo tutto. Oggi è nato anche Trevor Horn, chi era costui? Nato il 15 luglio del 49. Produttore, musicista, l'influenza sua negli anni 80 è stata tale che sulle riviste specializzate, ma anche tra gli addetti ai lavori, lo si definiva quello che ha inventato gli anni 80. Cioè, per dire, questo signore qui apre gli anni 80, prima degli anni 80, nel 79, con un brano che prevedeva, o perlomeno analizzava, la morte della star della radio grazie al fatto che il video aveva ucciso la radio, la televisione, il video. Cosa che poi abbiamo visto non era del tutto vera. Per fortuna noi siamo ancora qui e siete in tanti e tante che ci ascoltano, e ci fa molto piacere. Fa questo con un gruppo che si chiamano i Buggles. Nel video si vede lui, che poi ha fatto questo brano e poi non è diventato una gran, cioè era una grande pop star, ma non era tanto il suo lavoro. Lui è diventato bravissimo, ha prodotto gruppi come Grace Jones, Frankie Goes to Hollywood, gli Yes, ha fatto dei lavori pazzeschi, e in questo video però si vede un suo amico che suona le tastiere per ridere, e questo amico si chiama Hans Zimmer, che sì, è l'autore delle colonne sonore di quasi tutti i film di Christopher Nolan, ha fatto delle cose incredibili. Per cui, ecco, voglio dire, tutta quella cumpa lì di musicisti, diciamo pure che la fine degli anni 70, tutti gli anni 80, gli anni 90 e gli anni 2000 li hanno segnati e influenzati come si deve. Per cui tanti auguri Trevor Horn, per fortuna che ci sei.

0: Dothan Harpenau, classe 1986, cantautore che arriva dall'Olanda, da Amsterdam, con origini israeliane, già vincitore in patria come miglior artista maschile per 3 anni consecutivi. Molto bella questa, Let You Go, è una di quelle atmosfere proprio da mattina, mattina con la luce dorata, video ti vedi, sai, con la luce in controluce, questi fili di luce dorata del sole che arrivano la mattina mentre tu ti prepari, no? Il tuo amoroso, la tua amorosa che ti fa il caffè in mutande, con quei video lì un po' tutti così splendidi, spettinati ma bellissimi. cosa stai dicendo? Piantala. Allora continuiamo con la musica italiana. Tu cosa fai questa sera con Noemi? E sì, dovremmo arrivare giusti alle 7.
1: Sì.

0: dei tormentoni di quest'estate, sicuramente forse il tormentone insieme a un paio di altri. Noemi, tu cosa fai questa sera? Spettacolare con questo quasi flamencheggiante.
1: Flamencheggiante.
0: Allora, eccoci qua. Arriva con la faccia tutta stropicciata, c'è ancora il segno del cuscino. Nonostante tutto, è qui con noi Joe Sbalmelli.
2: Ciao!
0: Uscito dal letto 5
2: Ciao!
0: Minuti fa.
2: Più o meno, sì, ho dormito qua in redazione,
0: sì.
2: Fuori dallo studio.
0: Ma, diciamocelo chiaramente, il sonno è sopravvalutato, no?
2: Decisamente, sì. Che mi ha bisogno da dormire. No, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Un po' nasale oggi, come si chiama? Allergia. Come state? Buongiorno, sono le 7.
0: Sono già super toni, ci chiedevano di te e...
2: Sì, guarda, immagino, chi, i miei...
0: Quelli che, ai quali devi dei soldi.
2: Esatto, creditore, quando arriva e a che ora parte, dov'è il parcheggio esattamente e qual è la sua auto.
0: Lo aspettiamo fuori.
2: Dove abita e chi sono i suoi familiari.
0: Io non dico niente, okay, come sei sicuro.
2: Io dico la meteo,
0: vai.
2: Che forse è meglio. Allora, per oggi, mercoledì al mattino, lungo le Alpi nubi residue e ancora qualche rovescio possibile, specie verso la bassa Engadina. Per il resto abbastanza soleggiato, caldo e afoso. Oh, finalmente un po' di afa.
0: Esatto.
2: A basse quote, temperatura massima sui 32 gradi. Scendiamo in strada per dire che code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del San Nicolao in direzione nord. Per il momento è tutto. Doveste saperne di più? Beh, scriveteci. Il numero è sempre quello: 079-873-8073. Adesso le ultime notizie con Paltrax.
3: 3 News.
0: Continuano a intensificarsi gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, accusato di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico. Anche lo stretto di Hormuz resta un nodo da sciogliere e ieri è scattato il blocco americano dei porti. Attualità regionale adesso. Nel Gambarogno un uomo è annegato ieri sera verso le 18 nella piscina di un'abitazione a Vairano. La vittima, un confederato in vacanza con la famiglia, ha perso conoscenza mentre nuotava. Sul posto si sono recati anche gli specialisti del sostegno psicologico. Nei Grigioni non ha provocato grossi danni, almeno stando alle prime informazioni, la grandinata che ieri verso le 19 ha colpito l'area di Coira. Le dimensioni dei chicchi, fino a 2-3 cm di diametro, sono state definite da Meteo Svizzera inusuali per la regione.
3: Rete 3 Sport.
4: Bene ritrovati, la Spagna è la prima finalista ai mondiali nordamericani di calcio grazie al 2-0 inflitto alla Francia a Dallas. Gli iberici tornano in finale dopo 16 anni quando nel 2010 in Sudafrica vinsero la loro prima Coppa del Mondo. Dio Yarzabal su rigore e Pedro Porro le reti. Dall'accanto suo la Francia non è riuscita a raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Questa sera si deciderà la seconda finalista. Ad Atlanta si daranno battaglia dalle 21 Inghilterra e Argentina. La decima tappa della Tour de France con arrivo all'Aileron e contenente 7 Gran Premi della montagna, visto il successo di un implacabile Tadej Pogacar che ha tagliato il traguardo in solitaria facendo anche il buco tra sé e Vingegaard, arrivato 44 secondi dopo per un ritardo complessivo di 3 minuti e 36 secondi. Oggi 11ª frazione pianeggiante di 100

0: 163 km. Chiudiamo con il tennis. Nel primo turno a Kstad, Stan Wawrinka ha dovuto arrendersi in 3-7 alla portoghese Faria. Il derby elvetico invece è andato a Jerome Kim, che ha superato Dylan Dietrich e oggi affronterà Tsitsipas. Eliminate nei sedicesimi Rebecca Masarova da Monnet ad Atene e Simona Waltert da Cava a Iasi.
1: Buongiorno.
2: E allora, come lei, Joas?
3: Domanda retorica, perché chiaramente c'è sempre un po' gli occhi ancora un po'
2: cistosi. No, boh, la regola la Rizum, questa è la mia risposta standard.
3: La regola la Rizum?
2: Oppure...
3: Hai fatto fare una maglietta così?
2: La no, boh, ma regola la Rizum. No, e poi c'è un conoscente, un caro conoscente, che dice non c'è verso di farla andare male. Quando gli chiede, com'è? E non c'è verso di farla andare
3: male. È meravigliosa sta cosa.
2: È bella.
3: Sì, c'è un altro collega qui intanto che vedo fuori passare nei corridoi che ogni mattina, quando lo do anche la mattina presto, vi faccio come va? Un trionfo.
2: Sì, beh, esatto.
3: Di meno non si accetta.
2: Ricordiamo che sono comunque risposte false a una domanda che può sembrare retorica.
3: Sempre.
2: Invece, però a volte becchi invece quello che dico, senti come va. Guarda, allora è successo che cosa qua e poi quella roba là. Sì, ci sono quelle due o tre persone che ti raccontano davvero
3: esatto.
2: Come va.
3: Ma ti rendi conto? Io mi ricordo, ho visto una scena, ti racconto questo perché io sono morto da ridere per tutta la giornata e ancora adesso quando me la ricordo. Ero sul bus e scendo e vedo questa signora, questa asciuretta, sai, cuscusarenti, colorata, proprio la classica asciuretta che scende e gli fa una domanda. Incontra una sua conoscente: come va? Oh, buongiorno, Shura, come la va? Questa apre un sacco pieno di sciagure, mestizia, una roba
2: tira fuori tutto.
3: E l'altra si è impalata lì. Una qualsiasi persona sarebbe stata annichilita, stile, hai presente il raggio di Ciclope degli X-Men?
2: Assolutamente, no, certo, sei fregato.
3: Questa signora invece, essendo lei in pensione, è rimasta lì e io penso che sia stata la sua giornata perfetta.
2: Sì, perché
3: è rimasta lì ad ascoltare.
2: Quello,
3: però io penso,
2: disgrazia.
3: Se fai quella domanda
2: sì.
3: alla persona che è in vena di confidenza,
2: sure.
3: È la fine.
2: Quella volta lì è andata così, ma capita, sì, appunto. Se hai più tempo per raccontarle o per ascoltarle, meglio.
3: Certo.
2: Però e voi come va?
3: Esatto. Mi raccomando, sono risposte false. Per favore, sono risposte false.

0: un tecnicismo. Ma dove devi andare? Dove devi andare? Dove devi andare di corsa?
1: Noi abbiamo chiesto a Mickey, tra gli altri e tra le altre. Sì, no, Slow Down, certo.
0: Assolutamente. Baker Man, bellissimo, dell'89. Forse sono più conosciuti con Sunshine Reggae loro. Ma molto bello questo brano.
1: Laid Back, lo dice.
0: Esatto.
1: Dice già il nome del gruppo. Senti, allora Mickey risponde alla domanda: come va? Sentiamo.
2: Sì. Come va? Pena la tirum, pena la puntum, e va là.
0: È giusto.
1: Con il giusto tono, con la giusta motivazione, sì, per affrontare un'altra giornata. In tanti ci scrivete di M con la maiuscola col puntino, non so per cosa stia.
0: Esatto.
1: Però vabbè,
0: marrone
1: alla fine,
0: media.
1: No, ma dovete essere comunque felici e sollevati, perché sarà una giornata, ve lo ricordiamo, accompagnata da AFA, che non consentirà di respirare.
0: Sì, esatto, questa è la ciliegina sulla torta.
1: Sulla torta della M col punto dopo. Allora, per abitudine io dico, dice Ede,
0: vai,
1: tutto bene? Così la risposta è breve, secondo Ede. Poi da vedere. Poi da
0: sai
1: vedere.
0: Che cosa è bello rispondere anche quando ti chiedono tutto bene? Chiedimelo.
1: No, dai,
0: chiedimelo.
1: Ciao Paltrax, tutto bene?
0: Tutto bene?
1: Tutto bene?
0: È tutto bene?
1: No, è vero che poi sai che arriva...
0: tu fai la risposta, ma a parte che mandi in cortocircuito la conversazione,
1: sì, dici, ma cosa sta dicendo?
0: Ma tutto bene?
1: Ma sei incantato il Paltrax.
0: Esatto,
1: non lo
0: sai, so
1: che in effetti negli Stati Uniti, non so se in tutto il mondo anglosassone, si dice come saluto, si dice proprio WhatsApp.
0: Ah, sì, è vero.
1: Stai?
0: È vero.
1: WhatsApp,
0: non è, che non è solo l'app, ma
1: non l'applicazione, ma no, è vero. Cioè, lo dicono un po' più.
0: C'era anche questa bella frase di Andreas, che mi rappresenta proprio quel tipo di mentalità cinica e rassegnata, ma in modo sereno. Non so come dire, con ironia e sarcasmo.
1: No, certo,
0: è una cosa che ci piace. E dice: quando mi chiedono come va, ho sempre una risposta pronta. Dice: ieri. Fai conto che ieri eravamo un passo dal burrone. Oggi siamo riusciti a fare un passo avanti.
1: Sì.
0: Che la trovo una cosa bellissima. Per cui si sta come Vil Coyote,
1: si scava,
0: precipitando,
1: si scava. Senti, poi chiudiamo col messaggio di Luca,
0: certo,
1: che scrive: tutto bene? La risposta maiuscolo, tutto maiuscolo. Chiedimi tutto bene?
0: Tutto bene?
1: Ahi!
0: Con quel toro lì.
1: Ahi! Ahi! Ahi, tutto bene.

0: Grazie amici e amiche, 079-873-8073, la nostra piazza virtuale dove si mandano messaggi e si evocano godurri estive che solo nella nostra Svizzera italiana si possono vivere.
1: Siamo stati pervasi dall'entusiasmo, sì, dal vostro entusiasmo alla domanda come va, come l'è.
0: Esatto.
1: E poi tra l'altro Luca aggiunge al tutto bene, aggiunge hai un D in meno da imposta.
0: Quando vuoi vedere
1: il countdown di Luca.
0: Esatto. E invece un altro ascoltatore dice l'aria fredda del grotto mi ha fatto andare giù la voce, l'avevo avvertito io l'oste di non servire così tanti tazzini di uno strano, che voglia di grotto.
1: Sai che di quest'anno io devo recitare un mea culpa grande come la casa. No, non dirmi che anche
0: non
1: tu.
0: Sono ancora.
1: Anche tu stai pensando la stessa cosa.
0: La stessa cosa.
1: Non siamo ancora andati
0: a. No, è una vergogna che grida vendetta.
1: Siamo vergognosi.
0: Dobbiamo rimediare.
1: Ritirateci il passaporto esatto. Subito.
0: Allora.
1: Senti, no, ricordiamo una cosa molto importante. Siamo un po' in ritardo. Si gioca dei BC dopo il prossimo brano. Quindi dovete digitare il numero 0848. Uso l'imperativo. Dovete digitare il numero 0848030503. Per giocare con noi un premio molto interessante, sì, anche questa mattina, del valore di 100 franchi. Non esitate, si vince facile con la lettera I questa mattina.
0: Io posso dire, ho guardato le tue domande, sono molto facili.
1: Oh, che
0: però
1: bello,
0: è sempre
1: grazie,
0: il solito,
1: Ciccio.
0: Io c'ho davanti la soluzione perché non sono
1: attendibile. Sì, no, infatti, no. Così c'è.
0: Tra pochissimo.

0: Non possiamo far attendere. Oggi le linee sono impazzite più degli altri giorni, però abbiamo già un giocatore in linea.
1: Sì, abbiamo estratto a sorte.
0: Esatto.
2: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
3: ABC, ABC. Con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.
1: E oggi da vincere c'è un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. Chi abbiamo in linea? Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, come ti chiami?
4: Sono Dino.
1: Dino, eccolo.
0: Dino, Dino, posso dire, l'ho preso il telefono prima, c'ha una voce. Hai troppa energia anche. Cioè, un po' meno per mercoledì.
1: No, no,
0: mi sembrava bello togliere. Cioè, mi sembra agguerrito. È giusto?
4: Sì, abbastanza.
0: Yes!
1: Dino, di dove sei? Cioè, dici qualcosa su di te.
4: Allora, abito a Nerocco Beach nel Malcantone.
1: Fantastico.
4: Giro il Ticino per lavoro. In questo momento sono a Tenero e tutto va bene.
1: Ma molto bene. Dino, una domanda chiave per me e Paltrax, che ci permette di capire che tipo sei. Quest'anno sei già andato al Grotto? Non ancora questa stagione estiva?
4: Assolutamente sì. Grande. Ma non solo d'estate, anche durante.
0: Ma vedi che lui.
1: Ma quante volte dove. Ah, vai tutto l'anno il Grotto. Ci sta, bello, bravo. Quando ci dovessi dire una cifra, quante volte ci sei stato quest'anno?
4: Non so dire.
0: Tante. Giuste. Quelle giuste.
4: Sì.
1: Cosa fai al Grotto oltre a consumare i beni proposti dall'oste? Cioè, giochi anche a carte per caso?
4: Può capitare, sì,
1: sì, certo. A cosa giochi? A scopa?
4: Scopa, evidentemente.
1: Scopa, certo. Beh, si vince ogni tanto?
4: Si fa il possibile.
1: Molto bene. Allora, noi speriamo che oggi tu sia in grado di vincere alla tornata di ABC. Si gioca con la lettera I, d'accordo?
0: Faccio partire il countdown, eh?
1: Okay,
0: sai già come funziona il gioco, sì, dimmi. Okay.
4: Sì, certo.
0: Perfetto.
1: E andiamo. Imposta. Vai. Sul valore aggiunto.
4: IVA.
1: Zanicchi cantante.
4: Iva.
1: Simile al re.
4: Passo.
1: Non prende fuoco.
4: Ignifugo.
1: Sauripide, lucertolone.
4: Passo.
1: Agnese spagnola.
4: Ines.
1: Ne abbiamo due a Brissago.
4: Isole.
1: Stagione fredda.
4: Inverno.
1: Dopo il pollice.
4: Indice.
1: Vicina penisola.
4: Italia.
1: Da non credere, straordinario.
4: Incredibile.
1: Rete globale di connessione.
4: Internet.
1: Non conosciuto.
4: Passo.
1: Acquisire conoscenza, apprendere.
4: Istruire.
1: Di grande valore o rilevanza?
0: Mi sa che non ci siamo comunque. Una, due. Questa...
4: No.
0: Passato. Passato. No, non ci siamo.
1: No, Luca, non dirmi così.
0: Purtroppo non ci siamo.
1: No,
0: io,
1: ma come no? Ma dico, ma risposto 800. No.
0: Lo so, ma non sono una, due, tre, quattro. 5,
1: conta
0: 6,
1: con
0: 7,
1: calma,
0: no,
1: prenditi il tuo tempo.
0: Purtroppo
1: conta,
0: no,
1: con calma.
0: Mettila come non arriviamo.
1: Non ci arriviamo. Dino, non so come dirtelo.
0: A meno che tu, Dino, non ci faccia avere qualche
1: No, allora Dino, fai una cosa, oggi vai al Grotto, gioca a scopa, vincerà di sicuro.
4: Speriamo meno qui.
1: No, e poi soprattutto, caro Dino, puoi ritentarci,
0: esatto,
1: se vuoi chiamare,
0: esatto,
1: già domani o dopo domani.
4: Grazie mille.
0: Sei stato simpaticissimo.
4: Buona
0: Dino.
4: Giornata.
1: Un abbraccio.
0: Vuoi salutare qualcuno?
4: Ciao.
0: No.
4: Ma direi tutto il Ticino in generale.
0: Benissimo.
1: Tutto il Ticino, ci mettiamo anche le valli del Grigione.
0: Grande.
1: Italiano, ce le metto io quelle.
0: Un
1: ciao,
0: abbraccio.
1: Dino.
0: Ciao,
1: ciao Dino.
0: Ciao, ciao
1: Dino.
4: Ciao. Ciao.
3: Con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.
1: Tra poco Paltrax, il notaio mi ricorda che dobbiamo citare le risposte corrette,
0: sì,
1: alle non risposte
0: mancate,
1: di Dino,
0: sì.
1: Facciamo dopo Gabbani, che dici?
0: Okay. Va bene, okay. Facciamo così.
1: La linea in centro a Lugano a Francesco Gabbani.
0: Yes.

La vita si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarman.

0: Andiamo a Gabbani, vai.
1: Andiamo a dare uno sguardo alle risposte non date o errate by Dino, che questa mattina ha giocato con noi a ABC. Intanto vi ricordiamo che è possibile giocare anche domani e o dopodomani e o settimana prossima, fino alla fine dell'anno. ABC è in scaletta, è l'unica cosa certa, del nostro palinsesto ABC. E allora avevamo chiesto, o meglio i nostri autori hanno messo questa bruttissima definizione, simile al re,
0: che in realtà sì è qualcosa di diverso, di più, l'imperatore
1: i nostri autori qua hanno Sauripide Lucertolone, tu cosa avresti detto?
0: Io perché ce l'ho davanti.
1: L'iguana. Cioè, davanti, che schifo, dov'è? Iguana.
0: L'iguana, sì.
1: Sauripide, non si capisce. Sauripide.
0: Sai che non
1: esiste,
0: lo so.
1: Sauripide.
0: Sauropode?
1: Sai che non...
0: Forse. L'hai scritta così a caso?
1: No, Sauripide, cioè, in base alle mie conoscenze,
0: suona
1: si può dire
0: suona
1: Sauripide.
0: Bene. L'importante è che suoni bene.
1: Sauripide, non è carino, Sauripide.
0: Sauripide.
1: Ti
0: voglio
1: fargli ghirighiri. Sotto il collo. Da non credere, è straordinario. Mi sembra non abbia risposto correttamente, o comunque l'abbia passata. Incredibile era la risposta.
0: Sì, la data giusta, ha detto rete di globali connessioni internet. Non ha risposto, non conosciuto, ignoto. Acquisire conoscenze, apprendere, imparare.
1: La risposta, credo, però è arrivato comunque a 9 il nostro, nostro Dino. Sì, peccato, però c'è speranza, vedete. Quanti a casa avete detto, oh, ma io ce l'avrei fatta, allora chiamate.
0: Però poi anche noi non è che, cioè, noi abbiamo 6 linee che lampeggiano.
1: Sì, è vero.
0: E andiamo a caso,
1: perché per non è che noi vediamo dei numeri che non conosciamo, evidentemente abbiamo una buona memoria, ma non così buona.
0: Bisogna bisogna sperare nella fortuna, ecco, certo. Avere un po' di fortuna.
1: Continuate a provarci, insistete.
0: Non adesso, domani.
1: Domani a partire dalle 7:20.

0: Meraviglia anche questo Just the Way You Are, che è spettacolare, un altro dei tormentoni di quest'estate 2026. Il titolo principale,
1: sì.
0: Un mare di calore.
1: Un mare di calore, certo, fa caldo in questi giorni, ma è riferito il titolo di oggi in prima pagina su Corriere del Ticino e parzialmente anche sulla Regione, all'interno se ne parla anche sulla Regione, insomma, dell'arrivo della nostra nazionale. Ritorno in Svizzera, insomma.
0: Sì, sì.
1: Sono tornati i nostri beniamini, ai noi, li avremmo voluti via ancora un po'. Sono tornati.
0: Esatto, non è che non li si voglia, no,
1: sono,
0: però...
1: sono arrivati a Zurigo Kloten, sono stati prelevati con un bus insomma dedicato e portati in Turbinenplatz a Zurigo, vicino a Harbrück, se non sbaglio, dove sono stati accolti da migliaia di persone festanti, tutto sommato.
0: Ma sì.
1: Sebbene si tratti appunto di una mezza delusione, visto come si erano messe le cose. Allora, ovazioni per tutti i giocatori chiamati a uno sul palco da una nostra collega della SRF, e poi i più applauditi sono stati ovviamente Manzambi, il capitano Grandi Giacca, e anche Embolo è stato accolto con un'ovazione, quindi ambiente disteso, di clima veramente
0: conciliante.
1: Di festa, conciliante totalmente, sì. Allora, non è la stessa cosa per quanto riguarda il Brasile, che sai, è uscito un po' prima nel torneo, dal torneo il Brasile, e ha perso dalla Norvegia. Allora, cosa è successo? Lula da Silva, il presidente Ignacio Lula da Silva, il presidente brasiliano, negli scorsi giorni era a un incontro ufficiale da qualche parte in Brasile e ha parlato della nazionale. Ha detto: sono un po' deluso, anzi un po' tanto deluso dal mancato ritorno in patria dei giocatori. Perché cosa è successo? Un solo giocatore è tornato in Brasile dopo la sconfitta clamorosa contro
0: gli altri. Hanno detto: ma aspettiamo ancora un po'.
1: No, gli altri cosa hanno fatto? Hanno chiamato veloce il loro agente viaggi e gli hanno detto: ascolta, prenotami un volo per le Maldive da Chicago per domani, prenotami un volo per le Seychelles. Però, insomma, sono andati tutti direttamente in vacanza. E Ignacio Lula da Silva fa: allora, se avessimo vinto il torneo sareste qua tutti e 26 a ballare, invece abbiamo perso malamente.
0: Non è una bellissima cosa, cioè, posso dire, per amore del cielo,
1: non esiste una vera
0: vacanze.
1: Non è che c'è un obbligo, esatto,
0: no.
1: Però insomma, ecco, Lula da Silva ha detto: zii,
0: posso dire,
1: fatevi
0: che...
1: vedere almeno per beccarvi due fischi,
0: appunto, tatticamente da vigliacco naturale.
1: Sì,
0: sottoscrivo, avrei fatto la stessa,
1: certo,
0: cosa,
1: assolutamente.
0: Avessi
1: anch'io
0: la metà di un decimo della disponibilità economica che...
1: ma scherzi,
0: passo giro un anno.
1: Ma sai che non vado neanche ai mondiali sulla disponibilità economica di Neymar.
0: Esatto.
1: Ma sai che dico: no, guarda, sì, Ancelotti,
0: sì,
1: grazie.
0: No, esatto. Va bene, sono a posto così.
1: Un vacanza,
0: però, vabbè, però non è che sia proprio il top.
1: Quindi, ecco, per chiudere, grazie ai nostri ragazzi della nostra nazionale che si sono fatti vedere.
0: Sono ancora dei ragazzi educati.
1: No, adesso potete andare, comunque,
0: esatto,
1: godetevi qualche giorno di vacanza, perché tra due giorni inizia la preparazione,
0: esatto,
1: per la prossima stagione. Quindi
0: non se ne esce più. Questa musica me li vedo i brasiliani, sai, alla fine del mondo, end of the world, che,
1: esatto,
0: camminano nella neve in Alaska.

0: come canta Tommaso in Paradiso. Sembra sempre che non riesce a finire le parole.
1: Le smussa un po', le leviga
0: sì,
1: sul finale,
0: sì,
1: non è e non è l'unica cosa che leviga il nostro Tommaso
0: ma
1: Paradiso.
0: Non è vero, dai.
1: Non è vero, dai, è sempre vero, solare, divertente, allegro. Agitare Coca-Cola, il suo nuovo successo.
0: Abbiamo una discussione. E Dino, che ha giocato con noi, io mi ricordo che abbiamo giocato con qualcuno che si chiamava, che iniziava con la D. Non so se era lui.
1: Perché diciamo che qualcuno ha scritto, ma il Dino l'avete trattato come uno sconosciuto.
0: Esatto,
1: poverino, ma ha già
0: poverino,
1: giocato con voi lunedì.
0: Poverino, Dino.
1: Ha già
0: Dino,
1: giocato
0: poverino.
1: Con voi lunedì. Secondo me non era
0: Chiamaci,
1: Dino.
0: Chiamaci, confermaci eventualmente che fossi tu.
1: Secondo me non era
0: potevi
1: Dino
0: dirci
1: lunedì.
0: Io non credo, però siamo alla mercé del nostro Dino. Se ci senti, eventualmente confermacelo, perché noi potrebbe essere tranquillamente che siamo storditi, perché
1: certo,
0: non è la prima volta.
1: Certo,
0: sì. Tu avevi un'altra notizia?
1: No, io sì, stavo leggendo che l'altro giorno c'è stata una conferenza stampa allo Zoo di Zurigo e ha visto protagonisti due esseri viventi questa conferenza stampa. Uno è il direttore dell'istituzione Severin Dressel, e l'altro è Tarni,
0: che sarebbe
1: il koala.
0: Il koala è co-protagonista
1: della conferenza stampa. Dressen ha spiegato come solo perché sono abituati a zone calde i koala non significa che preferiscano questo clima così caldo. Si parlava del caldo che affligge insomma anche la città sulla Limmat, e appunto Dressen ha spiegato che solitamente questi marsupiali dormono 20 ore al giorno, generalmente sono attivi, come peraltro alcuni esseri umani, solo nelle prime ore del mattino e a tarda sera, quando è un po' più freschino, e quando nel caso del koala la giornata è un po' più fresca nelle foreste di eucalipto dell'Australia meridionale e orientale, dove vivono questi meravigliosi esemplari.
0: Le temperature possono arrivare
1: raggiungono spessissimo i 30 gradi centigradi, però anche le giraffe e i rinoceronti cercano l'ombra nello zoo quando le temperature sono elevate,
0: certo,
1: a Zurigo, sebbene nella savana sperimentano spesso temperature veramente alte, no? Cercano comunque l'ombra, non vuol dire che amano abbronzarsi tutto il
0: giorno.
1: Tra l'altro, cioè,
0: il koala è un animale feticcio mio,
1: sì, ma anche di mio figlio.
0: Il suo nome scientifico viene chiamato anche Fascolarto, che fa ridere.
1: Fascolarto.
0: Vuoi sentire il suono che fanno quando si accoppiano? Tu lo sai che koala l'hai visto com'è?
1: Sono le 8:10 del mattino.
0: Il koala hai presente com'è?
1: Ho presente com'è. Guarda, io a casa ho un koala dove ci puoi infilare la mano sotto, c'è un grande buco, ci puoi infilare dentro la mano e tu metti il mignolo in un braccio e come si chiama, il pollice nell'altro braccio, e fai la marionetta. Il koala è uno dei giochi più belli, se avete bambini, scusa, questo era il microfono. Però dimmi di più.
0: Tu potresti giocare con tuo figlio e fare l'imitazione del verso del koala in calore.
1: Non lo so se è un po' presto, forse.
0: Senti, questo è un koala, Il koala è presente, un orsettino.
1: Ma non è un treno.
0: Ma ti rendi conto?
1: Forse è
0: un koala vero.
1: È un koala, sembra un ciugni, scusa.
0: Non so, sembra un cervo.
1: sembra un ciugni, dai.
0: E non
1: smette
0: più.
1: Koala. Scusa,
0: è un koala.
1: Scusa, ma c'è il video?
0: C'ho il video.
1: No, non voglio vederlo, dai.
0: Ma ti giuro,
1: non voglio vedere. Ma
0: tu vedi questo koala?
1: No, ma sei
0: così tranquillo, bello, puccioso, tutto, che sembra fatto di
1: fuori sto verso.
0: Che sembra un demonio.
1: Comunque, vabbè, mi ricordavo altre caratteristiche del koala.
0: Sì.
1: Sai che abbracciano gli alberi?
0: Sì, esatto.
1: Tra poco ti dico perché.
0: Senti che cosa è arrivato. Questa te la
1: ricordi anche tu. Non c'entra con questo video che sto guardando te, pervertito. Sì, no, ma fantastica. Colonna sonora de
0: Il ciclone.
1: Bravo.
0: Il ciclone.
1: Bravo.

0: energia del ritmo, The Rhythm is Magic. Allora, tu hai cercato di rubare il lavoro, diciamolo chiaramente, al giardino di Albert.
1: Certo, a Cristian Bernasconi, e lo ringrazio per il prestito.
0: Allora, ti ha trasmesso la passione
1: Per il koala, soprattutto. Sì. Lui piacciono più le formiche, a Cristian. A me piacciono tanto i koala. Perché abbracciano gli alberi? Semplicemente per prendere un po' di fresco. No? Abbracciano l'albero e stringono il loro corpicino all'albero dalla parte fresca della corteccia,
0: sì,
1: quindi così verso sud, in Australia è a sud il fresco. Sai che sugli alberi da noi il muschio è a nord,
0: sì,
1: solitamente,
0: sì,
1: in Australia per forza di cose non so se esista il muschio, ma la parte più fresca è a sud,
0: non credo, in quelle
1: logicamente
0: condizioni
1: è a sud, sì, la parte più fresca,
0: per cui si girano.
1: Quindi
0: sì,
1: loro abbracciano tanto questo albero e stringono il loro corpicino contro l'albero per insomma raffreddare un po' la temperatura,
0: come facciamo noi col corpicino di notte, che lo
1: come
0: giriamo
1: io se mi sveglio di notte ho un caldo bestia, vado davanti al frigorifero, non per mangiare, ma semplicemente apro il frigorifero e mi metto lì con gli occhi chiusi, il capo un pochino, e dormo in piedi lì per 15 secondi e poi torno nell'inferno a dormire. Intanto ringraziamo un paio di commenti che sono arrivati all'audio che hai mandato del koala in amore. Alan scrive: siamo sicuri che non sia Paolo Guglielmoni in libera uscita? Diego che dice: grazie, ci hai fatto sentire l'audio di Koala Pozzi.
0: Oh mamma mia, okay. Oasis Songbird.

0: Allora, sfatiamo. Allora, è chiaro che quando siamo al microfono è una specie di rappresentazione, no? Non è che
1: tutto noi recitiamo.
0: Però io parte quello che dico io, che è tutto vero.
2: Anche quello che dico io.
0: Anche quello che dici tu. Ciao, però, anche quello che ci dico. Però Joas non è un Joas è anche una persona violenta.
1: Certo,
0: cioè, io l'ho visto far partire delle pizze, la macchina degli schiaffi, quando gli gira 5 minuti.
1: Sono violenti.
0: È una roba, è il diavolo di Tasmania.
2: Senti, cioè, ma non è quello che racconta. No. Non è quello che racconta. Ho paura degli horror.
1: Sono un cattivone, in realtà.
0: Sembra, ma non è.
1: Sono un cattivone, sì, perché c'è chi mi ha accostato al koala per tenerezza. Per tenerezza acquisita.
2: Beh,
1: non è così, ragazzi.
2: Non ha solo degli aspetti carini.
1: Sono più vicino all'aspis.
2: Comunque il koala sa anche dare delle pizze anche
0: lui. Ma non so se hai già visto le unghie del koala.
1: Sì, è vero.
2: Bisogna non è proprio avanti. Così agli pacifico.
0: Agli artigli.
2: È una finta, è una maschera.
0: Ma l'hai visto come mangia le foglie di eucalipto?
2: E poi ho sentito i versi che fa nell'amore.
3: Radio televisione.
2: Voglio dire, che tenerone cosa.
0: Allora, sfatato questo mito.
1: Sono le 8:01. Bravo. Nel frattempo. Buongiorno da Paltrax.
0: E da Joas. Stiamo insieme ancora un'oretta, fino alle 9, parzialmente scremato. Andiamo con ordine.
1: Allora, diamo uno sguardo al tempo previsto per oggi, che è mercoledì. Al mattino lungo le Alpi nubi residue e ancora qualche rovescio possibile, specie verso la bassa Engadina. Per il resto abbastanza soleggiato, caldo e afoso. A basse quote temperature massime sui 32 gradi.
0: Siamo stati dei cafoni, non abbiamo neanche detto ciao Fritti. Niente,
2: no,
0: arrivata, ormai
1: no,
0: la diamo
1: io ho detto ciao.
0: Lo diamo per scontato.
1: No, io ho detto ciao.
2: Stavo già meditando delle terribili vendette.
1: Ritorsioni,
0: tipico tuo, questa meschinità.
2: Ma immediate, non subito, è che ci metto del tempo.
0: No. Sì. Io so che arriva subito. Andiamo con Trump.
1: Vai. Allora, grazie Ilaria Schwegler da Bien ci aggiorna dicendoci che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e da Magliaso verso Bioggio. E adesso le ultime notizie con Simona Foglia.
3: 3 News.
2: 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. Sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot, Martin Fister lo voleva acquistare subito, gli altri consiglieri federali lo hanno frenato. È la Spagna la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse.

0: sereno, più tranquillo, con una bella atmosfera quasi crepuscolare.
1: Non so se essere d'accordo. Tormentone estivo per me deve essere ballabile.
0: E appunto per quello, però questa la stiamo ascoltando tanto.
1: Sciallanza, l'ascoltiamo tanto, certo, un successo estivo, ma non è quel tormentone che poi senti urtare le orecchie ogni volta che vai in spiaggia, in un ciringhito e in quei posti di dove te, insomma. Senti, volevo parlarti a proposito di Paltrax, della denatalità, del fatto che nascono sempre meno bimbi e bimbe.
0: È vero, se ne parla da tanto tempo.
1: Esatto,
0: e poi non si capisce mai.
1: Nel mondo occidentale,
0: sovrappopolazione,
1: diciamo,
0: e poi ne nascono troppo pochi. Cioè, ma fatemi capire.
1: Certo,
0: però è vero, questa è una realtà di certi paesi.
1: Di certi paesi, soprattutto del mondo occidentale.
0: Esatto.
1: E allora anche negli Stati Uniti c'è questo problema. Ci sono varie misure per tentare di arginare questo problema, cioè per promuovere un po' più
0: la possibilità di diventare
1: genitori, di avere dei figli. Allora, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ad esempio, vuole regalare ai genitori di New York una serata libera dai loro figli, e quindi ha lanciato recentemente vuole lanciare la Parents Night Out. Cioè, mi traduci Parents Night Out?
0: La notte libera per i genitori.
1: Per i genitori, bravo. Allora, l'iniziativa pilota, un tentativo verrà effettuato il 16 agosto. Allora, cosa succede? I bambini saranno intrattenuti in attività ricreative gratuite in centri selezionati dal Dipartimento di New York dedicato. E i posti disponibili sono limitati a 500, che per New York sono magari un po' pochi, però un inizio, no?
0: Sì.
1: E quindi questa Parents Night Out, nell'idea del sindaco di New York, consentirà i genitori di avere un po' di tempo a disposizione per fare per farsi i fatti loro, per godersi un film, ad esempio,
0: uscire
1: al cinema,
0: mangiare
1: fare le commissioni o mangiare
0: anche
1: qualcosa.
0: Perché è vero che
1: senza doversi preoccupare di pagare una babysitter
0: o trovare, se non hai parenti che possono tenere i bambini, insomma, non è che tutti,
1: hanno questa fortuna sfacciata di avere dei familiari che ti possono tenere i bambini. Io la trovo un'iniziativa,
0: è una bella idea,
1: idea. Casomai dovesse venire in mente a qualcuno che da questa parte, io accetto la Night Out.
0: Ma veramente veramente sei vergognoso.
1: È vero che è difficile diventare genitori oggi, anche perché essere genitore vuol dire che devi fare delle rinunce per tanti anni.
0: Adesso non voglio dire
1: è una
0: niente.
1: Bellissima cosa, chiaramente, per carità, è la cosa più bella del mondo, però insomma non so
0: rinunci,
1: cosa darei per uscire a cena in santa pace senza pensieri.
0: Rinunci
1: una
0: a tutta una serie di cose,
1: perché tu come genitore poi se chiedi aiuto a terzi o prendi una babysitter, lo fai per motivi principalmente di lavoro, non per uscire a divertirti, no? Perché magari entrambi i genitori lavorano e chiedi aiuto a terzi persone, esatto. E poi non osi più chiedere l'aiuto per non so, uscire a far festa.
0: E invece dovrebbe essere
1: bello
0: legittimo
1: una volta all'anno, chiedo.
0: Per cui se qualcuno disponibile a fare quest'opera pia
1: ma sarebbe bello che arrivasse.
0: Sa mai. Vediamo. Allora, ACDC, TNT,
1: attenzione.
0: Ci svegliamo come si deve.

0: Siete dei porcelenti, perché poi arrivano messaggi, le persone dicono: ma se ci sono problemi io mi metto a disposizione, se c'è qualche donna che bisogna.
1: No, dai.
0: E allora, dai, siamo in fascia protetta, non si può.
1: Regaliamo benefici alle famiglie con figli, come la Parents Night Out.
0: Esatto.
1: Non sarebbe male. Senti,
0: A proposito di regalare,
1: fino è quel momento
0: certo
1: là. Aspettate, non scrivete, perché non sapete ancora cosa bisogna fare. Questa mattina ci ha pensato Paltrax a istituire il concorso per aggiudicarsi due paia di, cioè abbiamo come si dice, possiamo regalare a due ascoltatrici o ascoltatori un paio di infradito esclusive di Rete 3 a testa,
0: un totale di quattro infradito, destra, sinistra.
1: Potremmo regalarne uno alla destra, uno alla sinistra, e poi si devono trovare a mettersi d'accordo,
0: che
1: sarebbe un esperimento
0: fare proprio,
1: sociale,
0: tutti divertentissimi,
1: due numeri diversi, cioè, un casino. No vabbè, insomma, cosa dovete fare per vincere l'infradito di Rete 3?
0: Semplicemente, perché noi dovremmo regalarvele? Perché siete più belli degli altri? No, questo tipo di concorsi non ci piacciono. Noi piace che si mettano in luce e a
1: il bisogno vero, cioè
0: esatto, esatto, cioè dovete convincerci vero che ne avete bisogno commuovendoci.
1: Sì.
0: Cioè per pietà, datele a me, perché io sono veramente quello messo peggio di tutti.
1: Perché giro scalzo, ad esempio.
0: Esatto, perché ho avuto una settimana marrone.
1: Sì,
0: la settimana scorsa, perché non ho vinto all'otto questa, non lo so.
1: Esatto.
0: Dovete inteneriteci
1: scrivendo, mandando un messaggio o vocale o scritto allo 079 873 8073. I più bei messaggi
0: più meritevoli, quelli che la mestizia penetrerà i nostri cuori di pietra porteranno a casa queste bellissime infradito per l'estate di Rete 3. 079 873 8073.

0: tradito, è un complemento di abbigliamento estivo fondamentale. Io devo dire, sono di un'altra scuola.
1: Anch'io, esatto.
0: Anche tu, ormai lo sappiamo.
1: Siamo le stesse calzature.
0: Bellissimo. Sì. Sono stato contagiato in questa moda molto prima che diventasse di pseudo tendenza dal dottor Wild, da Paolo Riva, che mi ha insegnato.
1: Nel mio caso addirittura mia madre, che sin da piccolo mi ha indottrinato.
0: La signora Joas, la nonna di tutti.
1: No, vabbè, capita.
0: Bellissimo. Capita. Però quando piove bisogna stare attenti. Giustamente Mika dice, canta di questo in questa canzone, dice quando piove.
1: Quando piove.
0: Esatto.
1: Quando piove.
0: Occhio, perché rischi l'allusciata. La lusa proprio
1: che ti va via.
0: Esatto, inderapata. Sì,
1: ti va via il posteriore, mettiamola così. Sentiamo un po' di messaggi vocali con cui alcune ascoltatrici provano a impietosirci, alcune ci riescono. Vai Giulia.
2: Vi prego, aiutatemi. Ho perso tutto, scommesso sulla nazionale in semifinale. No. E adesso non ho i soldi per comprarmi delle scarpe.
0: Potremmo
2: o
0: dire
2: qualcos'altro, mi rimangono solo le Birkenstock con le calze.
0: Beh,
2: vi prego, ridatemi
0: solo.
2: Datemi l'infradito.
0: È abbastanza pietosa la tua storia. Potremmo dirti, se hai scommesso tutto sulla nazionale.
1: Non si fa.
0: Però è veramente.
3: Ciao Paltrax.
0: Ciao
3: Joss.
0: Ciao.
3: Io sono sicuramente il più sfortunato, perché ieri ho litigato con mio fratello.
0: Succede.
3: E lui mi ha lanciato tutte le scarpe e le ciabatte sul tetto. Adesso sono in giro con le calze. Non vorrei rovinarle, sono Vans. Ciao.
1: Non vorrei rovinarle, sono Vans, ha detto.
0: Sono Vans.
4: Ciao rete 3.
0: Ciao.
4: Allora, noi vorremmo le ciabatte. Siamo io e mia mamma.
0: Sì.
4: E adesso stiamo andando al mercato.
0: Mm-hmm.
4: Invece di farmi girare al mercato cercando delle ciabatte, potreste inviarcele subito noi, così mi risparmio 13 ore al mercato cercando queste ciabatte.
1: Effettivamente.
4: Grazie, ciao.
1: Una bella menata, diciamo.
0: Sì.
5: Ciao a tutti, sono Jessie.
0: Vai.
5: Io necessiterei tantissimo di quell'infradito, perché in estate sono la nostra anima, la nostra sopravvivenza, loro ci proteggono dappertutto. Quando scotta per terra possiamo mettere questo bello infradito, poi direte tre ragazzi sono troppo belle.
0: Sì.
5: E poi davvero senza di loro
0: qui c'è la leccata,
5: mi sentirei persa in un'estate così calda.
0: Bello, mi piace la leccata.
5: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Grazie.
1: Ma grazie a te Jessie, figurati.
0: Il tocco della leccatina, non le hai mai neanche viste, sono bellissime.
1: Teniamo conto del tuo messaggio, le faremo sapere, non abbiamo ancora deciso.
0: No. Beh, è dura, perché allora quello di Vale ha anche merito l'infradito, perché due figli e dice fin qui non è che è adolescente, che vuol dire che gli cresce il piede ogni mezz'ora,
1: certo, quindi deve cambiare.
0: Ma anche quando sono piccolini
1: ogni tre ore,
0: tu lo sai, quando sono piccolini cioè dai,
1: fai un gran buttar
0: via. Sei mesi a un anno o da un anno a un anno e mezzo o da un anno a due anni cambi tre paia di scarpe, capito?
1: Sì. Per cui questo cercare di dar via le scarpe che non vanno più bene,
0: esatto, perché sono praticamente nuove.
1: Certo,
0: però non vorremmo fare radio Sterchi, è solo Sterchi che parla dei suoi figli.
1: No, assolutamente, in generale c'è qualcuno che ci ha scritto questa cosa. Allora andiamo a esaminare altre vostre
0: abbiamo
1: proposte.
0: Bisogno di un po' di tempo.
1: Sì, intanto ascoltiamo uno che è una canzone che è un po' tormentone, forse l'anno scorso lo è stata, no?
0: Sì.

0: Allora noi apprezziamo quando date il meglio barra peggio di voi, ci mancherebbe, perché noi siamo uguali, siamo lo stesso tipo di pasta, di meschinità. Di fronte a un oggetto regalato non capiamo più nulla, siamo in grado di calpestare la nostra dignità e quella degli altri.
1: Allora, poi c'è, ragione. No, c'è chi davvero ci racconta la disavventura, esatto. C'è chi invece simpaticamente costruisce qualcosa, esatto. E accettiamo qualsiasi cosa noi. Però ce n'è arrivata una vera.
0: Esatto.
1: E da parte di Katia ci ha mandato un messaggio vocale dove ci
0: che
1: racconta
0: che non facciamo sentire, insomma, una cosa,
1: esatto,
0: abbastanza
1: che,
0: personale,
1: ci racconta
0: però.
1: Che l'anno scorso cos'è capitato per via di un incendio, ha perso tutto perché sai che anche solo per il fumo poi
0: sì,
1: è tutto da
0: buttare via tutto.
1: Quindi io direi che
0: Katia ha giocato la briscola a mani basse proprio, cioè ha portato via. Allora un paio giustamente Katy per questioni di solidarietà
1: un paio le mandiamo a Katia, l'altro dobbiamo ancora decidere l'altro vincitore o vincitrice, però nel frattempo vorrei andare ad ascoltare un paio di vocali, tra cui quello di Nicolò.
0: Sì,
1: vai.
2: Ma io ho delle ciabattine.
3: Perché vuoi delle ciabattine?
2: Perché quelle là se mi fanno male.
0: Cioè, ti rendi conto far chiamare
1: cioè,
0: tuo figlio
1: io Nicolò,
0: con la voce da cucciolo?
1: Ti giuro che mi viene da piangere a me per l'emozione. Sì. Nicolò, ci pensiamo, ci proviamo. Il problema è che sono a partire dal numero, credo, 38 in su, Nicolò. Adesso
0: potrebbe usarle come mini surf, Nicolò.
1: Magari sì, magari sì, Nicolò. Però grazie, Nicolò, ci ha fatto veramente piacere ascoltare il tuo messaggio.
0: Grazie, Nicolò, per il tuo messaggio.
4: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
4: Le ciabatte me le merito io, perché faccio un lavoro che non mi permette di ascoltarvi.
1: Quindi?
4: E riesco a sentire solo piccoli sprazzi di 10 minuti, se sono in colonna, un'ora di Rete 3, per
0: ti
4: cui
0: conto un'ora di
4: almeno
0: Rete 3.
4: Le ciabatte da poter tenere su me le merito.
1: Cioè è veramente una vitaccia la tua,
0: sì,
1: Vane, sei nella top 5, diciamo.
5: Scusate, se vi rido le calzette che sono un po' lunghe, vedate le infradito, grazie.
0: Dipende, come sono le calzette, a rete? No, poi c'è gente che ci dice: guardate che io ho dei piedi bellissimi,
1: sì,
0: super curati, mettendo forse in dubbio.
1: Ma no, vabbè, lascia
0: c'è
1: perdere.
0: Gente che addirittura dice: io aprirei un canale.
1: No,
0: no,
1: no,
0: allora,
1: non bisogna.
0: Siamo
1: non
0: in
1: bisogna
0: fascia protetta, è vero che siamo dei luridoni, però.
1: No, no, per te, zio. Io sono
0: tu sei assolutamente integerrimo.
1: Assolutamente, sei tu. Allora, dai, adesso ci pensiamo
0: su. Ci dobbiamo pensare
1: su.
0: Allora, Katy, sicuramente un paio, sì.
1: Sì, direi.
0: Però,
1: di sì,
0: sei tu che deliberi.
1: No, sei tu che hai deciso di istituire questo concorso.
0: Hai ragione, maledizione.
1: Ok, vai.
0: Allora, senti.
1: Ascoltiamo un po' di musica, poi
0: questo brano
1: sveleremo il nome dell'altro
0: bellissimo
1: vincitore.
0: Del 92, Sissy Peniston, finalmente diremo chi si porta a casa l'altro paio.
1: Finally,
0: esatto,
1: diremo chi
0: infradaito. Ha vinto.

0: Somber, meraviglioso, questa ballad molto bella, My Body Isn't Ready, e invece i nostri corpi sono pronti. Abbiamo dovuto deliberare, non è stato facile.
1: No, affatto, veramente, grazie davvero. Tu Luca sei stato tremendo perché hai richiesto uno sforzo.
0: E Gennaro Olivieri, no. I giudici di Giochi Senza Frontiere.
1: Si chiamavano così, non era Denis Petiot quello che
0: fischiava. C'era la versione, sì, però era Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri, erano i giudici e... loro dovevano deliberare su questioni e noi abbiamo fatto più
1: andavano al VAR a vedere se se il tipo aveva
0: c'era replay.
1: Vabbè, adesso non apriamo, non scopriamo Giochi Senza Frontiere perché meriterebbe 18 puntate, esatto. Di Parzialmente Scremato. Tu vuoi dire che insomma abbiamo dovuto decidere chi oltre a Katia potesse aggiudicare le
0: nostre.
1: Non
0: è stato facile perché ti hai scritto in tantissime.
1: Cioè io mi sento in colpa che tanta gente ha fatto lo sforzo. La cosa bella è che con la Simo si può ancora vincere, poi ancora dopo si può ancora vincere, ancora dopo si può ancora vincere, e questo per tanto tanto tempo. Quindi continuate ad ascoltare Rete 3. Allora, il secondo paio di Infradito abbiamo deciso di regalarlo a qualcuno che lavora sotto la stecca del sole tutti i giorni.
0: Esatto.
1: Non è l'unico probabilmente, ma lui
0: facendo
1: ci
0: un lavoro anche bello,
1: il lavoro
0: denso,
1: più credo tra i più rischiosi, sì, prima di tutto che esistano nella Svizzera italiana, oltre a essere pesante. Allora Beto ci ha scritto: ciao, non per me ma per i miei poveri piedi, sono selvicoltore, indosso gli scarponi tutti i giorni per 9 ore, non li tolgo nemmeno in pausa pranzo, e quindi per rispetto anche verso i colleghi, un paio di Infradito da mettere dopo il lavoro potrebbero risolvere diversi problemi olfattivi, oltretutto ci mette anche quello aspetto lì. Comunque ecco, il nostro vuole essere un ragionamento.
0: Posso immaginare la sensazione quando ti togli gli scarponi la sera di
1: cioè chi fa il catramat, chi fa il giardiniere,
0: le scarpe da lavoro in generale sono...
1: insomma chi lavora sotto la stecca del sole in questo lunghissimo periodo di canicola merita tutto il nostro abbraccio, di Rete 3, ok? Quindi buon lavoro a voi che soffrite sotto la stecca del sole. Complimenti a Katia e Beto che si sono portati a casa l'Infradito. Ascoltate Rete 3, vincete ancora.
0: Sì, allora appunto a proposito, sarà possibile, come dici tu, vincerle con Simo che arriverà dopo di noi, ma volevo fare un applauso a tutti voi amici e amiche che avete partecipato numerosi. E vi sento dire, ma
1: ti senti
0: me ne frega
1: un po' in colpa per aver richiesto lo sforzo.
0: Certo. Ancora più forte.
1: Ti assumi la responsabilità.
0: È colpa mia.
1: Senti, fai una cosa, invece di mandare applausi inutili, manda un po' di bella musica italiana.
0: Sì, dai.

0: le donne lo sanno, ma anche Liga ne sa. Bellissimo questo brano, dal testo molto semplice ma le immagini molto forti, molto potenti, bello, del 2005. Allora, lo sappiamo anche noi, dobbiamo levarci.
1: Sì, sì, l'avrete capito dalla voce di Paltrax, ormai sul tramonto, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 15 luglio 2026.
0: Psicofisico, animico.
1: No, sì, mettiamola così. Però Paltrax tornerà più fresco che mai domattina a partire dalle 6.
0: E dalle 7 non ti levare, tornerai anche tu, caro Joas, perché siamo qui ancora domani giovedì.
1: Oh yes, adesso spazio a Simi, Simona, Foglia, yes, Polpettina, Frittatella,
0: chiamatela
1: un po' come volete, esatto, chiamatela.
0: Stromae, arriviamo, no, Stromae, Sophie and the Giants, a domani da Joas Balmelli
1: e Luca Paltrinieri, detto Paltrax.
0: Ciao, a domani.

0: parlare mentre balli diventa molto complicato, quindi io sto zitta e ballo ogni volta che posso. Non è, è incoerente rispetto poi al lavoro che facciamo, però effettivamente
1: tu non puoi stare zitta al microfono.
0: Non posso stare zitta al microfono.
1: Fare la trasmissione meno parlata del mondo,
0: no.
1: Sarebbe un record.
0: È già un po' nelle mie corde parlare poco.
2: Radio televisione.
0: No. Ridi? Quindi no.
1: Aiuto. Devo leggere le notizie.
0: Perché se parlo e ballo mi viene il fiatone.
1: Certo.
0: Le previsioni del tempo per oggi. Subito dopo un'occhiata anche al traffico e poi l'attualità. In tutto il paese mattinata abbastanza soleggiata, malgrado temporanei annuvolamenti e locali rovesci, specie nelle Alpi. In giornata aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali localmente di forte intensità. Avremo una temperatura massima compresa tra 27 e 32 gradi. Andiamo letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Swiss per essere super aggiornati. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Vi terremo comunque costantemente aggiornati.
2: 3 News.
3: 24 ore dopo averla annunciata, Donald Trump ritira l'idea di una tassa per attraversare lo stretto di Hormuz. Gli scontri con l'Iran intanto continuano. Il sistema di difesa terra-aria alternativo ai Patriot, Martin Pfister lo avrebbe voluto acquistare subito, gli altri consiglieri federali però lo avrebbero frenato. È la Spagna la prima finalista del Mondiale di calcio, sconfitta la Francia per 2-0 in una partita dominata dalle Furie Rosse.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

discorso, ma ogni tanto, più che ogni tanto, la mia mente svanisce. E allora mi sento come un alieno, un abitante di questa terra che è comunque ancora tutto da scoprire. È mai possibile che c'è sempre qualcosa da imparare? Sì, bisogna soltanto rendersene conto e avere quella bella capacità che hanno i bambini di stupirsi. Stupore, stupirsi, questa è la parola magica che mi accompagnerà in questa mattinata insieme a voi. Non ho ancora acceso, come si suol dire in gergo tecnologico, il nostro sistema di messaggistica, ci arrivo. Potete sempre comunicare con noi, con me in questo caso, 079-873-8073, e poi dalle 10 mi raggiungerà anche la. Che fate? Posso irrompere nella vostra vita?

0: messaggi audio ancora meglio per capire il vostro umore, cosa sta accadendo nelle vostre vite oggi.
1: Buongiorno Simo.
0: Ciao.
1: Oggi mi sa che Simo Bagnati.
0: È vero.
1: Almeno io l'ho presa.
0: Sì.
1: Ciao, buona giornata.
0: Una giornata di incertezza dal punto di vista anche dei temporali. Da Simo Fritti a Simo Bagnati il passo è breve. Vorrei rendervi molto felici e so che alcuni

con voi, voi parlate con me. È tutto un giro di esperienze che poi alla fine ci accomunano più delle volte. Ricordi che si sbloccano, parole che rinascono, rivivono anche grazie appunto ai vostri messaggi. Questa settimana anche con Laila stiamo parlando un po' di vacanze, vacanza a chilometro zero, esperienze, GPS, condivisione dell'auto, delle case. Insomma, tra gioia e dolori sono esperienze che nella vita spesso si affrontano insieme o si vivono lasciando comunque poi basiti talvolta e stupiti favorevolmente altre. Magari vi state preparando per un viaggio in compagnia con il vostro dream team, amici che ritrovate soprattutto per le vacanze con le quali vi ritrovate bene, oppure state per sperimentare una vacanza con delle persone che non avete mai visto per più di 3 o 4 ore. Insomma, ci sono poi tanti racconti che potrete farci a fine estate per sapere un po' com'è andata. La cosa certa è, almeno per quanto mi riguarda, ma immagino anche per voi, che quando si va in una nazione che non conosci bene, soprattutto non ne conosci la lingua, ti informi e dici vabbè, vediamo come posso fare per comunicare le cose essenziali, per trovare una strada, per dire grazie, prego, quanto costa, quelle cose lì. La parola, una delle prime parole che si imparano quando si va in Portogallo o in Brasile è obrigado, che significa semplicemente grazie, però ha una particolarità, no? Se a dirlo è un uomo dice obrigado, se è una donna dice obrigada, e quindi già la differenza la devi imparare, perché deriva dall'aggettivo, no? Obbligato, come a dire mi sento in debito con te, visto che insomma è un dettaglio, va imparato, ecco, come quando vai in Spagna e dici aspetta, io cos'è che avevo detto? Una roba che voleva dire completamente un'altra cosa, l'ho imparato in uno dei primi viaggi. Sono imbarazzata vuol dire che sei incinta sostanzialmente, che aspetti un bambino, per dire sono molto imbarazzata, ecco, sono cose che bisogna imparare. Noi abbiamo una band che amiamo particolarmente, insomma come tutte le nostre band locali, con un po' di campanilismo, che ci porta proprio in Brasile, almeno con la parola, perché il titolo della loro canzone è Obrigado, Vadbook.

direi obrigada. Grazie ai Bad Book, estratto dal nuovo album Il fondo del barile. Allora, vi stavo raccontando prima appunto una delle mie prime figuracce in spagnolo, no? Che è stata la parola embarazada, da una persona che parla l'italiano. Ero convinta che volesse dire imbarazzata, così tutta tranquilla ho detto sto imbarazzata, pensando di comunicare che ero un po' in imbarazzo. Peccato che in realtà stessi annunciando di essere incinta, no? E quindi, oh che bello, felicitación, per cosa? Perché sto imbarazzata. Da quel giorno le gaffe linguistiche le controllo un pochino di più, cerco di informarmi prima. Poi chiaramente quando stai parlando a braccio e cerchi di comunicare salta fuori di tutto, però abbiamo capito che imbarazzata vuol dire incinta e non imbarazzata. Poi altra gaffe linguistica potrebbe essere constipado, che vuol dire raffreddato, non stitico. Se tu vai in farmacia e chiedi qualcosa, classico problema da vacanza, no? Che ti possa aiutare il pancino, e dici sto costipado, ti danno qualcosa per il raffreddore. Oppure se chiedi del burro da spalmare, è un asino, ti guardano e ridono, poi sono abituati ai turisti italiani. Però puoi dove aver del burro? Ridono, anche se sanno che tu intendi dire burro, vuol dire asino. Poi largo vuol dire lungo, non largo, si dice anche il pelo largo per dire il capello lungo. E altra roba, non so, ropa, vestiti, poi ancora cosa? Ah sì, exito, successo, non uscita. Io voglio exito, exitar, non è appunto voglio uscire, che è salida, ma è successo. Insomma, ce ne sono tantissime. Molestar vuol dire dare fastidio, non è molestare nel senso italiano più grave.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: tradito.
1: Capite che cosa siete disposti a fare? A sorpresa, arriveranno anche l'infradito. Ne ho due paia che probabilmente regalerò quando mi raggiungerà anche Laila, dopo le 10.

0: 1995. L'avete visto Il Padrino 1, 2, 3? Insomma, alcune scene di questo film mi sono rimaste impresse per sempre. Una di queste, oh mamma, sono diventata la strega di Biancaneve. Una di queste, mangia la mela. Una di queste è la scena della testa del cavallo, insomma, celebre scena del film.
1: Buongiorno, Simona.
0: Ciao.
1: Secondo me, un paio di infradito ti avanzano per me.
0: Dici?
1: Non sia mai che ti trovi una testa di cavallo nel letto.
0: Aspetta, te le mando subito.

0: gradito, è partita ieri il nostro gadget estivo. Ne regaleremo tante anche durante le nostre prossime uscite in diretta radio con me già la mattina, con Paltrax e Joas, e poi ancora con Julie Arlene. Insomma, ci sarà modo di vincere un po' a sorpresa, ecco. Diciamo che si sta creando quello che si potrebbe definire un hype, un'attesa che ha mandato in visibilio diversi nostri amici che le stanno chiedendo.
1: Che tutto l'altro staff male non mi voglia, ma la mia preferita di Rete 3 è Simona Foglia.
0: Certo,
1: si

minuti sulle nostre frequenze. Questa è la tua radio del cuore con Simo Fritti in solitaria e tra pochissimo la mia Laila, anche un po' vostra, dai, la condivido a partire dalle 10. Ed ora arriva un personaggio decisamente molto versatile, cantautrice, produttrice, attrice, stilista messicana, meraviglia, Natalia

Penso che la voce sia una delle cose più importanti per cantare, per lavorare in una radio. Poi dopo ci sono quelli che insomma in qualche modo sopperiscono con altre qualità, la personalità, l'originalità. Ecco che però Mannarino ha una delle voci ma più belle, che non è questa, che questo è il coro che uno si possa immaginare. Babalù.

0: sempre più raro, se anche paura, no?
1: Uno che ti sa fare i complimenti.
0: Sì, che li sa fare bene con quella delicatezza.
2: Che bei occhi di color lapislazzuli, signorina.
0: Mi emoziona, vedi?
2: Sembrano delle miniere di...
0: Ma lei non ha notato
2: di smeraldi.
0: Io ho degli occhi che hanno più il colore degli occhi degli squali che quelli
2: dello
0: smeraldo.
2: Sì,
0: dello,
2: è più un colore nocciolo.
0: Però
3: radio televisione.
2: Talmente verdi che sembra marroni.
0: Certo, vedi?
1: Come i miei, uguale. Tutti li confondono sempre per occhi color, in realtà è una tonalità di verde così intensa così che sembra marrone.
0: No, ma infatti è quello che volevo dire, anche un po' gialli a tratti. Diamo lo sguardo alle... un po' giallini, ma belli però.
1: Quel bel giallo.
0: Ambra. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani, che è già, mi è già giovedì, domani. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, in giornata a sviluppo di cumuli e in serata qualche rovescio temporale, a nord localmente anche forte. La temperatura minima compresa tra 16 e 20 gradi, la massima sui 32. Ed ora l'attualità.
3: 3 News.
1: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi, lo annuncia il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, dopo che Washington ieri ha lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran e ripreso il blocco dei porti. Il presidente statunitense Donald Trump ieri aveva annunciato una tassa del 20% sul valore delle merci trasportate attraverso lo stretto di Hormuz per finanziare la sicurezza dei transiti, ma ha già fatto marcia indietro. Dopo 48 ore di lotta, l'incendio della foresta di Fontainebleau vicino a Parigi, che ha distrutto più di 2.000 ettari e mobilitato circa 800 vigili del fuoco, è sotto controllo. Sono in corso gli interrogatori di alcune persone fermate in relazione all'incendio, tra cui quello di un vigile del fuoco volontario che, secondo alcune fonti, avrebbe ammesso di averlo appiccato deliberatamente.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11:00.

0: Sister in questo caso. Sono le 17 minuti, è arrivato il momento di aprire il nostro piccolo bazar, che è un luogo dove puoi trovare ma veramente di tutto, dal ninnolo al prodotto di bellezza. Ciao Laila!
1: Venite, venite alle nostre bancarelle per consultare la fortuna o trovare tutto ciò che desiderate nel vostro cuoricino e non solo.
0: Abbiamo anche dei prodotti artigianali confezionati con le nostre mani, una intera collezione di sciarpe che io ho fatto in un periodo in cui mi era tornata la voglia di fare il lavoro a maglia. Ecco, quindi sappiate che ci sono anche quelle a disposizione, non so
1: caso,
0: più dove metterle.
1: Se caso ci sono anche quelle fatte a uncinetto, dato che periodicamente mi ritorna un po' questa esigenza.
0: Vedi?
1: Di fare l'uncinetto, che tra l'altro posso confessare con vergogna.
0: Di? Perché con vergogna?
1: Cosa no, allora ammetto che c'è un pelino di vergogna. Ho guardato una marea di tutorial.
0: Anch'io.
1: Sono andata anche a dei corsi.
0: No, quello no.
1: Non riuscivo a venirne a capo fino a quando non ho consultato ChatGPT. E ChatGPT è riuscito infine.
0: Eh no, però.
1: Con tutta la pazienza
0: ma
1: del
0: scusa,
1: mondo.
0: Ahimè. Io allora, mia nonna mi aveva insegnato a fare i centrini all'uncinetto. Nel momento che tu metti un centrino in una casa, su un bel centrotavola, la casa diventa, come dire, un tantino, mi suona un po' d'antico, cioè riesce ad abbruttire anche degli arredamenti tutto sommato belli.
1: Benvenuta in questo appartamento alto standing appena ristrutturato. Ah no, c'è il centrino, all'improvviso degli anni 50 siamo tornati indietro.
0: Solo che mia nonna mi ha insegnato solo a fare i centrini, quindi che cosa devo fare? Vuoi un centrino? Te lo faccio. Questo è il bazar aperto proprio ufficialmente adesso, ci si butta a capofitto per chiacchierarcele insieme fino alle 12:30 in voglia. Cioè, ma di che cosa vuoi parlare?
1: Di tutto.

0: quella. Sono i suoni degli anni Ottanta. L'avevo completamente rimossa, dimenticata. Buffalo Stance, la mitica Nene Cherry. Benvenuti nel nostro bazar con Laila e Simo. Ti è piaciuta la mia non risposta al messaggio audio che mi hai mandato ieri per cominciare a parlare del tema della nostra puntata?
1: Cioè, io che sono lì la sera mi dico: aspetta che mando un messaggio alla Simo, che c'ho un'idea. Ma poi guarda che risulta che l'hai visto, tra l'altro.
0: No, ma proprio non ci ho fatto caso, probabilmente stavo guardando la partita. È vero, Spagna-Francia. Ho visto che mi hai scritto, però non ho ascoltato quali erano i tuoi temi, che però ho recuperato stamattina.
1: Ah, no, ma aspetta, sto guardando. L'hai visto, ma l'hai riprodotto stamattina alle 10:13.
0: Adesso l'ho riprodotto. Allora, capisci? Non l'avevo proprio ascoltato. Scusami. Scusami, perdonami.
1: Guarda, ti perdono perché ti voglio tanto, tanto, tanto, tanto, ma tanto, tanto,
0: fantastico,
1: tanto bene.
0: Fantastico, fantastico. Due mondi completamente diversi, i nostri. Io seguo Laila su Strava, seguo soltanto te e tu segui me. E ahimè, ho visto già che cosa hai fatto stamattina, una bella 10 chilometri in sciallanza.
1: Allora, stamattina, se vogliamo proprio fare i tecnicismi, quelli importanti, avevo le ripetute veloci.
0: Ok, no, va bene. Sì, sì, hit.
1: Che in gergo tecnico è un lavoro di velocità.
0: Va bene.
1: Così, 10 chilometri.
0: Io posso confessarti una cosa, mi sento un po' una stalker però dal momento che ti seguo. Perché, che ospita, è bello perché ti dà anche un incentivo, no? Nel senso che io vedo, mi arriva proprio la notifica da Strava, Laila ha completato il suo esercizio. Dico, ma vabbè. So forse pure troppo a questo punto di te, perché a un certo punto dovesse prenderti la pigrizia, io ci rimarrei male. Laila oggi non ha fatto niente però, e neanche allora, oggi.
1: Ti posso confessare che a un certo punto, perché, allora specifichiamo, Strava è praticamente è un social per gli sportivi, ok? Cioè fondamentalmente è un po' come Facebook 10 anni fa, dove ognuno può caricare o sincronizzare il proprio smartwatch con le attività fisiche.
0: Sì.
1: E queste vengono caricate. Ce ne sono di tutto, si può caricare il SUP, la danza, addirittura anche le sedute del fisioterapista.
0: Tutto.
1: Cioè, chi più ne ha più ne metta, si può mettere di tutto. Io prevalentemente svolgo
0: corse bici,
1: tra cui bici, tanta bici elettrica, perché se posso mi sposto in bici elettrica. Con questo caldo è veramente il mezzo perfetto, almeno secondo me. E a un certo punto questo weekend, dato che se ogni giorno tu completi ti si completa il calendario con i pallini, domenica, che non avevo particolarmente nulla da fare, mi sono imposta di fare una seduta e di almeno un 15 minuti di yoga solo per poterla caricare su Strava.
0: Sai,
1: per
0: che
1: non perdere il ritmo, capito?
0: Mi è sfuggita. Io ieri ho caricato la mia attività 30 minuti di pesi, a un certo punto di forza.
1: Ti ho messo i kudos.
0: Ti ho messo i kudos. Tutti i giorni farò i miei pesi, più o meno a quell'ora. Avete

0: originariamente contenuto nell'album Cosa succede in città del 1985, e questa è una nuova versione che abbiamo apprezzato, che abbiamo ascoltato, e fa parte del cofanetto Cosa succede in città, che è insomma una bella collezione di brani rimasterizzati dai nastri originali. Bello, bello. Il nostro bazar è stato aperto e quindi avete capito che dentro nel bazar c'è di tutto, dai nostri allenamenti quotidiani. Tra l'altro, grazie per la fiducia, ho visto che c'è chi vuole seguirci su Strava. Nel mio caso non aspettatevi grandi prodezze, perché tra Pilates, un po' di che ne so, spinning e qualche pesetto qua e là, non è che faccio chissà quali avventure. Non manca nel nostro bazar nemmeno un momento dedicato alla letteratura, ai libri, perché no?
1: No, perché poi dopo sembra che facciamo solo sport.
0: Non facciamo sport.
1: Anzi, noi alleniamo parecchio anche il nostro cervello, la quello. Nostra scatola nera,
0: che va tenuta in allenamento come tutto il resto del corpo.
1: Assolutamente sì. E a proposito di libri, i nostri bellissimi, simpaticissimi e acculturatissimi colleghi di Cal Plus hanno presentato ieri sulla loro pagina Instagram RSI Cal Plus un carosello sugli anni d'oro dei libri con cui siamo cresciuti.
0: Sì.
1: E ti dirò che mi ha sbloccato parecchi ricordi.
0: Ok.
1: Io non so se tu hai un libro.
0: Sì.
1: Che ti...
0: No, ne ho diversi, però ce n'è uno nella fattispecie, penso che mi sia stato consigliato dal mio maestro del cuore delle elementari, che era il maestro Perseghini, che mi aveva proposto, e avevo letto Cipollino, che è di
1: no, bellissimo,
0: che ha sbloccato un altro
1: mi
0: ricordo,
1: mi ha sbloccato un altro ricordo,
0: Rodari,
1: esatto. Sai che in realtà l'ho letto di recente,
0: davvero,
1: te lo giuro, l'ho letto all'inizio di quest'anno perché mi è ricapitato fra le mani una vecchia edizione.
0: Quindi ce l'hai?
1: Ce l'ho a casa. Sì.
0: No!
1: Tra l'altro è una versione illustrata molto molto molto bella.
0: Un libro che nasce tanti anni fa, dopo vado a prendere tutte le informazioni perché a memoria adesso, a parte il titolo, è difficile. Mi ricordo la copertina dove c'era lui, protagonista, che è appunto una cipolla, chiaramente, Cipollino.
1: Cipollino
0: è una cipolla che vive in un mondo popolato da frutta e verdura, dove c'era il tirannico principe limone, insomma una storia alla Rodari veramente molto carina.
1: È un libro del 1951.
0: Ecco, vedi,
1: sono andata subito a beccarlo. Invece i nostri colleghi di Cult loro propongono insomma dei libri che secondo me sono dei grandi classici. L'Isola del Tempo Perso di Silvana Gandolfi, Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, Mio nonno era un ciliegio di Angela Nanetti. Questi per me sono stati tutti i libri che hanno rappresentato le elementari, sostanzialmente.
0: Mm-hmm.
1: Se, insomma, se avete anche voi un libro del cuore o un libro che magari state passando ai vostri figli, che la sera, adesso queste sere d'estate in cui ci si può prendere un po' più di tempo per leggere, magari sotto l'ombrellone,
0: sì,
1: o nei nostri lidi, che cosa state leggendo e che cosa leggete ai vostri figli, mandateci un messaggio su WhatsApp allo
0: 079

0: quei libri che vi portate nel cuore, perché in qualche modo hanno anche segnato la vostra infanzia. Io ho evocato Cipollino, questo libro illustrato per bambini. No, aspetta, di che cosa sto parlando? Sto mischiando le cose con Maria Rosa la Sciccosa. Cipollino di Rodari, e poi ti parlerò di Maria Rosa la Sciccosa. Ma leggiamo i messaggi.
1: Allora, è arrivato un messaggio che dice: le giovani marmotte. Oh. Anche qui ricordi che si sbloccano.
0: Sì.
1: Le giovani marmotte, che ricordiamo erano... cioè la famosa organizzazione scout internazionale però dell'universo di Paperopoli.
0: Mm-hmm.
1: Quindi insomma mondo Disney,
0: una sorta di Google ante litteram, perché con il manuale delle giovani marmotte che avevo anch'io negli anni 80 imparavi a fare tutto, da fare il nodo delle scarpe, per dire, al costruire una meridiana. C'era dentro di tutto,
1: era bellissimo. Io gli ne ho avuti diversi, perché tu mi hai detto che alla tua epoca, non so.
0: Sì, no, quando c'erano i dinosauri, io già vivevo e così siamo vissuti contemporaneamente. E allora, ai miei tempi?
1: No, ne avevi uno di manuale delle giovani marmotte.
0: Io ne avevo uno, mi ricordo una copertina rigida blu, sì, mi sembra. E io ne avevo.
1: Io invece ne avevo diversi, ricordo addirittura di aver avuto in mano il manuale delle giovani marmotte 8, che immagino fossero degli inserti che andavano insieme alla rivista del Topolino.
0: Perché il mio appunto era quello della Walt Disney classico, no? Il
1: sì.
0: Tuo no?
1: Sì, sì, no, era, in realtà poi la copertina è sempre uguale, qui, qua, con il, non so, il grande capo, aveva un nome il grande capo scout.
0: È probabile,
1: loro.
0: Quindi nonostante io sia nata 400 anni prima di te, il senso del manuale era un po' quello: se volevi imparare a riconoscere una costellazione, a capire che tempo avrebbe fatto, aprivi quel libro, e per noi bambini degli anni 80 era una specie appunto di internet di carta, niente wifi ma tantissima fantasia.
1: Io mi domando quanti bambini hanno costruito la loro prima capanna, il loro primo fortino
0: grazie al manuale,
1: grazie al manuale delle giovani marmotte. Io ammetto una grande delusione che ho avuto quando sono entrata nel mondo degli scout. È stato scoprire che il manuale delle giovani marmotte
0: diceva
1: proprio
0: un sacco di boiate.
1: No, che non c'entrava nulla. Cioè, il manuale degli scout, quelli veri, non c'entra niente col manuale delle giovani marmotte.
0: No, è quello che dicevo, tantissima fantasia, ma forse poca praticità, ecco.
1: Io ammetto, per me è stato un grande lutto, una grande delusione.
0: Non... Ce li hai ancora i manuali?
1: Sai che penso proprio di sì. Da qualche parte, in uno scatolone in soffitta, probabilmente dovrei essere in grado di riesumare i miei vecchissimi manuali delle giovani marmotte.
0: Allora, quando avremo un sacco di tempo, potremo tirar fuori un manuale delle giovani marmotte e provare a fare le cose che venivano descritte e consigliate all'interno del manuale, a vedere se effettivamente erano vere oppure no.
1: Sondiamo un po' il terreno. All'ascolto, sareste interessati a vedere le due dame del bazar intente a rievocare le missioni delle giovani marmotte?
0: Costruendo una tenda, creando un falò, quello che può essere utile, insomma.
1: Leggendo le varie costellazioni e carte astrali, orientandoci nel bosco senza nessuna bussola se non guardando il muschio, che è sempre a
0: sud.
1: Nord.
0: Avevo il 50% delle possibilità di sbagliare.
2: Mi hai guardato con l'occhio di chi vuole, io non mi feci pregare di...

0: cosa della quale probabilmente potremmo anche non parlare, diciamo. Anche se effettivamente devo dire che ieri sera ho guardato la partita Spagna-Francia. Ero immobilizzata sul mio divano, bella scialla, con il ventilatore. E mi sono vista pure una bella partita, devo dire. Cosa che invece non colpisce la nostra Laila, che in questo momento sta guardando nel vuoto, alla, così, nel disperato desiderio che io cessi di parlarne.
1: No, immagino. Ma è che ti dirò che sto ancora cercando di superare gli eventi della notte del 12 di luglio, quando la Svizzera, insomma.
0: Sei rimasta lì, nella delusione, insomma.
1: Ci ho sperato, penso come tanti ci ho sperato, e per me da quel momento lì in poi il mondiale ha cessato di
0: avere interesse, insomma.
1: Sì, sì.
0: Ma dai, ma però lo so che non si dice, tu poi dopo mi bacchetti. Le semifinali sono sempre belle, vedi un livello di gioco molto interessante.
1: Ma questo è chiaro, cioè, nel senso, io non disdegno, è semplicemente che troppo vicino, cioè i ricordi sono ancora freschi. Però la finale la guarderò.
0: Dai, la guardiamo.
1: Anche perché sono curiosa di capire effettivamente chi la spunterà, perché tutti i miei pronostici, tutte le valutazioni che mi ero fatta
0: sono andate a quel paese.
1: E diciamo che le ho cannate tutte.
0: Benissimo, siamo riusciti a parlare di calcio alla fine, anche di calcio. Allora, abbiamo sbloccato i ricordi di molti parlando del manuale delle giovani marmotte, che io appunto nel Pleistocene avevo nella versione nel 1969 probabilmente, no? Negli anni 80 c'era questo piccolo concentrato di sapere, orientamento, no? Di astronomia, piante, si poteva imparare di tutto, ma poi il successo fu tale che arrivarono molti altri volumi, no? Dicevamo prima, come il manuale di Nonna Papera, il manuale di Archimede, il manuale di Paperinic e persino il manuale del Gran Mogol,
1: che era il grande capo scout di qui qua qua. Ed effettivamente ci è arrivata una bellissima fotografia di Leana con le varie cover, le varie copertine, e si intravede il manuale di Paperinic,
0: cioè che ce l'ha ancora, l'ha conservato.
1: Posso dirti, se dovesse esserci un blackout, internet scompare,
0: siamo a posto,
1: cioè.
0: Anche perché ho guardato, non mi potevo ricordare tutto. Prima citavo come fare decine di nodi, no? Ciascuno con un uso diverso. Io mi c'ero messa a provare a fare i nodi, era una cosa che mi affascinava tantissimo, che poi ti servono se fai vela, per esempio. Poi leggere una bussola, orientarsi con il sole, le stelle, infatti io sono veramente impeccabile nell'orientamento. Riconoscere le impronte degli animali e le tracce nel bosco, distinguere alberi, foglie, fiori, funghi. Poi cosa ancora? Ah sì, prevedere il tempo osservando le nuvole, vento e comportamento degli animali, i cumuli nembi, i cirrocumuli. Sono tutte cose che avevamo imparato grazie al manuale. Saranno poi state vere? Non lo so, anche perché adesso con internet è tutto così facile. Previsioni del tempo in tempo reale, il radar, i tutorial per fare i nodi.
1: Sì, però devi comunque essere in grado di farli questi nodi. Devi anche sapere qual è il nodo giusto al momento giusto.
0: Ovvio.
1: Se ti dico nodo margherita,
0: cosa ci vuole? Se te lo faccio vedere il nodo margherita.

0: Veramente per me Weekend è come il prezzemolo, è all'interno di ogni playlist che ho creato, ad esempio su Spotify, per il risveglio, per il pranzo, per l'allenamento, per tutto. Weekend, Sacrifice. Nella prima parte del nostro bazar stiamo parlando di avevamo iniziato parlando di libri che ci hanno fatto crescere, che ricordiamo con particolare affetto nel nostro periodo legato all'infanzia, e poi siamo arenate praticamente sul manuale delle giovani marmotte. Dicevamo appunto, io grazie al manuale ho imparato a fare alcuni nodi dei quali però non ricordo il nome, ecco.
1: Ma anche perché ha tantissimi nodi.
0: Eh sì.
1: Hanno un sacco di nomi differenti.
0: Esatto.
1: Cioè, io penso per esempio a quello che io ho conosciuto come nodo paletto.
0: Mm-hmm.
1: Ok. Peccato che il nodo paletto per praticamente tutto il resto del mondo è il nodo barcaiolo.
0: Sì.
1: Quindi io, cioè, mi è capitato alcune situazioni, ma sì, dai, fai il nodo paletto, dobbiamo attaccare.
0: Dici, cosa devo fare?
1: Cos'è il nodo quale? Ma sì, dai, quello così. Ah, il barcaiolo. E tu sei, sì, il barcaiolo.
0: E io c'è quello che invece chiamavo, è uno dei nodi più facili da fare, che si fanno anche abbastanza regolarmente, che si chiama, aspetta, com'è, gassa, la gassa adamante, no? Ce l'avete suggerito voi, eh? Simona sicuramente ha imparato a fare la gassa adamante. Effettivamente la gassa è semplicissima. C'era anche un ritornello legato a questo nodo, come per tanti altri nodi, anche per allacciare le scarpe c'era l'orecchio del coniglio, adesso non mi ricordo. Poi
1: io sapevo la storia del mette la sciarpa, esce di casa, però ha dimenticato la sciarpa, quindi torna indietro.
0: Beh, vedi, sono felice perché tu, nonostante hai 800 anni meno di me, con la memoria ogni tanto vacilli. Invece per il nodo gas adamante, che non ha niente a che vedere con gli innamorati, proprio con l'amore in generale, c'era questa filastrocca che era fuori dalla tana, intorno all'albero, dentro la tana. E ti fa venire fuori questa specie di cappio, sembra effettivamente un po' un cappio, molto facile da snodare, perché poi tiri un lembo della corda, del filo, e si scioglie il nodo, eh? Vi è piaciuto?
1: Mi piace come stiamo parlando di una delle cose più visive possibili.
0: Però grazie alla filastrocca si capisce.
1: L'ho trovata comunque quella del coniglietto.
0: Ah dai, spara.
1: Il coniglietto ha due orecchie lunghe, gira intorno all'albero, entra nella sua tana e tira forte forte.
0: Vabbè, c'eri quasi però.
1: Sì, la sciarpa non ho capito.
0: Non c'entrava niente.
1: L'ho presa, ma...

0: il momento di chiudere la prima parte del nostro bazar. Abbiamo parlato di libri, ma principalmente del manuale delle giovani marmotte. Fortunatamente non è questo quello che volevo fare. Fortunatamente la nostra Katie, che ci scrive dalla Grecia, ci porta altri libri. Sentiamo.
1: Buongiorno ragazze. Non so se state ancora parlando dei libri che vi hanno segnato in parte l'infanzia, poi magari non so l'adolescenza. Io mi ricordo la serie dei libri dello scrittore Eric Kästner, Emilio e i Detective, che già mia mamma, classe 1932, aveva letto da bambina. Io poi ho letto, io sono della classe 57, e che vorrei tramandare alle mie nipoti nate nel 2022 e nel 2024. Quindi mi piacerebbe, per la terza generazione, potergli leggere questi libri che mi hanno appassionato tantissimo. Buona giornata!
0: Buona giornata a te, Katie, e grazie per aver condiviso, insomma, questa tua passione.
2: Poi bellissimo vedere come le generazioni si legano insieme attraverso le medesime storie.
0: Vero.
2: Quanta dolcezza.
0: Quanta dolcezza!
3: Radio Televisione.
0: Sono le 11, passate da un paio di minuti. È arrivato il momento degli aggiornamenti, quindi dapprima le previsioni del tempo, subito dopo l'attualità. Come butta il tempo oggi, Laila?
2: Allora, fino a stasera in tutto il paese mattinata abbastanza soleggiata, malgrado temporanei annuvolamenti e locali rovesci, specie nelle Alpi. In giornata aumento della nuvolosità seguito da rovesci e temporali localmente di forte intensità. Temperatura massima compresa tra i 27 e i 32 gradi.
3: 3 News.
4: 10 kg di cocaina sono stati trovati nei giorni scorsi nei sedili di un'auto con targhe slovene durante un controllo alla dogana autostradale di Chiasso Brogeda, prima che entrasse in Svizzera. Lo hanno comunicato oggi le autorità italiane. Arrestato l'uomo alla guida, di cittadinanza slovena. Dopo una lunga attesa, la pioggia è arrivata ieri sera a Coira. Il temporale, durato una decina di minuti, è stato però accompagnato da una violenta grandinata. Alcuni chicchi avevano addirittura le dimensioni di una moneta da 5 franchi. Più impegnativi invece i violenti temporali accompagnati da forte vento che si sono abbattuti sempre ieri sera nel canton Lucerna, con alberi abbattuti che hanno bloccato le strade e l'acqua piovana penetrata in diverse cantine. La polizia cantonale ha comunicato di aver ricevuto oltre 60 chiamate d'emergenza tra le 16:20 e le 20:25. I pompieri sono stati impegnati per ore in diversi comuni.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12:30 con i titoli del radiogiornale.

0: benvenuti nella seconda parte del nostro bazar con Simo e Laila.
1: Ma quale tenda apriamo adesso del nostro bazar?
0: Allora, apriamo una tenda legata ai concerti, perché no, magari per qualche minuto, visto che ci è arrivato un messaggio da una nostra amica che ringraziamo per averci messi in, cioè, come dire, in contatto con quello che sta facendo.
2: Grazie, sto partendo ora per andare al concerto di Bruno Mars.
0: Concerto di Bruno Mars, perché prima l'abbiamo passato sicuramente, adesso non lo so, ho guardato la scaletta, ero distratta un attimo dai nostri discorsi, è partito Bruno Mars attorno alle 11:05 minuti e quindi lei sta andando al concerto di Bruno Mars, che si terrà dove? Dove ci sarà questo concerto? Faremo delle ricerche, anche perché tu non ci hai detto altro, e allora mi incuriosisce questa cosa.
1: Ci ho trovato l'informazione, stasera Bruno Mars ha Milano.
0: Ok, quindi sei già partita adesso per arrivare bella tranquilla, piazzarti in tutta comodità. State organizzando qualche altro viaggio per andare a vedere dei concerti?
1: Ma sai che tra l'altro ho visto settimana scorsa, c'era, non mi ricordo più l'artista, ma è uscito tutto un mega discorsone su X di alcuni artisti che insomma pregavano di utilizzare i gabinetti durante i concerti.
0: Okay.
1: Adesso perché?
0: Sì, perché?
1: Perché? Perché quanto pare per insomma prendere le posizioni migliori, queste file lunghissime per non perdere il posto, insomma tanta gente
0: fa la pipì sul posto.
1: E a quanto pare non solo.
0: Ma
1: e quindi poi si devono ritrovare a dover pulire o durante i concerti con dei rischi biologici abbastanza importanti.
0: Cioè, da quella macchina là devi metterla là, gli annunci che facevano i musicisti negli anni 90 per dire di spostare le auto a fate la pipì alla toilette, il passo è breve, assurdo.
1: Sì, e tant'è che su questa cosa qui Olivia Rodrigo, che ricordiamo cantante comunque giovane, si è uscita anche lei dicendo: guardate, quando poi io incontro voi fans mi rendo conto di chi di voi sta insomma indossando i pannoloni.
0: Ma è assurdo.
1: Difatti poi dopo lì si è aperto tutto un discorso sul fatto di questa, del fatto che non è organizzato bene la questione delle file, di questa competitività per riuscire a raggiungere la prima fila. Ci può stare, effettivamente magari hai sborsato un sacco di soldi, te lo vuoi godere a pieno e fino
0: sì.
1: in fondo. Però ecco, ci sono tutta una serie di problemi logistici
0: che andrebbero risolti. La vedo dura però, perché effettivamente anche a te sarà capitato, a tutti sarà capitato di voler andare tantissimo a vedere un concerto e piazzarti quasi davanti, quindi ci devi andare quelle 5-6 ore prima, che all'inizio ti sembra tutto abbastanza fattibile, poi comincia a riempirsi la zona attorno a te e poi da lì non ti puoi quasi più spostare a un certo punto.
1: Guarda,
0: io smettevo di bere acqua proprio per evitare questo problema.
1: Allora ti dirò, io
0: disidratazione,
1: l'unica prima fila che sono mai riuscita a fare nella mia vita è stato il concerto dei 77 Bombay Street allo studio Foce.
0: E vai,
1: quindi cioè, parliamo di una dimensione ridotta, perché sennò io sono molto fan di stare abbastanza vicino, che vedo cosa succede, ma non troppo vicino da rischiare di, insomma, di calpestare i piedi a qualcuno, tirare una gomitata o non poter accedere ai servizi. Insomma.
0: Esatto, però può capitare. A me è capitato, se non sbaglio, nel 2000, concerto dei Gotthard in Piazza della Riforma per l'ultimo dell'anno, alle transenne mi sono piazzata.
1: Okay,
0: e da lì non potevo più muovermi.
1: Sei rimasta transennata anche
0: tu. Sono rimasta transennatissima.

0: Scozia e dal 1992, classica dance degli anni 90, Love, Sex, Intelligence. Beh, le vacanze molte volte sono organizzate anche in base ai concerti che ci sono in giro, che tu vuoi vedere, oppure ai festival, tipo i festival che ci sono a Barcellona, Montreux, Londra, l'Arena di Verona, insomma. Tanti organizzano i loro viaggi così, la giornata in spiaggia e poi la sera concertino. E perché no? Nel nostro bazar abbiamo aperto questo argomento perché ci ha scritto un'amica che è in partenza, anzi è partita per andare a San Siro a vedere Bruno Mars, e questo insomma ci ha dato sicuramente modo di cominciare a ragionare su questi concerti che, come i libri prima, ci portiamo nel cuore.
1: Se, posso dirti che è arrivato un messaggio? C'è chi si confessa.
0: Dai.
1: Avevamo parlato un po' un attimo di quel problema
0: delle toilette.
1: Delle toilette, insomma, questo problema logistico di capienza della vescica.
0: Sì, beh, quello è.
1: Quello ormai quello è.
0: Così si chiama.
1: E è arrivato questo messaggio che legge: ciao, devo ammettere che al concerto degli Oasis a Wembley nel 2009 ho fatto la pipì sul posto per non perdere la posizione faticosamente guadagnata.
0: Adoro.
1: Per fortuna c'era una leggera pioggerellina
0: che ha pulito,
1: insomma,
0: tutto,
1: che ha risciacquato tutto quanto.
0: No, però effettivamente sono momenti tra virgolette drammatici, perché a volte non riesci proprio a muoverti, non soltanto hai il problema che poi non ritrovi più il posto neanche a pregare, però non riesci proprio a muoverti, sei lì incastrato. Senti la mia voce, l'aria condizionata. Sei lì proprio incastrato e non riesci a trovare un'altra soluzione. Grazie per la tua testimonianza.
1: Sì, apprezzo anche l'onestà.
0: Sì,
1: è importante, penso che in diversi si saranno un attimo ritrovati.
0: Sì, è un po' come quando, ma anche nei film c'è spesso questa domanda, no? Chi ammette di aver fatto almeno una volta nella vita la pipì in piscina? Chi è che lo ammette? Nessuno.
1: Nessuno, però
0: tutti. Una,
1: cioè,
0: volta almeno
1: una volta,
0: dai,
1: sarà successo.
0: Può essere. Io mai, comunque. Tu?
1: Io nemmeno.
0: Mai.

0: quanta grinta, Best of You dei Foo Fighters. Benvenuti nel bazar di Simo e Laila, un bazar all'interno del quale potete trovare di tutto, dai ninnoli ai gioielli pregiati oppure artigianali, consigli di lettura, consigli di viaggi, consigli di comportamentali.
1: Forse un giorno troveremo anche un Mattia in questo bazar.
0: Esatto, per fare 2 ore e mezza di bazar con solo la musica dei Mattia Bazar, eventualmente anche Antonella Ruggero da sola. Non so se questo nostro desiderio potrà mai essere accolto dalle fatine dei dischi.
1: Vedremo cosa succede.
0: Iniziamo da Mattia. Se ti chiami Mattia e vuoi far parte del nostro bazar, ne saremmo veramente molto fiere. Qui, in questo mondo fatto appunto di tante sfaccettature, prevalentemente parliamo comunque di cose che ci portano un po' in vacanza. Era questo l'intento. Abbiamo parlato appunto di GPS, di viaggi, di disorientamento, di abitudini all'interno dell'abitacolo, della difficile gestione del gruppo quando magari si condivide una casa presa in affitto tutti insieme. Per che cosa? Per amicizia? No, per risparmiare, perché poi quello, diciamo, il denominatore comune della scelta di molti di andare in vacanza in tanti. Dici, perché da solo mi costa 500, se dividiamo in 4 mi costa insomma un quarto.
1: Ma poi c'è sempre
0: quelle varie insidie, no?
1: C'è sempre magari quello che ci ha messo la faccia per tutti, che
0: esatto,
1: ha fatto la famosa prenotazione.
0: E quello che ha fatto la famosa prenotazione,
1: che è quello che è particolarmente teso. Raga, attenzione a non aprire la tapparella con troppa violenza. No, attenzione allo gabinetto, no, non appenderti troppo forte al gancio dell'asciugamano, come lo scardi.
0: Poi
1: non vive bene la vacanza.
0: No, di solito è lo stesso che poi prenota anche l'auto, no? Che lascia la patente, tutti i dati della carta di credito e la caparra, insomma, che ti consente di pagare se eventualmente fai dei danni alla macchina, no? Può essere una caparra che varia dai 250 fino ai 1000.
1: Al rene, cioè direttamente tu ti lasci lì un...
0: E anche lì tu dici, ops, hai aperto la porta e ti è... Cioè, però guarda che hai i miei dati. Per tornare invece a quello che ha lasciato il nome all'appartamento, alla casa, al bungalow che ti ospiterà, lui sarà il protagonista di tutte le comunicazioni tra l'host e il gruppo di vacanzieri. Si ricordano solo il tuo nome poi alla fine. Laila, puoi venire che ti devo dire... Laila, cioè... Diventi tu alla fine la protagonista.
1: Che poi, non so, almeno io. Adesso io non uso. No, non sono una grandissima viaggiatrice, però spesso e volentieri utilizzo appunto Airbnb. E su Airbnb, oltre che tu lasci una recensione, te ne viene lasciata una dall'host. Mm-hmm. Quindi chi poi eventualmente ti concede l'alloggio va a verificare le recensioni che ti sono state lasciate. E io te lo dico, cioè. Ci tengo particolarmente.
0: Anch'io.
1: Quindi quando poi viaggio con qualcuno e se ci ho messo io il nome...
0: deve essere impeccabile.
1: Impeccabile, anzi io organizzo addirittura il check-in, quando dico il check-out. Quando è il check-out? Alle 10. E io dico, no, non dico le 10, io dico le 9. Così ho ancora quella mezz'ora dove
0: per
1: posso...
0: Per pulire.
1: Per andare dentro per pulire.
0: Sì.
1: Poi io sono quella persona che toglie anche le federe dai cuscini,
0: anch'io,
1: che lascia tutto impilato,
0: sì,
1: bene, in ordine.
0: Sì.
1: Perché cara grazia.
0: Sì, sì.
1: Cioè per me è una cosa importante, cioè della fierezza.
0: Assolutamente, per me. Nemmeno un piatto nel lavandino da lavare. Cioè,
1: no,
0: proprio.
1: Deve essere esattamente come quando sei entrato, anzi addirittura entrando tu fai bottini.
0: Anche meglio.
1: Con un po' di discrezione, sei lì che fai, butti un paio di fotografie per essere sicuro di centrare precisamente la moca nell'armadietto.
0: È vero.
1: A che distanza era dallo sportellino?
0: La cosa da dire, insomma, in questo caso stiamo parlando di Airbnb e quindi tante volte sono comunque appartamenti abitati per il resto dell'anno da persone che ci vivono. Devi frenarti dalla voglia di riarredare le case. Che vorresti spostare.
1: O di lasciare dei consigli, no?
0: Quel divano io lo vedrei lì. Perché l'hai messo lì lontano dalla finestra?
1: La gamma cromatica del cuscino non mi è centrata.
0: Non ci siamo, vado a comprartene un paio.
1: Non è in paletto.
0: Non è in paletto.

0: sono persone come me, prese dal demone del riarredo tutto, che quando vanno in un B&B si mettono a spostare i mobili. No, io non lo faccio. Nell'ultima vacanza ho soltanto provveduto a sistemare l'illuminazione, perché per me è molto importante. C'erano questi faretti che sembrava di essere a Guantanamo in sala. Dico, ma porca miseria, accendi la luce, ti sembra di essere a un interrogatorio. Allora ho fatto il giro della casa, che era su due piani, visto che eravamo in tanti, e ho trovato delle lampade da comodino che ho sparpagliato in giro per la casa per creare quell'ambiente di luce soffusa, e mi sono dimenticata di riposizionarle effettivamente sui comodini.
1: E voilà, l'importante è che vengano ritrovate.
0: Ma sì, non le ho portate via, non potevo.
1: Io mi sono dilettata nel dare una mano alle piante di casa dell'host, perché allora
0: è una cosa gentile.
1: Allora, o è la canicola che un po', insomma, sì, ha disidratato troppo in fretta le piante, sì, o semplicemente magari ci si è un attimo scordati di queste povere creaturine verdi che erano sparse in giro, però non stavano molto bene. E allora in un momento di, sai, quando aspetti, insomma, sei lì con un gruppo, c'è anche la turnistica di chi fa la doccia quando, e insomma ciondolavo un po' in girato, senti, un po' di acqua a te, un altro gli ho tolto le foglioline gialle,
0: anche
1: un po' pulito le foglie che erano un po' impolverate.
0: Il loro malessere era pregresso, cioè andava indietro nelle settimane, insomma. Guarda, che soffrivano di sete.
1: Ma tra l'altro sai che ridere, questo appartamento si trova in una piccola corte, mm-hmm, un po' verde, e a un certo punto tornando la sera dopo aver visto, cioè prima di andare a vedere la partita, quindi si è rientrati un attimo, check, per poi ripartire a vedere la partita in piazza, insomma abbiamo visto un piccolo riccio. Mm-hmm. E che palesemente stava un po' soffrendo il caldo, quindi abbiamo recuperato una ciotolina, gli abbiamo messo l'acqua, gli abbiamo tagliato una piccola mela.
0: Cuore dolce.
1: Quindi ci siamo anche presi cura della fauna.
0: Sì, ma che luogo. Bello, come direbbe Rosy, amore! Lei lo sa che la imito, quindi poi me lo dirà e glielo diranno i suoi amici. Allora, invece nella casa dove eravamo noi, a parte aver rimpostato tutto quello che era l'aspetto luci e design, avevamo dei problemi con la doccia. Allora, era segnalato appartamento, poi sai, quattro donne eravamo, due bagni con doccia necessari, quindi ci siamo veramente date da fare per cercare un appartamento con due bagni e due docce. E vabbè, c'erano due bagni ma solo uno con la doccia, dice, vabbè, poco male, faremo a turni,
1: si
0: che problema
1: turni.
0: Ci fa turni. La doccia però era all'interno della vasca da bagno classico, anch'io, okay, con niente di che, con la tenda e così, e c'era il soffione centrale da dove esce l'acqua se vuoi lavarti tutta, anche i capelli, e poi una specie di, insomma, doccina,
1: okay,
0: estraibile, sì. Il problema era che il cosino per riuscire ad attivare il soffione centrale non funzionava.
1: Quello sul miscelatore, sostanzialmente.
0: Il miscelatore non funzionava. Quindi tu volevi farti una doccia, magari avevi già lavato i capelli e ti partiva l'acqua sulla testa. Non da ultimo, il tubo perdeva praticamente, quindi usciva l'acqua in faccia, sparando l'acqua in giro per il bagno. Ora, io non ho mansioni da idraulica, però gli avrei veramente dato una mano mettendo a posto.
1: Sai che su questa cosa qua è arrivato un messaggio bellissimo, aspetta che se lo ritrovo lo leggo, perché c'è Dante che scrive allora Dante ci suggerisce di portare dei centrini da lasciare nei vari Airbnb di turno.
0: Ma che idea!
1: Mentre Alex lui dice, quando sono in vacanza vedo per esempio il porta asciugamagno altro che balla, vorrei tanto avere i cacciaviti o gli attrezzi per sistemarli.
0: Basta avere un coltellino svizzero e riesce a fare tutto, in effetti. Io la prossima volta me lo porto, mi fermano in dogana.
1: La cassetta degli attrezzi. Comunque pare che non siamo solo noi a spostare oggetti, perché
0: bene,
1: c'è
0: bene.
1: Chi ci scrive che dice, guardate, io ho un B&B e mi spostano le cose. Quindi, insomma, evidentemente è una prassi comune.
0: Dopo ricordami di parlare della casa in Sardegna. Tu dimmi casa in Sardegna, dopo io
1: invece
0: ti racconto.
1: Tu invece ricordami di parlarti della condivisione di una doccia sperduta nella giungla indonesiana con un geco.
0: Indonesia-Sardegna, ci arriviamo.
1: Sono sempre isole.
0: Sfogati. Ce la possiamo

0: Stiamo parlando di quella voglia che ti viene quando sei in un Airbnb, in questo caso pure una casa in affitto per le vacanze, quella voglia che ti viene di riarredare barra aggiustare quando ci sono delle cose che non funzionano, che sono problemi idraulici o proprio di infrastruttura talvolta.
1: Che poi è arrivato un messaggio che dice: ma se non riuscite a dimenticare la vostra mania di ordine e precisione, ma perché andate in vacanza?
0: Ma no, no, nel mio caso non è ordine, cioè dico, come dicevo prima, l'illuminazione è importante, accendi la luce, sei accecato ogni volta, non hai la possibilità di, allora, di ridurre il fastidio, cerchi delle alternative. Ma
1: per me è proprio anche una questione di, cioè non so, ma il caos mi agita, non ci riesco.
0: Disordine.
1: Il disordine, non ce la faccio, non mi rilasso, quindi un minimo...
0: Certo.
1: Minimo sindacale, non come a casa che con righello
0: no,
1: si separa. No,
0: no, non quello. Però vabbè, riordini un attimo. Poi nel caso appunto dei problemi idraulici c'è poco da fare, trovi delle soluzioni per lavarti con quella goccia che ti scende magari talvolta, perché comunque sei in paesi che hanno abitudini diverse rispetto da noi, problematiche magari legate proprio anche al consumo di acqua. Vabbè, ti adatti, talvolta aggiusti, come dice il nostro amico Giampi, no?
1: Bellissimo. A Oban in Scozia, avendo sempre con me una specie di pinza multifunzionale, ho levato una vite da un armadio e ho fissato una finestra ribalta che rimaneva un po' troppo aperta.
0: Giampi, vuoi farti una vacanza in zona Lugano? Se vuoi, io quando vado ti contatto, puoi venire a casa mia a fare la vacanza e vedi un po' se c'è qualcosa da aggiustare. Indonesia, Laila.
1: Allora, Indonesia, in Indonesia hanno in alcune zone... non esiste la doccia, cioè non hanno nemmeno un'idraulica, cioè, sono proprio dei bungalow. Cioè
0: e come ci si lava?
1: Allora, hanno degli bidoni di acqua che si chiamano mandi, cioè tutto lo strumento, cioè, adesso non ti saprei dire che parte, però insomma, mandi, che in realtà viene dal verbo lavarsi, fare il bagno.
0: Ok.
1: E quindi tu hai questi, sì, questi bidoni giganti di acqua con dentro una sorta di secchiello. E questo secchiello è un po' multiuso perché lo utilizzi per tirare l'acqua, perché non esiste lo sciacquone, quindi devi sversare dentro magari un po' di acqua. Non esiste la carta igienica, quindi lo utilizzi anche dopo il gabinetto.
0: Sì, chiaro, magari qualche pianta nelle vicinanze, no?
1: E lo utilizzi anche per farti il bagno, per farti la doccia, quindi
0: tutto.
1: Ti sversi addosso queste secchiate di acqua. È la questione che sono dei bidoni aperti, quindi attirano effettivamente magari degli animaletti che ci sono in zona.
0: Qui no.
1: E quindi una sera, tra l'altro, anche lì illuminazione...
0: In questo caso bassa?
1: No, inesistente.
0: Inesistente.
1: Inesistente perché in alcuni momenti della giornata non c'è proprio l'elettricità.
0: Ecco, appunto, è comprensibile. E io cosa ti sei ritrovata sulla testa?
1: Io mi allungo in un momento, però io ho i capelli lunghi, quindi per lavare i capelli ho la testa in giù.
0: Ok.
1: A un certo punto mi rialzo, facendo anche un po' una di quelle scene un po'...
0: Sì, che lanzi
1: indietro i capelli.
0: La pubblicità dello shampoo.
1: Esatto, uguale. Ho alzato lo sguardo e ho visto un geco enorme.
0: Dove?
1: Sul muro proprio di fronte a me.
0: Okay.
1: Sopra e solo che tra la sorpresa, nella penombra, questo esserino non identificato, mi sono preso uno spavento, ho tirato un urlo, attirando l'attenzione di praticamente mezzo villaggio,
0: certo.
1: Che sono accorsi preoccupati, cosa potrà mai essere successo?
0: E
1: niente, era la turista che si è spaventata di fronte a un innocuissimo geco che cercava anche lui una fonte di acqua.
0: Beh, Indonesia, gechi, poi se vai in Australia, io non ci andrò mai, ma non perché non mi attira, per i racconti che mi hanno fatto le persone sull'Australia, cioè ragni giganti,
1: che devi,
0: meduse assassine.
1: Devi sbattere le scarpe quando le metti per evitare che
0: esatto.
1: Si siano dentro esserini che si
0: Dai.
1: Sono accampati.
0: Dopo Sardegna, ti
1: Dopo
0: porto in Sardegna.

0: la conoscevi oppure no? Perché la maggior parte dei pezzi che passiamo degli anni 80 tu mi guardi e dici questa e cos'è? Questa sì, nemmeno.
1: Guarda,
0: stendiamo un velo pietoso sulla tua educazione musicale.
1: Stendiamo un telo da spiaggia, va?
0: Un bel telo da spiaggia pulito. Heaven 17 Temptation 1983. Allora, Sardegna. Diversi anni fa trovo una casa nella quale poi sono tornata diversi anni. Ora va detto che, l'avrete capito, siamo sempre un po' alla ricerca del risparmio per esigenze evidenti, no? Di budget a disposizione, per cui non è che vai a finire in un 5 stelle,
1: no.
0: Altrimenti che problema c'è? Trovi tutto, chiami qualcuno al telefono, scusi, cioè, questo e quell'altro che non funziona. Siamo al risparmio, ok? Quindi trovo questa bella casa da condividere con amici, figli, eccetera. Grande, si può definire una villa, comunque una villa in Sardegna, con un bellissimo giardino inglese verde curatissimo, proprio che poi a Villa Simius eravamo, non era evidente anche con la siccità mantenere un verde tale per un, vedi già da noi adesso, no, che sta morendo tutto, i prati eccetera, per il caldo che c'è,
2: stanno addirittura arrivando le prime misure di risparmio in alcune regioni del cantone,
0: insomma lì non pioveva da tanto eppure questo prato verde. Prendiamo la casa, arriviamo, dico che bello dall'esterno, chilometri da percorrere per arrivare al mare forse 6 su una mega statale, quindi bisognava comunque prendere sempre l'auto e questo magari non l'avevamo capito. Il prato bellissimo, entriamo in casa e ogni cosa che io toccavo della casa mi restava in mano, tipo aprivo un cassetto, puff, e mi restava in mano un pezzo di cassetto, l'anta dove, non so, dove prendere i bicchieri, così mi restava in mano l'anta, il letto a castello dove dormivano i miei figli, che non era neanche troppo alto, si è praticamente disintegrato, cioè si è proprio distrutto, ogni cosa veniva distrutta anche soltanto guardandola. Il problema poi, che abbiamo capito dopo, dell'erba del prato inglese era che a un certo punto a orari regolari partiva l'irrigazione, insomma l'acqua, no, con gli spruzzini che in qualche modo davano, non in qualche modo, che davano l'acqua al prato, quindi tu avevi un tempo per tornare a casa o ti slozzavi sostanzialmente. Se tu arrivavi dopo le 10:30 partiva questo e quindi era come il percorso di guerra militare, no? Vai, hai 10 secondi di tempo per arrivare perché poi riparte con il giro. Vai! Se sbagliavi oppure ci avevi preso dentro un po' con il mirto, entravi a casa che eri fradicio oppure uscivi di casa che eri fradicio. Ecco il segreto del prato inglese.
2: Insomma un bootcamp. Una vacanza super rilassante.
0: E poi ogni giorno dovevamo chiamare il signore, si chiamava Frau, tantissimi. Signor Frau, si è rotto il mobiletto, arrivo subito a ripararlo. Si è rotto il letto, si è disintegrato, mando mio cugino che adesso glielo cambia. Cioè,
2: sai cosa ti sarebbe?
0: Ogni giorno.
2: Sai cosa ti sarebbe servito per attraversare il prato incolume senza bagnarti le scarpe?
0: Delle infradito,
2: proprio come quelle
0: che abbiamo a disposizione per voi. Ma mica gratis però. Che
2: no.
0: Cosa dovete fare per vincerle?
2: Allora, ne abbiamo a disposizione ancora quante? Un paio. Noi vogliamo sentire le vostre storie imbarazzanti che hanno a che fare con i luoghi, quindi le stanze, le case, gli Airbnb delle vostre vacanze.
0: Aspettativa versus realtà. 079 873 8073 il numero da comprare.

0: abbraccio a tutti voi che ci state ascoltando, magari durante la vostra pausa, se ve la siete ritagliata ora con la vostra schiscetta oppure proprio mangiando comodamente al tavolo.
1: Radio Televisione
0: apparecchiato.
2: Buon appetito!
0: Buon appetito, questa è Rete 3, Simo e Laila nel Bazar. Stiamo regalando il nostro gadget dell'estate, il gadget di Rete 3, che consiste in delle splendide infradito che sono super richieste. C'è un piccolo prezzo da pagare, stiamo parlando di disavventure da B&B, soprattutto da camere d'albergo, appartamenti, ville fatiscenti, magari appunto quello che ti aspettavi non è esattamente quello che hai trovato,
2: ma la fotografia era un po' troppo bella.
0: Esatto, sia per la location che ti aspettavi fosse vicino al lago, al mare o a ovunque tu volessi essere facilitato per fare un bagnetto, invece no.
2: Invece no.
0: Sei a 800 metri d'altezza su un cucuzzolo e dovrai prendere un'auto tutte le volte che vuoi. Anche
2: dovrai arrampicarti.
0: Arrampicarti talvolta, sì. C'è scritto nelle descrizioni, devi saper leggere bene. L'altro giorno ho visto una cosa, l'anno prossimo mi piacerebbe andare in Sicilia. Lo sto già guardando, pensa, io guardo un anno prima.
2: Giochi in anticipo?
0: Eh sì, e allora ho visto una casa in un passo dove voglio andare, dove c'era scritto attenzione però perché c'è una bella rampa per arrivare insomma poi all'abitazione. E quindi sono previste delle navette che vi accompagneranno a casa tutte le volte che vuoi andare. Allora, navette per tornare a casa vuol dire che la roba è pesante.
2: Incluso, perché?
0: Incluso, poi vai a vedere se ci sono poi le navette.
2: Ma poi cosa succede? Cosa succede se dimentichi gli occhiali da sole e devi tornare indietro? Cosa succede se dimentichi l'infradito?
0: Come si dice? Ti attacchi, si dice così?
2: Mi sa proprio che attacchi alla navetta in questo caso.
0: Attacchi alla navetta che hai sperato che arrivasse. Ci sono posti dove ti dicono che i taxi ci sono, che sono ben organizzati, e poi non è vero, perché magari ci sono tantissimi turisti e ci sono quattro poveri taxisti che sono presi di mira.
2: Sono un po' oberati.
0: Allora, per avere queste infradito, aspettiamo i vostri racconti di questo tipo. Partiamo dalla vacanza in camper.
2: Allora, esaltatissimi, vacanza in camper, poi 37 gradi fuori e 32 dentro tutta la notte, nonostante il posto in ombra. Solo al mattino si arrivava a 30 gradi, dormito una mazza. Fine, piccola storia triste.
0: Mica male. Poi stanno arrivando anche dei messaggi audio che ci parlano di piccole storie tristi.
3: Nel bel lontano 2019, giorno del mio matrimonio, una giornata bellissima e tutto, arriva la sera e dobbiamo andare in albergo. Prenotato tutto quanto. Abbiamo la chiave elettronica per aprire la porta principale dell'albergo.
0: Ok, prima notte di
3: nozze. Andiamo lì alle 23 e passa di notte.
0: Sì, nel cuore.
3: La porta non si apre. Riprovo, niente. Chiamo in reception e nessuno risponde. Riprovo, niente.
0: Niente. E?
3: Alla fine ho dovuto andare a dormire a casa della suocera.
0: No, romantico dire.
2: Buona prima notte di nozze.
0: Fantastico. Chissà se sei tu a meritarti l'infradito, ma mi sa che dovremmo fare un'estrazione.

0: siamo onorati dalla vostra richiesta e anche dispiaciuti per alcuni racconti legati alle abitazioni, alle camere, agli alberghi dove avete soggiornato durante le vacanze negli anni. C'è chi ci racconta vacanze di 20 anni fa, 25 anni fa, quando magari avevi un'età che ti faceva tollerare, diciamo, un pochino più volentieri alcuni disagi, no? Tipo il racconto di questa nostra amica che diceva:
1: allora, vacanze a Nizza nel 2002. Arriviamo in hotel e ci dicono che chi era presente prima di noi non vuole andarsene. È già, problema.
0: Cosa vuol dire?
1: Allora, inizia una trattativa e discussione. Alle lunghe salta fuori che è l'unica camera libera in tutta Nizza. Entriamo e sembra nulla di particolare. Mi sdraio sul letto e noto sul soffitto diverse ciabattate con zanzara spiaccicata.
0: Oh.
1: Apriamo la finestra e veniamo investiti da un getto di aria calda. Di fronte alla nostra finestra era stato installato un'unità esterna di condizionatore.
0: No!
1: Ma non finisce qua, perché il bagno minuscolo per stare seduto al WC dovevi tenere un braccio sollevato, altrimenti non potevi starci.
0: Perché era troppo piccolo.
1: E se ti sedevi troppo velocemente la porta del bagno si apriva da sola.
0: Ma dai, cioè,
1: vuoto d'aria, capito?
0: È possibile.
1: Avevamo 20 anni, abbiamo fatto due notti, ora non lo farei mai più.
0: E beh, certo, appunto, come dicevamo, è un'altra età.
2: Avventura in un B&B in Toscana, bellissimo, bellissimo, tutto, niente da dire. Solo che la sera prima di andare a letto abbiamo visto un serpentello piccolo piccolo che usciva da una presa di corrente. Ho dovuto ammazzarlo per poter dormire tranquillamente.
0: Certo.
2: Ma per il resto tutto bene.
0: Eh beh,
2: buona giornata.
0: Cioè, Toscana, non Indonesia, comunque, per dire.
1: Posso dirti come è successo a casa di trovarmi un serpentello nel lavabo della cucina?
0: Io non so se verrò ancora a casa tua. E adesso l'estrazione, tra pochissimo assegneremo il paio di infradito, il gadget di Rete 3 per quest'estate che abbiamo a disposizione.

0: impregnazione e quindi tramite un'estrazione, anche perché i racconti che ci sono arrivati meritavano quasi tutti delle infradito per quelle piccole disavventure che possono arrivare quando si parte, quando vai a vivere, ad abitare per qualche settimana in un posto che non è tuo, un appartamento, una camera d'albergo, eccetera. Ma quello che secondo noi è il racconto che merita più degli altri un paio di infradito
1: è la storia del nostro amico che ha dovuto condividere la prima notte di nozze con forse l'unica persona con la quale non vuoi condividere la prima notte di nozze,
0: la suocera.
1: Ah. Hai vinto tu l'infradito che speriamo ti possano aiutare a camminare meglio,
0: certo,
1: in questa rovente estate.
0: Va anche detto che per chi non fosse riuscito ad immaginarsi la scena, noi abbiamo capito che era un albergo probabilmente prenotato dopo il festeggiamento delle nozze, ognuno doveva avere la sua camera, sono finiti nella camera della suocera. A te l'infradito, mandaci nome, cognome, indirizzo, taglia.
1: E se non siete ancora riusciti a guadagnarvi un paio di infradito di Rete 3,
0: Allora
1: continuate ad ascoltare, perché non solo noi le regaliamo, ma se voleste tentare la sorte con noi ci ritrovate domani e dopodomani e la settimana prossima, e quindi ci saranno ancora tanti tentativi e troveremo altre storie da tirare fuori per saziarci della nostra curiosità in questo bazar dove, insomma, dobbiamo arricchirci in una qualche maniera.
0: Assolutamente,
1: è uno scambio,
0: sì.
1: È proprio un bazar.
0: Quindi appuntamento con delle nuove infradito domani, ma siamo addirittura d'arrivo, non ancora i saluti.

con Simo Fritti Frittatella e poi dalle 11 con Laila. Tra pochissimo, momento dedicato alle informazioni, quindi avremo le previsioni del tempo, le condizioni del traffico e poi i titoli del radiogiornale intero che potete ascoltare su Rete 1.

0: fa ascoltare Rete 3. Kasabian Superpowers, del nuovo album che uscirà per intero domani. Aspetta, oggi che data è? Sì,
1: qui, oggi
0: fra 15. Due giorni, 17 luglio esce tutto l'album. Previsioni del tempo.
1: Allora, le previsioni fino a domani in tutto il paese: oggi dapprima ancora abbastanza soleggiato, lungo il versante nord alpino qualche locale rovescio temporale, in giornata aumento della nuvolosità con rovesci temporali, probabili temporali di forte intensità con raffiche di vento tempestose, grandine e precipitazioni localmente abbondanti. Domani generalmente soleggiato con qualche temporaneo annuvolamento, specie al nord. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme seguita da qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, dove localmente potranno essere ancora di forte intensità. Temperature minime comprese tra i 16 e i 20 gradi, massime tra i 17 e i 32. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri. Mentre per quello che riguarda il traffico diamo anche uno sguardo sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo. Ci sono code di 4 km a partire da Amsteg, con conseguenti tempi di attesa di 40 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Goschenen è chiusa in direzione della galleria. Sulla A2, come ogni mercoledì, questa notte un trasporto eccezionale transiterà nella galleria del San Gottardo. Tra le 23 e l'una ci sarà quindi una breve chiusura della galleria.
0: Ed ora i titoli del radiogiornale.
2: 3 News.
0: Al via a Lugano il processo per un'aggressione con una lametta nel carcere La Stampa. Un 38enne tunisino è accusato di tentato omicidio intenzionale. Legge sugli esercizi pubblici in Ticino: fra 2 settimane scade la proroga. 350 locali non sono ancora in regola e rischiano la chiusura. Piace poco la prevista stretta voluta dal Consiglio federale sulla Lex Koller. Chiusa oggi la consultazione sull'inasprimento della legge che regola l'acquisto di immobili da parte di persone residenti all'estero. In Italia la coalizione di governo si è incrinata dopo il voto di ieri sulla nuova legge elettorale. La maggioranza è stata battuta per un voto. La casa natale del calciatore Maradona trasformata in una mensa per poveri. Aiutate 200 famiglie di uno dei quartieri più miseri di Buenos Aires in Argentina. Argentina che contro l'Inghilterra prova a raggiungere la sua 7ª finale nella storia della Coppa del Mondo. Stasera ad Atlanta conosceremo l'avversaria della Spagna ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
4: Bene ritrovati all'ascolto. La prima semifinale del mondiale si è dunque chiusa ieri con una lezione memorabile di calcio alla spagnola, e il giorno dopo quel 2-0 rifilato alla Francia i commenti della stampa internazionale sono unanimi nel definire netta la supremazia della Spagna contro i francesi, favoritissimi della vigilia. E se l'equipe parla di stelle cadenti riferendosi ad una formazione transalpina apparsa impotente e irriconoscibile, sulla stampa internazionale si sprecano i superlativi per la squadra spagnola che ora fa paura, e in Inghilterra c'è chi ha titolato allerta roja a New York, come dire che chi tra Argentina e Inghilterra arriverà alla finale di domenica si presenterà come outsider. Prima però, come detto, la semifinale che opporrà Inghilterra a Argentina con calcio d'inizio ad Atlanta alle 21. Per il ciclismo con Tadej Pogacar sempre più padrone, il Tour de France ha in programma oggi l'11ª tappa di 163 chilometri, favoriti i velocisti. Infine ricordiamo che nel tennis al torneo di Gstaad Jerome Kim oggi per il secondo turno affronterà il greco Tsitsipas.
0: Adesso vi lascio tra le affettuose, non ho più voce, tra le affettuose alette delle fatine dei dischi che vi terranno compagnia per la prossima ora.

0: E non mi sbilancerò a chiamarvi amore mio, amori miei, ma devo dire che sono molto contenta che siano le 13:30 minuti e sono molto contenta di essere qui nuovamente con voi. Buon pomeriggio, buon mercoledì, io sono Julie Erlin. Lo sapete ormai, è da prassi, è da tradizione, questa estate ci vede insieme per 3 ore e mezza e quindi fino alle 17. Ci siamo, come va? Avete già mangiato? Siete già ripresi nelle vostre faccende, reinseriti, reimmersi in tutto quello che dovete fare o magari siete giustamente lì a farvi una bella pennichella? Io sono qua, 079 873 8073, questo è il numero per mettervi in contatto con me e per chiacchierare. Allora, le fatine dei dischi vogliono, insomma, ci danno un messaggio subliminale in un certo modo, perché vogliono che prendiamo questa giornata un po' con umorismo, perché se ti piazzano questa canzone scaletta significa che dobbiamo ridercela un po', guardare il tutto con occhio sereno. Quindi non parlerò di quando Vanilla Ice ha fatto uscire la sua canzone che era un lato B, in realtà Ice Ice Baby nessuno si aspettava che fosse un successo planetario, ma quando poi lo è diventato, guarda caso, David Bowie e Queen hanno detto aspetta un attimo che questo pezzettino qua è nostro. Ecco, non vi parlerò di tutta la diatriba che poi ha portato giustamente Vanilla Ice a dover pagare una certa cifra per, chiamiamola, l'ispirazione, ma vi porterò in quella canzone degli Offspring che nel 98 praticamente celebrava, no, il super successo pop di questa canzone in chiave comica, perché raccontava di questo ragazzo wannabe, no, quello bianco che cerca disperatamente di sembrare figo, uno giusto della cultura hip hop, senza però capirci granché. Infatti quando pensi a Vanilla Ice ormai pensi a quel testo della canzone dove dice "But they didn't have Ice Cube, so he bought Vanilla Ice". Tant'è che noi adesso ce l'ascoltiamo, ci sentiamo molto fighi, ma anche molto così autoironici. Mi piace, l'autoironia ci salverà. E allora andiamo tutti insieme su e giù con la testa.
1: Yo, VIP, let's kick it.
0: E ci crediamo un sacco.
1: Ice, ice,
0: oh yes.

bello, che bello quando qualcuno ti dice: guarda, mi vai bene così come sei, just the way you are. Che sia un amico, un parente, un collega, un fidanzato, un passante, va bene così. Oh, ma l'importante è che ce lo diciamo noi. Questa è la cosa più importante, perché sennò poi, se non ci crediamo noi, è finita. E allora credeteci, anche se è un momento magari un po' difficile. Io abbraccio un paio di ascoltatori che si sono confidati e mi hanno scritto allo 079 873 8073 che oggi è una giornata un po' complicata. Succede, come giusto che sia, tutto è momentaneo. Ti dicono: non attaccarti alla gioia perché passa. Ecco, anche le sfighe passano, per fortuna. Quindi avanti, cerchiamo di procedere, teniamoci per mano anche virtualmente, anche se non state facendo la pennichella. E qui mi rivolgo a Nicole, Aurelia e Robby, che mi mandano un messaggino, mi dicono: giù, altro che, noi stiamo ascoltando Rete 3, intanto qui si lavora bene, bravi. Allora spero che adesso vi arrivi una bella botta di energia, perché nel 2006 Christina Aguilera tornò con un album nuovo e tutta la sua immagine di adolescente che avevamo conosciuto col primo disco è stata un po' messa da parte. Giustamente lei è cresciuta, si è fatta anche le ossa del mondo della musica e ha anche scoperto un po' quelle che erano le sue corde, quindi lei con questa potenza vocale si è orientata poi sempre di più via via verso il soul, l'R&B, un suono un pochino più vintage. E allora tornò con questa canzone che uno dice: sì, in effetti ha qualcosa di retro, ma in realtà aveva tantissimo di retro, perché se Vanilla Ice aveva campionato il pezzo super fantastico Under Pressure dei Queen e David Bowie, Christina Aguilera praticamente bisognerebbe mettersi qua con carta e penna per fare la lista di tutti quelli che ha campionato insieme al suo produttore, che era un DJ super famoso. E quindi fatevi trasportare da questo mezzo secolo di musica americana trasformata in una super hit del pop con la super voce di Christina Aguilera. Oh yes!

Ma grazie, ma che carini, grazie mille. Perché ve lo dico? Perché Michela e Vasco ci stanno ascoltando dalla Cambogia, niente di meglio, dall'isola di Koh Rong San Loné. Spero di averla pronunciata correttamente. E abbracciano e salutano tutti quelli che lavorano. Ma che pensiero gentile, grazie mille, un abbraccio a voi. E buone vacanze, se si tratta di vacanza. Immagino, ma non è detto. Sempre bello pensarvi così lontani eppure così sintonizzati, super super. Allora ve lo dico, così magari anche Michela e Vasco ora di agosto saranno tornati qua e potrebbero partecipare, perché no, al concorso che ci sarà non adesso ma prossimamente, perché dal 27 al 31 di luglio avrete nuovamente la possibilità di vincere i biglietti per il Sound and Fun, quindi il treno più colorato, più pazzo, più ballerino, più danzereccio che ci sia, quello naturalmente di Rete 3 che va verso la Street Parade, quello di Rete 3 che è organizzato come tutti gli anni dal 1998 con le FFS Railway. E allora ci sarà un biglietto speciale, io ve lo dico che se lo vincerete ascoltando Rete 3 ben venga, ma se no dovrete comprarlo online, e quest'anno soltanto online si può comprare. E niente, quindi io vi faccio intanto un super in bocca al lupo, perché il treno partirà il sabato 8 agosto e i biglietti saranno in palio dal 27 al 31 di luglio. Però intanto vi do una dritta: segnatevi il numero in rubrica di Rete 3 se non l'avete mai fatto, 079 873 8073, perché serve per il concorso che ci sarà per la Street Parade, ma anche in generale per partecipare alla conversazione e per vincere altri premi. Oggi ne abbiamo, ve lo dico, ve la butto lì, dalle 2 in poi sarà un po' un, non dico un continuo, ma abbiamo più momenti, anzi ve lo dico già, sono 3 momenti dedicati a premi, vincite, partecipazione, un Zoviter, mettiamola così. E intanto dall'album Sunshine Jungle, eccolo qua con The Wave, un album che arriverà il 14 di agosto.

E sta diventando praticamente una gara. Allora, se Vasco saluta dalla Cambogia, attenzione, perché Daniel e Raffaele salutano da Bali. E aspettate ancora un attimo, perché Blue Tanis, che non so chi sia perché non si firma, però teniamo un po' il mistero, saluta dalla Svezia. Ma che meraviglia, ma quanti siete, ma che bello sapervi sintonizzati dalle vostre vacanze.

0: E saluti anche ad Alexi che ci segue da Cannes. Baci grandi dopo questo 14 luglio, un po' così.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma noi che ascoltiamo Rete 3 abbiamo il sorriso dentro e quindi nulla ce lo porterà via. Sono le 14. E andiamo con la meteo. Allora, fino a questa sera in tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali localmente anche di forte intensità, temperatura massima compresa tra i 27 e i 32 gradi. Ora è arrivata la Simo che ci porta le notizie.
1: 3 News.
2: Circa 350 esercenti pubblici ticinesi non hanno adeguato l'autorizzazione alla gerenza entro il termine previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Lo comunica il Dipartimento del Territorio, precisando che il ritardo è in parte dovuto alla procrastinazione di molti gerenti. L'invio di domande tra fine maggio e giugno ha causato un sovraccarico di lavoro al servizio autorizzazioni della Polizia Cantonale. 10 kg di cocaina sono stati trovati nei giorni scorsi nei sedili di un'auto con targhe slovene durante un controllo alla dogana autostradale di Chiasso Brogeda prima che entrasse in Svizzera. Lo hanno comunicato oggi le autorità italiane, arrestato l'uomo alla guida di cittadinanza slovena. Gli Stati Uniti colpiscono le regioni sud dell'Iran, uccisi almeno 30 civili e 7 militari, lo ha comunicato una portavoce del governo. L'attacco segue quelli lanciati ieri da Washington in aggiunta alla ripresa del blocco dei porti. Gli Stati Uniti accusano Teheran di ostacolare le discussioni sullo sviluppo del nucleare a scopo bellico.

questa qui mi piaceva da matti. Brave, brave le fatine, così laboriose, che hanno tirato fuori questa bella perla. E un abbraccio anche a Feffi, che saluta da Firenze. Allora, fa troppo caldo per stare in giro, siamo in hotel barricati, usciremo più tardi, rete 3 e aria condizionata per il pomeriggio. Posso dirvi una cosa? Tutta la vita. Ma quanto sono belli i pomeriggi quando sei in vacanza, che ti chiudi dentro dopo pranzo fino alle 5, alle 6, io di solito anche fino alle 6, e te ne stai lì a riposare. Stupendo, anche perché le vacanze, ragazzi, ricordiamocelo, servono anche un po' per ricaricare le batterie, se no torniamo a casa che siamo più stanchi di prima. E lo dico per esperienza personale di un sacco di anni in cui non ero, diciamo, equipaggiata mentalmente per prendermi anche le pause. Va bene, allora volevo fare anche complimenti alla nazionale di calcio spagnola, perché da buona mezza francese comunque ho sofferto, ma bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Hanno giocato benissimo, ho visto quella parata del portiere che prima è uscito, poi è rientrato, poi ha giocato come undicesimo uomo, bravissimi veramente. E quindi adesso forza Spagna, dobbiamo tifare la Spagna, anche se io col discorso che l'Inghilterra ha preso la canzone Wonderwall come suo inno, c'ho il debole. Cosa vi devo dire? È così. È per quello che alla fine vinca il migliore. Chiudiamola e facciamola finita. Tanto ormai tutte le nostre squadre del cuore sono fuori e quindi va bene così. Va bene, allora sono le 14:07 minuti, io sono Julie Erlin, stiamo insieme fino alle 17, tra poco avremo anche un ospite che ci lancia un bel evento che torna e ritorna con qualche chicca. Adesso arriva sta canzone che, guardate, ve lo devo dire a malincuore, l'altro giorno ero libera, ero in un lido della Svizzera italiana, è partita questa canzone perché stavano ascoltando Rete 3 e noi ogni tanto la passiamo come giusto che sia. Io l'ho canticchiata e mi è piaciuta, non l'avrei mai detto, e questo è l'effetto tormentone. L'hanno studiata bene, Tommaso Paradiso, l'hai studiata bene, cosa ti devo dire? M'ha preso. Poi non dico che mi piaccia, sia la mia canzone preferita, però questo effetto cartone animato giapponese degli anni 90, tipo Piccoli problemi di cuore in versione

Spesso è citata come uno dei rari esempi di baby star, di child star, che è riuscita insomma ad attraversare Hollywood e tutto il bailam che è compreso in questa grande macchina da soldi sicuramente, di fama sicuramente, ma anche di non voglio dire sfruttamento, ma poco ci manca. Insomma, lei ragazzina, bambina, cresce proprio sotto i riflettori in un'epoca dove c'era anche meno sensibilizzazione alla salute mentale. È diventata famosa a soli 13 anni, non so se ve la ricordate, quella serie TV della Disney che si chiamava Lizzie McGuire, e lei era la protagonista. C'era tutto quel discorso di lei e i suoi pensieri, lei che diventava un cartone animato che poi dava suggerimenti alla lei attrice, la lei viva. Insomma, è stata una delle teenager più famose dei primi anni 2000 e da lì sono partiti film, tournée, dischi, perché poi appunto cantava anche. Davvero un successo enorme da adolescente. C'era anche tutto quel periodo, Britney Spears se lo ricorda molto bene, ahimè, ma anche un sacco di altre star, era il periodo dei paparazzi che ti braccavano proprio, non ti davano respiro. E lei infatti, Hilary Duff ha raccontato che ha lavorato praticamente come un'adulta da quando aveva 9 anni, doveva essere professionale, reggere ritmi intensi, stare continuamente con gli adulti. E poi quello che raccontano molto le baby star, trovo che sia molto interessante, è che loro erano talmente dentro nel lavoro, lavoravano così tanto ed erano ormai identificate nel personaggio che interpretavano. L'ha detto anche Miley Cyrus quando raccontava di Hannah Montana. Ecco, Hilary Duff a un certo punto non sapeva più chi era Hilary Duff e chi era Lizzie McGuire, perché fa parte del procedimento, del processo, della crescita, scoprire quali sono i tuoi gusti, non solo quelli della famiglia o quelli appunto per chi lavora del lavoro, ma anche i tuoi personali. E lei insomma ha avuto un'adolescenza davvero molto diversa rispetto ai suoi coetanei, rispetto a noi che eravamo adolescenti con lei, e a guardarla appunto con un po' di distacco, con una prospettiva da adulta e anche con tanti anni alle spalle, ti viene da dire quasi quasi meglio i compiti di matematica, i compiti delle vacanze, ragazzi all'ascolto, bambini, anche se non ci credete, ma ben vengano i compiti delle vacanze piuttosto che ritmi esagerati come quelli di Hilary Duff. Lei è una sopravvissuta, ma tanti altri non è che si sono proprio tirati fuori molto bene. Ciò detto, procediamo con un po' di canzoni, tutte made in Switzerland. Andiamo da una Hot Girl Summer, cioè da Naomi Laren, che anche lei giustamente si è preparata il suo hit per questa estate 2026 da Zurigo.

Sicuro. Allora, quello che vi volevo raccontare adesso riguarda una canzone che ho sentito per la prima volta proprio con voi direttamente sulle frequenze di Rete 3 mentre ero in trasmissione qualche giorno fa. La nuova versione della canzone che ha fatto scalpore all'epoca, che è stata iconica, che ha lanciato veramente Gianna Nannini come rockstar fatta e finita, questa nuova versione in collaborazione con Marrakesh, che racconta appunto dell'America, non l'America appunto di quegli anni lì, di fine anni 70, ma l'America di oggi, quindi una reinterpretazione di questo pezzo incredibile della Nannini, che tra l'altro in Germania, nel nord Europa, quando uscì proprio la lanciò alla grande. Lei si esibiva al fianco di grandi star come Elton John, in Italia invece era quasi messa alla gogna, perché parlava di questo argomento che ai tempi era tabù, l'argomento che sappiamo tutti. Anche, non so se vi ricordate, la copertina dell'album California aveva fatto un sacco di rumore, tanto quanto la canzone, perché raffigurava la Statua della Libertà con in mano, diciamo, qualcosa che non era la fiaccola sicuramente, ma che poteva dare piacere, ok? Bene, e la nuova versione con Marrakesh invece racconta appunto di come il sogno americano si sia un po' disintegrato, ecco. E allora ce l'ascoltiamo insieme, facciamo un grande sulle mani per questa bellissima collaborazione di Gianna e di Marra, che sono due grandi, due belli tosti. Eccola qua.

0: Gianna Nannini in Marrakesh in questa nuova versione di America. E tra l'altro, a proposito di Gianna Nannini, ricordo ormai più di 20 anni fa ero stata ad un concerto qui nella Svizzera italiana e c'era Gianna Nannini. Ricordo che c'erano le sedie in prima fila. A un certo punto lei è esplosa poco dopo l'inizio del concerto e fa: via tutte quelle sedie, al mio concerto non si sta seduti, si sta in piedi. E allora, a proposito di concerti, abbiamo con noi Filippo Corbella, programmatore musicale della divisione 20 e congressi della città Lugano. Ciao Filippo, benvenuto a Rete 3.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Senti, immagino che tu non stenti a credere che la Gianna non apprezzava le sedie al suo concerto in prima fila.
1: Beh, mi sembrerebbe una cosa assolutamente condivisibile.
0: Eh sì.
1: Vista l'energia che ha sempre.
0: E infatti, allora, dicevamo, tu sei programmatore musicale e in questa estate, così come ormai da tradizione, di musica a Lugano ce n'è tantissima. Raccontaci un attimo del tuo lavoro, non soltanto di questi giorni, ma penso anche di tutto l'anno.
1: Ma il lavoro di per sé è un lavoro molto bello, evidentemente, perché si ha a che fare con una delle materie che la vita ci ha regalato, che è la musica, che è una delle cose che più amo, e è anche molto evidentemente intenso, nel senso che le attività sono, come giustamente dicevi, l'attività della divisione 20 e congressi sono tantissime, molteplici e molto diversificate. Si va dalle attività del Foce, quindi le rassegne raclette, le rassegne Just Me Up, tutte le attività dello studio Foce, si passa poi dopo a tutte le attività estive, evidentemente con Long Lake, per cui l'estival jazz, il Blues to Bop, i concerti del Rom Festival, il Baskers Festival, insomma le attività sono veramente tante, si possono contare quasi 300 eventi in un'estate, di cui musicali direi un buon 40%.
0: Sì, poi sono anche attività che secondo me sono anche formative per il pubblico, perché ci sono i grandi nomi, ma poi ci sono anche quelle chicche che proprio vengono scovate da persone come te che hanno la passione, le competenze e aiutano anche chi magari è lì per caso o chi vuole appunto conoscere nuove voci e nuovi generi a farsi un'idea e poi appunto a migliorare la propria playlist, mettiamola così.
1: Certo, sì, l'aspetto diciamo della ricerca e di conseguenza dell'offerta culturale, oltre a un'offerta che può essere quella dell'intrattenimento, è sicuramente parte della nostra vocazione. Ci sono in un mondo in cui c'è una quantità di proposte, soprattutto musicali, spaventosa, cioè non so quanti singoli usciranno a livello mondiale. Ci sono comunque ancora degli aspetti del mercato musicale che invece non è così determinato dagli aspetti economici, ma invece dagli aspetti proprio di espressività, di ricerca musicale e di musica come possibilità di esprimere e di tradurre la realtà sotto un'altra forma.
0: Beh, questa è una bella consolazione, diciamo, e quindi approfittatene degli eventi di Lugano e non solo, perché appunto c'è una ricerca dietro. Senti, una cosa prima di parlare di Blues to Bop, perché tu sei qui a parlare in sostanza di questo, tra le tante proposte, c'è una bella soddisfazione che ti ricordi a proposito di persone che hanno scoperto magari una band o un artista dopo la tua ricerca, sai, dopo un concerto magari sentir dire: ah, però questo, così, te la ricordi?
1: Allora, sì, ci sono tantissimi momenti che potrei raccontare. Sicuramente un incontro meraviglioso dal mio punto di vista è stato quello con Niccolò Fabi, cantautore italiano, veramente molto attento all'aspetto proprio della parola, oltre che della musica, per cui una persona di una cultura anche di un certo peso e spessore. Uh-huh. Un concerto meraviglioso fu quello, per esempio, anni fa, non mi ricordo più che anno fosse, però era uno dei primi concerti dello studio Foce, un artista che poi purtroppo è un po' scomparsa dai radar, che era Mirelle Wagner, cantautrice un po' del New Acoustic Movement, arrivava da quella fronda di musica cantautorale acustica del nord Europa, e mi ricordo che quel concerto c'erano poche persone, purtroppo, ma alla fine di quel concerto io ero tutto preoccupato per la resa, appunto, sì, di questo evento, e le persone corsero da me ringraziandomi perché quel concerto gli cambiò la vita. Per cui ci sono tante cose anche veramente invisibili che però hanno, sono come proprio un seme che nei cuori delle persone può far sbocciare cose belle.
0: Ah sì, dopo te lo ricordi, guarda, io vabbè, poi un giorno ne parleremo. Senti, una volta quando hai finito di lavorare, magari dopo l'estate ti invito qua in studio, ci facciamo una chiacchierata di un'ora e ci racconti. Mi farebbe veramente super piacere. Allora, dobbiamo andare a cannone, come si dice, su venerdì 17 luglio e sabato 18 luglio, dunque questo fine settimana, perché a Lugano torna il Blues to Bop. Dacci qualche informazione, esatto, qualche chicchetta.
1: Allora, il Blues to Bop lo conosciamo tutti a Lugano, sì, è il festival che è stato iniziato da Norman Hewitt, poi ho affiancato negli ultimi anni della sua presenza e ancora tra il 2017 e il 2025 ha portato grandissimi nomi. Quest'anno abbiamo deciso con il team di programmazione di compiere una piccola rivoluzione, nel senso che abbiamo deciso di abbandonare il palco principale di Piazza della Riforma a favore di una programmazione molto più diffusa nelle piazzette. Avremo in Piazza Cioccaro il palco principale, poi Piazza Maraini un palco più destinato allo swing e al Dixieland, e in Piazza Manzoni un'area concerti più che un palco destinato più agli aspetti di ricerca, per cui magari gli aspetti più ruvidi che vengono fuori dal blues. Sicuramente i nomi sono tantissimi, perché abbiamo in Piazza Cioccaro il palco destinato più al blues classico, per cui avremo Tornetta Davis, che è la Queen of the Blues, come è stata data questa onorificenza dalla città di Detroit, e Alice Armstrong, Delaney Pickering, Guy King, Piper and the Hard Times, insomma abbiamo un sacco di musica che va sia appunto dal classico blues fino ad arrivare alle sue ricerche ai suoi confini proprio più di ricerca, per cui anche Bob Log III,
0: ho in scaletta, da questo punto te li faccio lanciare, Piper and the Hard Times, che concluderanno la serata del sabato 18 luglio. Vuoi annunciarli tu?
1: Quindi direttamente da Nashville, sono una delle realtà più solide del blues americano contemporaneo, vincitori dell'International Blues Challenge di Memphis, sicuramente hanno un blues molto elettrico, soul e coinvolgente, per cui oltre che invitarvi all'ascolto vi invito proprio a goderveli dal vivo.
0: Sì, allora ripetiamolo, questo venerdì, questo sabato a Lugano, io leggo proprio fiscale, inizio 19:45, fine mezzanotte e mezza, insomma non perdetevi in chiacchiere, venite già a mangiare a Lugano, a farvi l'aperitivo, perché poi d'estate si va tutti lunghi e almeno sarà comunque un'esperienza bellissima. Grazie Filippo, allora io ti aspetto, dopo le tue vacanze, volentieri, quando saranno, tu devi venire a Rete 3 con me, ok?
1: Volentieri, ce l'ho fatto.
0: Grazie, buon lavoro, un abbraccio.
1: A voi, un abbraccio. Ciao. Ciao.

0: 해.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

E nel frattempo ho ricevuto un messaggino da un nostro ascoltatore. Dice: ragazzi, volevo segnalare un incidente sulla corsia di sorpasso tra Melide e Mendrisio. Tre auto si sono tamponate sulla corsia di sorpasso, quindi presumo in autostrada, e sono lì con delle persone con dei grembiuli gialli, ma è molto pericoloso. Si sta formando la coda in direzione sud, fate attenzione. Grazie mille per questo messaggino. Io nel frattempo sono andata ad aprire il bollettino ufficiale di Via Swiss ed effettivamente viene segnalato un forte rallentamento a causa di un incidente proprio sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. Quindi davvero prestate attenzione, se avete notizie, se potete darci notizie, io sono qui. 079 873 8073.

of Dreams, la nuova, nuovissima degli U2, apre la pista per il nuovo album, diciamolo, Songs of Experience, proprio così, era il loro ultimo disco e adesso sono tornati. Allora, la chicca più bella è che questo video, il video di questa canzone, è stato girato a Città del Messico, perché gli U2 erano lì per assistere alla Street Child World Cup, che è un torneo che coinvolge ragazzi in situazioni di vulnerabilità sociale, e l'idea di Strada dei Sogni è legata proprio a non è proprio questo, no? A questi ragazzi, non al rock, ma a questi ragazzi che cercano un futuro migliore. Quindi una canzone di grande speranza, a differenza invece della canzone che sta per arrivare, che è, penso, la canzone Fermi Tutti di oggi. Sapete che in questi giorni vi ho detto: tenetevi questi prossimi minuti solo per voi, mandate via chiunque sia lì a disturbarvi o scappate da una situazione che non vi piace se potete, perché la prossima è veramente una perla da godersi in santa pace. Anche se, dicevo, non è come questa nuova Street of Dreams degli U2, che quindi ha questa visione celestiale di un potenziale futuro, di un potenziale presente che porta in alto, ma è la canzone in sostanza di un ossessionato. Anche se poi questa canzone è stata usata in tantissimi matrimoni e in tantissimi momenti romantici, immagino lo sappiate perché ormai è dagli anni 80 che se ne parla, è stata un po' fraintesa, però è magnifica, è stato il successo, penso il più grande successo dei Police. E allora i prossimi 4 minuti teneteveli stretti, state lì fra di voi in una situazione piacevole, perché questa è tutta per voi.

0: mercoledì. Buon lavoro.
1: Rete 3.
0: Buoni ultimi giorni lavorativi, in tanti me lo state scrivendo. Dai, arrivano le vacanze meritate. Allora, meteo in tutto il paese, aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. Temperatura massima compresa tra i 27 e i 32 gradi. E visto che mi avete scritto in diversi, ora andiamo a guardare anche il bollettino del traffico, perché c'è qualcosa da segnalare, lo vogliamo fare bene, grazie a Via Swiss. La circolazione in Ticino è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Al San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalati code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Fate attenzione, mi raccomando, buon viaggio e se avete qualcosa da segnalare, io sono qui, 079 873 8073. E adesso è tornata in studio la Simo con le notizie.
2: 3 News. Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Queste le parole di un 38enne tunisino richiedente asilo, oggi imputato a Lugano, che nell'agosto dello scorso anno, all'interno del carcere della Stampa, ha aggredito un altro detenuto ferendolo gravemente. Nonostante le intenzioni, la vittima aveva riportato un lungo taglio sul collo. In aggiunta a ciò, il 38enne ha anche affermato di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui. L'inchiesta ha però fornito anche altre versioni e ha richiesto una pena di 6 anni e l'espulsione per 15 anni. L'accusa, oltre a violenza e minaccia contro le autorità, è di tentato omicidio intenzionale. Dall'interno, un'alpinista polacca è deceduta ieri precipitando dalla punta Dufour, la più alta vetta alpina svizzera, a 4.634 metri. La 33enne affrontava la discesa con un altro alpinista poco prima delle 4 di pomeriggio quando è caduta. L'uomo ha allertato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno constatato il decesso. La polizia cantonale vallesana ha avviato un'indagine per stabilire le circostanze.

E andiamo, andiamo. Black Keys, mamma mia, quanta energia, lo so, ne avete bisogno. Eh sì, e avete bisogno anche, dovreste chiedere alla nostra ascoltatrice Loretta, che è la donna, una delle più organizzate del mondo. Sapete che ci sono, no? Quelle persone, solitamente sono delle donne, ma non voglio andare di stereotipi, che hanno la borsa magica dove hanno dentro i fazzoletti, il disinfettante per le mani, e questa è la base, il burro cacao, la crema per le mani, i cerotti, le medicine. Ecco, lei ha anche l'upgrade che in questa estate 2026 non dovrebbe mancare. Ha un ventaglietto fatto a mano, preso in un negozietto vicino a Lucerna, che in sostanza tu puoi piegare come certi frisbee. È pieghevole, sta nella tasca dei pantaloni. Cioè, voilà, ho caldo e voilà, eccolo qui il ventaglio. E allora, che sia un momento di ventaglio per tutti voi, se ne avete bisogno, con questa canzone di Cesare Cremonini, che ci riporta indietro di un paio di anni, ma che sempre ci fa muovere un po' e prendere aria, prendere fiato. Ora che non ho più te.

Usual, Moving to the Sun, direttamente da Marsiglia. Allora, lui prima di diventare una star dei festival come il Tomorrowland, e so che tra di voi c'è qualcuno che ha già preso i biglietti, si è già organizzato per il Tomorrowland perché manca poco. Ecco, lui si faceva conoscere remixando proprio Bella Ciao. E è un percorso particolare, perché da un canto partigiano, re della Latin House, e poi al Tomorrowland. Tanta tanta roba per lui. E beati voi che andrete a questo festival. Sapete che è uno dei miei sogni, non mi organizzo mai perché sono pigra. Però l'idea di essere lì, non so se capita anche a voi, io tantissime volte ho le idee di essere lì ma non lo faccio mai, e poi alla fine preferisco starmene, non so, tipo a leggere un libro così con l'arietta sul balcone di casa mia. Però idealmente vorrei fare tantissime cose. Vabbè, magari un giorno me ne pentirò, ditemi voi. Comunque, un saluto anche a chi voleva scrivere a Rete 1 e poi ha scritto Rete 3. Noi vi amiamo lo stesso, state con noi, state sintonizzati con noi, ci mancherebbe. Poi adesso arriva una bella hit che racconta un po' dell'inizio degli anni 90, di che cosa erano gli inizi degli anni 90, perché dopo gli anni 80, che erano tutto sintetizzatori, spallotte, permanenti ai capelli, fumogeni, ecco, gli anni 90 sono iniziati con canzoni come questa qui che arriva, quindi meno artificio, un pochino più di groove e più anima, e allora godiamocela tutta. Poi gli anni 90 ci hanno regalato un sacco di altre cose, però c'era anche questo agli inizi. Stava già cambiando rotta la situazione.

0: E mentre qualcuno sogna il Tomorrowland, altri sognano il Burning Man. E come dice qualcun altro, beh raga, ma basta organizzarsi.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Ecco, non del Tomorrowland e nemmeno del Burning Man, ma comunque si regalano dei pass VIP e non è male. Allora, vi porto al Bellinzona Blues Festival, evento che si terrà il 24 e il 25 di luglio. E cosa si può fare? Beh, si può andare nella zona VIP a mangiare, a godersi lo spettacolo da una prospettiva privilegiata. È un concerto, un evento pubblico e naturalmente gratuito, come da consuetudine, però se siete lì nella zona VIP è comunque tutto più... più particolare, più unico, più eccezionale. Magari ci sarà anche qualcuno che vi sventola il ventaglio se fa caldo, chi lo sa. Quello, vabbè, vi fate un po' sorprendere dagli eventi. Sicuramente c'è un buffet e una situazione un po' diversa rispetto alla piazza. Allora, questa regalia è offerta dall'associazione Bellinzona Blues, ma per vincere cosa bisogna fare? Beh, cosa bisogna fare? Innanzitutto mettere in agenda nella vostra rubrica 079-873-8073, che è il numero della diretta di Rete 3. E adesso voglio che mi mandate un messaggino, non con scritto Bellinzona Blues Festival, ma Tomorrowland, ok? E se avete voglia anche di scrivermi se ci andreste o no e perché, io sono contenta. Tanto non è il più veloce che vince, è il computer che sceglie, quindi avete un po' di tempo, dai, vi do un paio di canzoni per decidere se volete partecipare, cosa scrivere e che cosa raccontare di voi. Ok? Va bene, scatenatevi ragazzi! E un saluto anche a Damiano che ci ascolta da Cervinia.

Ed è tornato Dotan, ci aveva abituato a grandi successi e mi immagino che sarà così anche per questa nuova produzione. Allora, ma quanti siete che avete partecipato e soprattutto che vorreste andare al Tomorrowland? A questo punto bisognerà capire se noi di Rete 3 possiamo organizzare perlomeno un gruppo di Tomorrowland wannabe, poi dopo ci si organizza privatamente, non è che noi di Rete 3 ci possiamo andare, al massimo ci andiamo appunto come singoli, però siete in tanti, quindi sappiate che là fuori c'è un sacco di gente nella Svizzera italiana che ci vuole andare ma non ha trovato la compagnia. E poi c'è Anna, mi sembra, no, qualcun altro, adesso con tutti i messaggi che mi sono arrivati c'è una ragazza che mi ha scritto che lei penso che andrà comunque da sola. In ogni caso, trova o non trova compagnia, lei ci andrà, anche perché è vero che al Tomorrowland poi con la musica che c'è, sì, guardi magari negli occhi i tuoi amici, yeah, gridi più che cioè non è che fai, quindi anche se lo fai con degli sconosciuti può andare lo stesso bene. In ogni caso, per il Bellinzona Blues Festival vince i due VIP pass David. O David, insomma, tu li vinci. Il computer ha scelto te. E tutti gli altri che hanno partecipato, non vi preoccupate, domani ne ho qui altri due e potrete riprovare. Ma più tardi ci saranno altre cose da vincere, il gadget di Rete 3 dell'estate, l'infradito, e quindi potete giocare a qualcos'altro. Il numero è sempre lo stesso, 079 873 8073. E adesso

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: In quest'estate vi stiamo portando a scoprire i suoni genuini, quelli lontani dall'intelligenza artificiale e vicini all'intelligenza umana. Musica nata da idee, testi e strumenti. È il caso dei due polistrumentisti che incontriamo oggi, Lucio Aquilina e Massimo Di Lena, che, affascinati e influenzati da tutta la wave afro-jazz di fine anni 70, fondano una band che si chiama Nu Guinea, nome poi cambiato in Nu Genea, che in greco significa rinascita. Lasciata Napoli tanti anni fa, il duo è stanziale a Berlino, dove riesce a non farsi influenzare dalla scena elettronica, ma anzi, ispirato dai suoni della Nu Disco e dalla tradizione napoletana di artisti come Enzo Vitabile, si immergono in progetti che avranno grande successo più in Europa che nella loro patria. Nuova Napoli nel 2018 e Bar Mediterraneo nel 2022. La loro cifra, oltre alla musica sempre suonata, sono le voci del Mediterraneo, un folk ancestrale che si fonde con il funk e la sabbia delle spiagge in un ritmo balearico e festaiolo. Qualche settimana fa i Nu Genea hanno pubblicato il loro terzo album, People of the Moon, e questa caratteristica emerge ancora di più. Il dialetto napoletano è estremamente adattabile alla musica per le sue parole tronche e quindi molto musicale, così come la lingua araba, portoghese e spagnola, tutte presenti nell'album. Ma c'è spazio anche per l'inglese, con un ospite d'eccezione come Tom Misch. Per capire il suono dei Nu Genea, tuffiamoci in questo brano tratto proprio da People of the Moon, in cui le voci femminili, guidate da Fabiana Martone, si uniscono ai tanti strumenti rigorosamente suonati in studio, creando un'atmosfera così esotica da farci sentire sempre in vacanza. Nu Genea, a Musica Organica, tornano con Carè.

Proprio vero. E capita nella vita, è un po' come riguardare tanti film con gli occhi dell'età che avanza, dici: ah, ecco, sì. Come riguardare indietro nel passato e riascoltare le Salt and Pepper, dici: ah, eccola la storia dell'hip hop che arrivava da un gruppo hip hop, tra l'altro femminile, il primo che ha sfondato, e restano lì.

sexy people.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Rete 3.
1: Andiamo a vedere la meteo. In tutto il paese aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali, preparatevi, localmente anche di forte intensità. Ci sono già novità lunghe sul traffico, dunque sulla rete viaria della Svizzera italiana, circolazione intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalati code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Io vi auguro buon viaggio, mi raccomando siate prudenti e nel caso se avete segnalazioni 079 873 8073.
0: 3 News.
2: Nuovo partenariato industriale per la difesa tra Unione Europea e Ucraina, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante un intervento a Kiev con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che l'Ucraina non è più soltanto un acquirente, ma è diventata un fornitore di sicurezza per l'Europa, soprattutto nell'ambito dei droni con l'esperienza maturata in questi anni di conflitto. E sempre sull'asse Bruxelles-Kiev si è deciso di estendere di un anno fino al 4 marzo 2028 lo status di protezione da parte dell'Unione Europea per chi fugge dall'Ucraina. Lo hanno deciso paesi membri. Secondo il comunicato diffuso dal Consiglio Europeo, la protezione verrà concessa unicamente a chi rispetta i propri obblighi militari e non si sottrae all'arruolamento. Il calciatore brasiliano Dani Alves dovrà versare 2,25 milioni di dollari al suo ex club messicano come risarcimento per la rescissione del contratto. A stabilirlo è stato il Tribunale federale. La decisione è arrivata fino al massimo livello dell'organo giudiziario svizzero su richiesta del giocatore per contestare la decisione del Tribunale arbitrale dello sport che ha sede a Losanna.

Samurai J, Flamenco Paranoia. Che paranoia, ragazzi, mi dispiace. Volevo mandare un abbraccione a Leonia. Dice: ragazzi, ma è una gioia. Prima volta oggi che vado a lavorare in moto al lavoro e arriva il diluvio universale. Che vedevo dire? Ma guarda, è così. Tra il traffico e il diluvio universale, che sembra che arrivi, poi non arriva. A volte non dovrebbe arrivare, arriva. Insomma, l'estate pazza 2026, non ho voglia di tornare sulla caldazza, perché tanto ormai è consuetudine. Tra l'altro, a proposito di piogge e temporali, per ovvi motivi, siccome vogliamo tenerci cialtroni per più di una serata, loro non trasmetteranno dal Ciringhito, sempre che il Ciringhito resti di dov'è, se arriva tutto il vento che dicono. Quindi, se per caso ci fosse qualche avventurioso, come direbbe qualcuno, che vuole andare a Lugano Marittima oggi, sappiate che la casetta di Rete 3 sta lì chiusa. Ma nel frattempo siamo entrati, così senza accorgercene, nelle 20 vibes, quindi siamo negli anni 20 del 2000, l'ora dedicata alle fatine dei dischi che con glitter, manine, a luce, piene di brillantini, hanno messo insieme un'oretta davvero fantastica. E quindi andiamo, Mystico Magical.

Loco Loco. E a proposito, scrivete Loco Loco allo 079 873 8073, ma non per mio sfizio personale, perché vi voglio comandare come dei burattini, ma perché voglio regalarvi un paio di Infradito di Rete 3. Quindi scrivete Loco Loco contigo, o anche solo Loco Loco, quello che volete, e poi faremo estrarre dal nostro super computerone un paio di Infradito. Già che ci siete, mettete anche nome, cognome, indirizzo e il vostro numero di piede, così almeno ho tutto sotto mano. Adesso arriva un bel pezzo del 2023, che è un pezzo che ha fatto record, perché è stata la prima canzone rap britannica a restare 10 settimane al numero 1, diventando il rap UK più longevo di sempre in vetta alle classifiche. È anche stata la canzone più ascoltata su Spotify nel Regno Unito nel 2023 e è entrata nello stream, nel record dello stream, con un record storico: 13,4 milioni di stream in una sola settimana, sempre in UK. Quindi Dave and Central Cee, Sprinter.

Michael, Million Dollar Baby, in realtà si chiamava questa canzone, però sapete che io sono un po' una sognatrice, più che i Million Dollar, penso ai Miracles. Allora, complimenti a Laura che ha vinto l'Elfradito di Rete 3. Brava, piedino giusto, numero 38. Lo dice una che ha il 40, quindi però ho notato diversi 40, 41, addirittura 42 di donne. Bene, mi piace, voi troverete sicuramente sempre le scarpe, perché quando ci sono i saldi, quelle che hanno il 40, difficile che lo trovano, perché siamo in tante. Anche il 38 un tempo, il 38 era sempre finito, però secondo me adesso i piedi sono diventati un po' più lunghi, non lo so. Comunque avete partecipato in tantissimi e quindi sapete cosa? Giochiamo per un altro giro di Infradito. Adesso cosa dovete scrivere? Dovete scrivere o Million Dollar Baby o Miracle, a seconda se siete più razionali o più sognatori, se preferite un Million Dollar o un Miracolo. Che poi se usi bene il miracolo magari di trovare 5 million dollar. Capito? Va bene, dai, 079 873 8073.

Lewis Capaldi, una mia amica è andata a vederlo recentemente, mi ha detto che è stato spettacolare. Guardate, mi è venuta la pelle d'oca, non perché c'è l'aria condizionata forte, ma proprio pensando a Lewis Capaldi. E allora, in tantissimi avete scritto in maniera molto onesta Million Dollar Baby più che il Miracle, però tanti anche dai Miracolo, però più dollari, cioè della serie pochi subito, senza troppe manfrine. Allora, complimenti a Lars, sei stato estratto dal nostro computerone. Complimenti e grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato. Io domani avrò altre infradito da regalare, quindi state sintonizzati su Rete 3. Sappiate che arriveranno altri biglietti, altro giro, altra corsa, altro cotillon, altro premio. E ora salta nel nostro bel carrozzone 2020, cioè gli anni 20 dei 2K degli anni 2000, Noemi con la sua nuovissima uscita per questa estate.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

notte rosa rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Domani sera al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Facile, facile abituarsi alle cose belle, alle cose buone. Ci metti pochissimo. Chissà perché. Siamo programmati per quello. Poi dopo a togliersele le cattive abitudini o i vizietti tutti i giorni sono altri problemi. Comunque, dicevamo ieri che ogni periodo storico comporta poi un certo contesto sociale e la musica che stiamo ripercorrendo adesso, quella degli anni 20 del 2000, fa lo stesso, non fa eccezione. E allora arriva questo pool di gente seria, di gente talentuosa, che porta con sé un messaggio importante. La canzone si chiama Enemy e non parla di nemici esterni, ma soprattutto di nemici interni a noi stessi, a volte alla nostra stessa mente. E allora, con la potenza di tutta questa bella gente messa insieme, lottiamo con i nostri nemici, anche quelli che ci vogliono far abituare alle cattive abitudini dal tempo, dal giorno zero.

invidia a chi tiene famiglia al suo paese. Ieri ne abbiamo parlato, alcuni hanno detto guarda, è quasi un lavoro avere la famiglia di giù che ti aspetta, perché poi praticamente le tue vacanze vanno in fumo. Però io resto nella mia immagine idealizzata, un po' romantica, e va bene così. Allora, la cosa che vi dovevo dire importante è che il Ciringhito questa sera trasmette direttamente dallo studio 5 di Comano, perché avevamo paura che una folata di vento ci portasse via i nostri cialtroni. Gli abbiamo detto state qua, state a ca, com'è si dice? Boh. Comunque, li abbiamo tenuti qui, se andate a Lugano Marittima e non li trovate sappiate che è tutto normale, tutto regolare.

Beh, ragazzi, che dirvi? Grazie, vi abbraccio da Julie Erlin, è tutto. Ci risentiamo domani dalle 13.30 in diretta, sempre su Rete 3. Buon pomeriggio e a tra poco per i cialtroni.

0: Come glielo spieghi agli ascoltatori e alle ascoltatrici che non ci siamo oggi?
1: Perché dopo tanti appelli, quella della redazione mi ha...
0: Veramente?
1: Sì.
0: È per questo che siamo qua in studio.
1: Sì. Ah, non te l'avevano detto?
0: No.
1: Io
0: pensavo fosse mal tempo.
1: Se non ti dispiace, me ne vado.
0: Ok.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: No, ti proteggo io allora, vai.
1: Non ti preoccupare, io vado.
0: Vai.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Va bene, sono le 17.
2: Rete 3.
4: È andata male, sono
3: già tornato, scusa, ma almeno 5 minuti.
4: Non ha voluto, gli ho detto
3: no, ancora.
4: Cosa non
3: rimbalzato.
4: Vabbè,
3: anzi no, rimbalzato.
4: Rimbalzato in tutto il paese, nuvolosità rimbalzante, spesso estesa con rovesci e rimbalzi, localmente anche forti, mentre invece domani in tutta la Svizzera c'è il sole. In giornata sviluppo di rimbalzi e in serata qualche rimbalzo temporale a nord localmente forte. Le temperature minime fra i 16 e i 20, massima intorno ai 32.
3: Quanti rimbalzi sulla 2? Sì, tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. Balzello, si va avanti ma molto piano.
4: Balzelloni.
3: Ok. Anche sul piano di Magadino, tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada principale fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia, nella direzione opposta da Agno a Manno.
2: 3 News.
5: Ci sono novità relative al femminicidio di Faido giovedì, seguito dall'esplosione il giorno dopo a Leontica in Valle di Blenio, in cui è morto l'ex marito. Gli inquirenti oggi hanno trovato ancora altro esplosivo a Leontica e la stessa polizia cantonale a comunicarlo. Il materiale esplosivo senza meccanismi di innesco è stato trovato in casa dell'uomo morto in casa del fratello venerdì sera nell'esplosione che ha pure ferito 3 dei 5 agenti che avevano fatto irruzione. La polizia non specifica la quantità dell'esplosivo rinvenuto oggi. Non volevo ferirlo gravemente, ma solo fargli un taglio in faccia. Queste le parole di un 38enne tunisino richiedente asilo, oggi imputato a Lugano, che nell'agosto dello scorso anno, all'interno del carcere della Stampa, aveva aggredito un altro detenuto, ferendolo gravemente. La vittima aveva però riportato un lungo taglio sul collo e, nonostante il 38enne ha anche affermato di aver agito in anticipo per evitare aggressioni contro di lui, è stata richiesta una pena di 6 anni e l'espulsione per 15 anni. L'accusa, oltre a violenza e minaccia contro le autorità, è di tentato omicidio intenzionale. E infine il Ministero Pubblico ha concluso mercoledì l'inchiesta Superstar. 39 persone sono state rinviate a giudizio per una frode nel settore del leasing automobilistico. Gli indagati ottenevano finanziamenti per auto di lusso tramite società fittizie, poi le noleggiavano o le rivendevano all'estero. Le indagini coordinate dal Ministero Pubblico e condotte dalla Polizia Cantonale hanno portato all'emissione di 8 atti d'accusa e 31 decreti d'accusa.

0: bella.
1: Allora vediamo un po' le scuse. Che... No, no, beh, allora The Boys. L'85, sapete che in questo programma, insomma, abbiamo un po' un debole per gli anni 80 e 90,
0: eh,
1: no?
0: Beh, sì, perché.
1: Ma perché parlano la nostra lingua.
0: Ma perché i nostri nonni erano di quegli anni, io sono una Gen Z.
1: Siamo cresciuti con quella musica lì, proprio perché i nostri nonni la ascoltavano.
0: Esatto,
1: giusto? Ti è piaciuto quella
0: I nostri avessi... nonni la ascoltavano.
1: Allora, la scusa ufficiale di Herbert Cioffi sul fatto che noi non siamo al Ciringhito quest'oggi.
0: Allora. Dopo molto tempo che ci siamo prodigati in delle dichiarazioni d'amore mie, tutte mie, tu mi hai anche aiutato con delle musiche.
1: Ho provato,
0: lei mi ha detto oggi non andare al Ciringhito, lascia stare, se sei veramente innamorato di me vieni in sede centrale.
1: Io ho letto un'altra roba, se sei veramente un uomo vieni in sede
0: lei
1: centrale.
0: Lei mi ha chiesto una prova e io ho detto vengo in sede centrale. Sono arrivato
1: e lei non c'era.
0: E lei non c'era.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
3: Ma dai! Non è orgogliosa.
0: De destra!
3: De destra! Cialtrone si due!
0: Non c'erano, ma io ho chiamato la polizia!
1: La chiama cercando. Procurato all'arbitro!
0: Mamma mia!
1: Dai, dai. Però sei abbronzato! Vergogna!
3: Il club dei cialtrone! Eccoci qua!
4: Le cialtrone scole qua! Le cialtrone scole qua!
1: Ron Lugano!
0: Ram Lugano!
1: Ram Lugano!
0: Wow e Lao!
1: Di solito siamo al Ciringhito, ma oggi buttava veramente, veramente male. E hanno deciso di sospendere almeno fino a domani.
0: Sì, ma domani ci sarà il sole, vero?
1: Sì, pare di sì. Basta guardare le previsioni.
0: Ho visto che c'è il sole.
1: Oggi erano anche abbastanza accurati sull'orario.
0: Sì, è vero, oggi precipitazioni. Tra l'altro Julie Arlen ha detto una gentilezza, ha detto che una folata di vento poteva portare via i cialtroni. No, guarda, io sono un uomo importante di peso, il vento non mi sposta.
1: Io invece sono ancorato, di figurati.

0: direttamente da Grotta Mare, Stevie B.
1: Buon pomeriggio a tutti, sono Stefano Bencini, sono il vocalist di questo locale.
0: Stefano?
1: Purtroppo ho avuto un intervento alle di noi, non riesco.
0: Si
1: è tutto, sono
0: un po' di
1: e niente, non riuscivo a respirare di notte, ma hanno fatto una cosa per cui.
0: Sì, ma non ha funzionato.
1: E noi infatti non si distinguono le cose.
0: Hai dentro i tamponi ancora.
1: No, è così.
0: Aspetta,
1: ho rimasto.
0: Vogliamo riverbero per cortesia, grazie.
1: No, è così, sono rimasto così. Sono rimasto così e non ce ne tengo le
0: mani. Mi ricordi un personaggio della televisione italiana che era il grande maestro Costanzo?
1: Quello era così. Quello era così. Così. Signori, quello era così.
0: Quanto mi manca quella
1: voce. Senti, volevo dirti una cosa che ho letto, ma io non. Allora. Ho letto con attenzione la classifica degli oggetti che normalmente i taccheggiatori prendono nei supermercati. Non si deve fare, non siamo d'accordo.
0: No, ok. C'è una lista, una classifica di oggetti, ma anche di cose alimentari?
1: È quello che ti volevo dire. Allora.
0: Perché io so, perché parlo con le cassiere dei supermercati.
1: Ah, no, tu ci parli con le cassiere, vero?
0: Sì,
1: ci parli solo, Perché a lui
0: non piacciono le cassiere. È vero. È vero, ma sono simpatiche.
1: È vero,
0: alcune,
1: anche a me piace.
0: Alcune. Altre sono, vabbè, disinvolte, magari un po'
1: cassiere.
0: Timide. Ma alcune sono proprio carine.
1: Cassiere, vi stiamo aspettando. Cassiere.
0: Ehi, Lucia, come stai?
2: Abbastanza bene, grazie.
0: Tutto a posto?
2: Sì.
0: Senti, oggi cosa mi consigli di acquistare? No, a parte, mi raccontano che solitamente i taccheggiatori prendono il parmigiano.
1: Veramente?
0: Sì, il parmigiano, non so come se lo infilino
1: dentro.
0: C'era il pezzo di parmigiano.
1: Però hai ragione, ecco, sto leggendo, attenzione.
0: Vedi?
1: Scatola di tonno.
0: Sì.
1: Formaggi.
0: Una, che smontano poi i contenitori da tre.
1: Esatto.
0: Ne prendono solo una per non fare volume.
1: Bevande alcoliche, caffè, rossetti, prodotti per l'igiene personale.
0: Sì.
1: Però in questo
0: sapone intimo.
1: Sapone, tutte le cose che, come dici tu, puoi imboscare.
0: Sì, sì. Quindi, il gel per le mani.
1: Gel per le mani, quello piccolino, quelli piccolini. Sono solo io che una volta sono uscito dal supermercato fingendo di essere zoppo perché mi ero infilato una stecca di quelle vaccine.
0: Sì, o uno zampone con le lenticchie dall'altra parte.
1: Duro

0: Vogliamo? Vogliamo?
1: Sì, vogliamo, vogliamo. Leggilo, leggilo, leggilo.
0: Allora, ragazzi, c'è il sole, dove sono i cialtroni? Siamo venuti da Zurigo. I miei figli sono tristi. Allora, no, ragazzi, ci dispiace. No. Ho il cuore infranto. Anch'io. Però oggi prevedevano veramente un temporale anche di forte intensità con grandinate sul Luganese. Quindi, allora, siamo disposti. Vi aspettiamo in sede centrale a Comano. Mandiamo delle guardie.
1: Arrivo io.
0: Arriva il maestro Griso a prendervi all'ingresso.
1: Arrivate,
0: venite.
1: All'ingresso, voi vi comunicate.
0: Vi ospiteremo in orario di trasmissione, perché poi la compagnia è bella, ma insomma, se venite a mezzanotte magari noi, ecco, fatelo, pensateci, siamo veramente, perché noi vogliamo molto bene alla nostra fan base. Noi ci siamo perché voi siete dei cialtroni, va bene?
1: Bravo.
0: Fateci sapere, grazie, grazie, ok, ciao Sara, domani. Allora,
1: no, domani, a
0: no,
1: oggi.
0: Per dire. Allora, cambiamo argomento.
1: Sì.
0: Allora, attenzione, l'argomento è questo, sul tavolo l'argomento è la scoperta devastante del tradimento dopo il parto.
1: Cosa vuol dire?
0: Vuol dire che lei va in sala parto, esce un bimbo, arriva il padre e dice: non è possibile.
1: Io non sono afroamericano, nemmeno tu.
0: Per esempio.
1: Perché?
0: Numerosi.
1: No, mio bisnonno era afroamericano. Sì. Può succedere anche questo?
0: Può succedere. Sì. Esce il bambino, tu lo fissi, però. E il bambino che è appena nato ti dice: buongiorno, signore.
1: Gilale, play.
0: Non è possibile. Numerosi medici e infermieri hanno raccontato storie di bambini che non sembravano i loro padri, con conseguenti sospette e richieste di test DNA.
1: E
0: poi ovviamente alcuni padri fanno finta di niente.
1: Il test del DNA,
0: lascia perdere, io mi insabbierei tutto e scapperei.
1: Ma non fai finta di niente tu.
0: La genetica può riservare sorprese, facendo emergere delle caratteristiche molto diverse. Il personale medico spesso si trova in situazioni delicate, deve gestire
1: tensioni
0: di un certo tipo. È il motivo per cui quando sono nato io, mio padre non è venuto, è venuto il giorno dopo, non voleva vedere.
1: Il giorno stesso è venuto il lattaio.
0: Il giorno stesso stranamente è venuto il lattaio.
1: No, per quanto mi riguarda.
0: Quando mia mamma è andata lì per partorire, il medico gli ha detto: lei è sicuro di essere la madre?
1: Senti sta storia che è vera.
0: Cioè?
1: È una di quelle, capito, da segnare sul diario.
0: Guarda,
1: di una schiappa.
0: Ho la penna pronta.
1: Il mio diario personale della schiappa, Occio. Sì. Allora, eravamo a pranzo con due amici, lui e lei. Salta fuori il discorso dei gruppi sanguigni e della dieta legata ad essi, no?
0: Certo.
1: Ma anche al fatto che non è plausibile che da un lui gruppo 0, da una lei gruppo A.
0: Non c'era arrivato.
1: È impossibile che nasca un gruppo B.
0: Quindi il gruppo sanguigno anche quello te la dice subito.
1: Sì, però metti 0 tu, a lei nasce un gruppo 0, vedi, dici, capito, è mio, invece non può essere un altro gruppo 0.
0: E tu gli
1: quello
0: hai
1: quello
0: dell'Ateo
1: dell'idraulico, capito?
0: Certo,
1: no,
0: certo.
1: Ho detto, da un gruppo 0, un gruppo A, un gruppo B non nasce. E lei fa, è il mio caso.
0: E domanda, tu che gruppo sei?
1: Lei B, diciamo.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ero ansioso di risentirvi, ma forse era meglio la canicola.

0: Ecco, nel dubbio sono andato a indagare,
1: sì,
0: e ti confermo che se papà e mamma sono gruppo zero, nasce un bambino gruppo zero.
1: Allora, okay, fate le vostre analisi.
0: Ok, poi gruppo zero, gruppo A può ricevere gruppo zero o gruppo A.
1: Cioè, dimmi cosa non può succedere.
0: Non può succedere che un gruppo B nasca da uno zero o un gruppo A o un gruppo zero, tutte e due, o un gruppo A tutte e due.
1: Quindi quando c'è in ballo il B,
0: c'è qualcosa che andrebbe analizzato in maniera più approfondita,
1: sì, dai.
0: Se è il caso di farlo, poi uno si tappa il naso ed evita i casini, capito?
1: Un po' è vero. Torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro un attimo su una cosa che abbiamo detto, cioè la classifica degli oggettini che purtroppo spesso vengono rubacchiati nei supermercati esposti alla pubblica fede.
0: Ecco, stavamo parlando appunto di alcuni oggetti che sono in una classifica,
1: sì,
0: che comprende anche
1: tonno, rossetti, formaggi, vini,
0: queste cose qua che sono infilabili nelle tasche,
1: esatto,
0: o nei vestiti larghi, quelli che indossi
1: in nessun'altra parte, perché poi diventa problematico. Allora, un ascoltatore di cui non dirò il nome dice che una volta, tra l'altro la storia è molto onesta, lui dice che è entrato in un negozio e ha fatto una spesa grossa,
0: sì,
1: poi ha dovuto misurare con il metro del negozio una cosa e per errore l'ha infilato in tasca.
0: Ma ci sono anche i metri fatti di carta.
1: Di carta,
0: però,
1: ma in quel caso si è fatto dare
0: quello che
1: quindi
0: si
1: è
0: srotola.
1: Rimasto, però io questo, i casi di buono. Anch'io una volta sono uscito con un paio di scarpe che avevo provato. Mi stava bene, non me ne sono accorto.
0: Non la voglio chiudere qua perché voglio altri esempi.
1: Beh, anche un cappotto una volta di merda.
0: Questo è stato via da una dal garage della Lamborghini, è stato via con la macchina.
1: Hai vinto
0: io.

0: canzone sulla quale salutiamo Carla Norgauer, che ha avuto un momento un po' particolare con Gazzibo,
1: non te lo ricordi,
0: durante una puntata del suo programma alla televisione anni e anni fa.
1: Lui si è un po'...
0: si è atteggiato un po' tanto, tra l'altro.
1: Ma poi Gazzibo non era... Ma è un... questo Adone da Gazzibo?
0: Sì, erano gli anni 90, era un programma di qualche anno
1: di
0: fa.
1: Di cosa ha fatto? Si sono infattati
0: allora,
1: nel Gazzibo?
0: Su Masterpiece o un'altra canzone che non era Lunatic, lui ha fatto il playback, a un certo punto ha chiamato Carla Norgauer che presentava il programma, l'ha chiamata, vieni qua.
1: Vieni nel gazebo qua dietro.
0: Tu sei Carla.
1: Ok.
0: Lui canta intanto Masterpiece
1: de Nero. Sì. Ma è proprio bravo il gazebo.
0: Va il pezzo di musicale, capito? Vieni qua, Carla. No. E nell'orecchio sussurrava delle robe tipo: non sai che ne siamo.
1: Non qui, per piacere, no, dai, dai, guarda, siamo in televisione, ci vediamo nel parcheggio.
0: Intanto andava sotto la base.
1: Ma ci vediamo nel parcheggio.
0: Ho capito, ma dai, scusa, andiamoci dopo.
1: Ma
0: storia vera che Carla stenta a raccontare.
1: Sì, ho capito, ma rispondi alla mia domanda. Alla fine si sono ingazzebati?
0: No, dai.
1: Ho chiesto.
0: Ma lui è un lumaco. Non era Lunatic, era
1: Lumatic.
0: Sì,
1: chiudiamo, e l'ultima cosa che dico sulla questione oggetti presi, un ascoltatore ci scrive tante cose che ne sono arrivate tante. Questa bella dice che ha consegnato tutto, ha messo tutta la roba in macchina e si è accorto che aveva dimenticato di pagare. Anche questo una volta
0: è successo con la benzina.
1: A me una volta.
0: Io sono andato in panico.
1: Sei tornato? No.
0: Sì.
1: Sì.
0: No, beh, sì. Sono tornato indietro.
1: Di 200
0: chilometri. No. Li ho chiamati. Ho telefonato.
1: Veramente?
0: Ho telefonato.
1: Ma quanti chilometri avevi fatto?
0: Ma 40 dopo.
1: Ma veramente?
0: Sì, sono partito.
1: E loro cosa hanno detto?
0: No,
1: a posto così.
0: No, sai, era comunque un benzinaio che frequentavo di spesso,
1: okay.
0: Quindi mi conosceva. No, sono ripassato, poi ho pagato successivamente.
1: Bello, però mi affascina sta roba.
0: Sì, è successo.
1: Cioè, che tu comunque vai lì e molli lì e dici: bello, un bel gesto.
0: Giusto. Telefoni, se ti ricordi, se poi non ti ricordi, ti vengono a cercare perché sono le telecamere. Che brutta figura. E lì è dura dire: mi sono dimenticato. Se
1: invece, a proposito di estate e di piedi titti,
0: cosa?
1: Possiamo fare un regalo?
0: Sì, è vero che c'è il nuovo gadget, io ero rimasto al mutandero, alla canottiera, no.
1: Adesso andiamo in basso.
0: C'è l'infraditero!
1: Bravo, l'infraditero, molto affascinante, nero, elegante, con scritto rete 3.
0: Al contrario?
1: Al contrario.
0: Sì, perché lo leggi tu, non lo leggi. Beh, ragazzi.
1: Sono come le pensiline degli autobus a Roma che fanno l'ombra fuori. Cioè tu vai sotto e fanno l'ombra dall'altra parte.
0: Esatto, che non si capisce.
1: Allora, per poter vincere un infradito floggato rete 3, dovete giocare alla frase sfatta.
0: Ok, la frase sfatta è quella frase che manca dell'ultima parola, anticipata da una sillaba, ma voi non dovete dire la parola che sembrerebbe quella giusta.
1: Dovete dirne un'altra spiritosa, mandando un vocale allo 079-873-8073. La frase in questione è: sono molto

0: Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: tu lo sai che questa canzone era stata scritta musicalmente, sto dicendo.
1: Da chi? Da chi?
0: Da un Commodore 64.
1: Veramente?
0: La musica, senti il sample, sì, è costruito con un Commodore 64 nel 1997.
1: Ma il Commodore c'era ancora nel... Ma
0: certo che c'era ancora.
1: Lo usavano.
0: Lo usavano per fare delle cose particolari, tipo una canzone come questa di White Town, era Your Woman.
1: Lo spiega come vengono fatte le canzoni. Allora, perché attenzione,
0: no, scusa,
1: l'infradito per una... No, sì, prima hai ragione, momento romantico.
0: No, non è romantico, è un po' triste perché, cioè, siamo stati lasciati.
1: Sì, siamo stati lasciati. La famiglia, i ragazzi con lei, insomma, si chiama Sara, che era venuta da Zurigo per incontrare i cialtroni.
0: Al Ciringhito.
1: Al Ciringhito, sta tornando a casa.
0: No.
1: Sì.
0: E noi si sperava passasse qui a Comano a trovarci in studio, l'avremmo ospitata, le avremmo anche offerto un'acqua fredda.
1: Allora, cara,
0: una cioccolata
1: ti
0: calda.
1: Posso garantire che il viaggio lo pagherà Griso.
0: No!
1: Sì, tu sei un brillantissimo.
0: Se come si fa? Ormai l'hanno già
1: ci
0: pagato.
1: Ci penso io.
0: Pensaci
1: troverò il
0: tu.
1: Modo.
0: Ti do io i soldi, poi glieli dai tu.
1: Certo. Dammeli.
0: No.
1: Comincia a darmeli.
0: Non so perché, ma non mi fido.
1: Ci penso io. Allora, per vincere, la frase sfatta è: sono molto a.
0: Ah.
1: Sono molto a. Sentiamo qualcosa dei molti messaggi arrivati. Allora, per esempio.
2: E sono molto appenato.
0: Appenato. Spiegazione di Erbe.
1: Sì, non esageriamo.
0: Lui?
1: No,
0: era un altro.
1: È un altro.
0: No, volevo capire il significato per Herbert Cioffi di appenato.
1: Appenato, sono triste. Ho una pena.
0: Appenato. Accetto.
1: Sono appenato.
0: Mi piace, bravo.
1: Sono molto a. Sentiamo quest'altro vocale.
0: Vai.
3: Sono molto asfaltato.
0: Asfaltato.
1: È vero, in questo periodo.
0: Col caldo così, ragazzi.
1: In questo
0: bravo.
1: Periodo si può stare.
0: Bravo, è vero. C'è?
4: Sono molto al bagno.
0: Possiamo fare lì?
1: Sì.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Jessica.
0: Grazie, Jessica.

0: senti che sound.
1: Ti piace la nuova canzone di Madonna, si chiama Danzetteria.
2: Molto bene, brava Madonna, si accomodi in cassa, grazie. Ed è il momento delle effemeridi. Classe 1970, oggi è il compleanno di uno, il 15 luglio, che ci piace moltissimo, che è Tony Esposito.
1: Sì, del 70.
2: No, è vero, di che anno è? Del 50.
1: Sarà del 50, sì.
2: Ho sbagliato. Sì, no, sì. Scusatemi.
1: Quando fa 76.
2: No, hai ragione tu.
1: No, non sto dicendo niente. Mica che poi ce lo scrivono,
2: scusate,
1: se come va a finire.
2: È del 1950, 75 okay. anni.
1: 76.
2: 76 anni.
1: Sì.
2: 76 anni. Scusate su tutto.
1: Ma sai perché?
2: Perché?
1: Perché nella tua testa c'è già Kalimba de Luna.
2: Sì,
1: che rulla
2: sognare.
1: Di brutto.
2: Rulla,
1: che
2: come
1: vuole
2: rulla.
1: Essere rifatta in chiave meteo e viabilità.
2: E rulliamo.
1: Allora. Rulliamo.
2: Sì, la rulliamo.
1: Fare,
2: sì,
1: dai.
2: Dobbiamo.
3: Del vuelo con destino a la ciudad.

0: Allora su questa base possiamo cantare milioni e milioni di cose. Tutte.
1: Tutte.
0: Tipo anche una canzone di Michael Jackson, Thriller. Sì. Senti, guarda, guarda.
1: Vai.
0: Qua, vado.
2: Sogno tronco.
1: Tutte le canzoni italiane.
0: Fosse
1: Story di tutti i giorni.
0: Prova a cantare. No, è finita. Se
1: no,
0: è andato avanti delle ore. Dai,
1: bellissimo, un gioco bellissimo.
0: Sì,
1: questo.
0: Aspetta.
1: È stupendo.
0: Allora, fammi una canzone di chi? Ramazzotti.
1: Sì, vai.
0: Quale? Terra promessa.
1: Falla partire, te lo
0: vai.
1: Dico. Guarda,
0: aspetta,
1: eh.
0: È pronto?
1: Bellissimo, è un gioco bellissimo.
0: È bello, vediamo. Vai.
1: Guarda.

0: Bellissimo, questa è una cosa.
1: È un bel gioco che potremmo tenere d'accordo.
0: È un gioco stupendo, complimenti.
2: Segna tu.
0: Ciao, sono ultimo, sono le 18 e 3 minuti.
1: Ciao, ultimo.
0: Ciao, Griso. Fare il fenomeno che te ne do due.
1: Vieni qua,
0: Vergata, se c'è il coraggio con quella camicia.
1: No, non c'ho voglia.
0: Voglio sta qua pure io.
1: Allora, abbiamo detto sì.
0: Non che la sbaglio così,
1: no,
0: Non la sbaglio. Poi ti arrabbi perché ci tieni.
1: No, vai tranquillo.
0: La
1: faccio ripartire da capo in casa.
0: Dai.
1: Compleanno di Tony Esposito e quindi abbiamo deciso di interpretare la sua canzone in chiave meteo e viabilità. Oggi Tony Esposito, che nell'84 produceva questa splendida
0: Calimba de Luna,
1: compie 76 anni. Vai Herbert con la meteo.

0: fatto proprio ieri grazie alla valigetta del DJ Geriatria.
1: Molto bella.
0: È un po' di giorni che non passa, perché lui dice fa troppo caldo, una certa età è sempre un macello,
2: sì,
0: insomma.
2: Questo è giusto.
0: No, poverino, dai. E per questo motivo abbiamo deciso di metterla anche oggi.
1: No.
0: Io mi aspettavo che non chiamasse.
1: No,
0: perché...
1: vabbè, era tardi.
0: Appunto.
1: È tardi. È pensavo di aver scavallato il momento. Pronto?
3: Parla.
1: Pina.
3: E cosa? Tutto bene, come state? Mi aspettavo che voi, insomma, trasmetteste dal Giringhito.
1: C'è stata una giornata turbolenta.
3: Anche lì fa mal tempo.
1: Il tempo, sì. Tra l'altro un vento, movimenti vari.
3: Qua c'è caduta una grantine con dei chicchi grandi tanto.
1: Grandi tanto. Si dice
3: come
1: grandi.
3: Come delle monete da 5 franchi.
1: Poi, Pina, volevo parlare del matrimonio di Taylor Swift di...
3: vabbè,
1: non era. No, volevo
3: raccontare... Se vuoi te ne parlo io.
1: Lei cosa ne sa?
3: Il matrimonio di Taylor. L'ho organizzato io e faccio la wedding planner.
1: Non lo sapevi?
3: Sì.
1: Cioè, organizza i matrimoni.
3: Ma sì, io Taylor la conosco da un sacco di anni, è venuta spesso qui a Losanna.
1: Bella lei,
3: È una bella ragazza, più che altro era Antonio che era interessato, che quando è arrivata qua Taylor, Antonio subito, Antonio vuoi raccontare tu?
1: No, non vogliamo.
4: È vero, detto Taylor, vero. Vieni con me che ti porto a vedere il vigneto.
1: Il vigneto famoso.
4: E poi c'è da guarda che bei grappoli d'uva.
1: Ma non avete fatto niente?
4: Che cosa?
1: Avete fatto qualcosa?
4: No, io non racconto perché sono un signore, mica come a te che racconto tutto quello che fa.
3: Vieni, si dice che tu sei un chiacchierone, no, che racconti le tue avventure. Vedi che ridi.
1: Rido che mi fa ridere.
3: Ridi, brava, come gliel'ho organizzato io.
1: E che cosa avete organizzato?
3: Avevo organizzato che questa poi c'ha il braccino corto.
1: Vabbè, non devo.
3: Sei milionare su milioni mi fa.
1: Vabbè.
3: Pina, per cortesia, vorrei risparmiare qualche soldo. Sì. Un budget di 20.000 franchi.
1: Ma
3: 20.000 franchi.
1: Cosa avete organizzato?
3: Tuo marito, che siete due ricchi, tra i più ricchi, che le rappresentare via il mondo. Vediamo che cosa riusciamo a organizzare.
1: E che cosa?
3: Allora, Taylor, ti posso fare arrivare delle pizze?
1: C'era veramente.
3: E lei mi fa peperoni, io faccio le pizze con i peperoni. No, peperoni negli Stati Uniti, il salame piccante. Meno male che c'era mia mamma che me l'ha spiegata, perché era presente, mi fa. Mamma, raccontala tu.
1: Mamma,
3: vieni che ti devo vedere. Ti ricordi quando Taylor ci ha chiesto il menù?
1: No,
3: il menù del matrimonio? Eccomi qua, buonasera, come sta? Tutto bene?
1: Signora,
3: buonasera.
1: Lei ha una voce un po' strana.
3: Ma c'ho 110 anni pure la macchinetta per parlare, insomma, non è che posso pretendere più di tanto. Sono stata fumatrice e ogni tanto ancora fumo, insomma, no?
1: Sì, signora.
3: Allora, sì, quando sentite che Pina stava organizzando il matrimonio... Io ho detto, vedi che i peperoni non sono i peperoni o peperusso come chiamano qua a Losanna, no?
1: Sì,
3: sono il salame piccante, vediamo di niente.
1: E che cosa è successo?
3: Abbiamo dovuto prendere la soppressata, insomma, un casino, c'era il salame ovunque. Antonio che impastava, vero Antonio?
4: È vero che fatica, mi sono fatto due braccia tante.
1: Certo.
4: A fare l'impasto
1: per la
4: pizza.
1: C'è stata anche la lotteria con le borse di Chanel e Dior.
4: E quella l'ho organizzata io perché ho dovuto fare io gli orologi. Che li faccio.
1: Li
4: ruba.
1: Li avete rubati?
4: No, li ho costruiti io che sono master orologiaio.
1: Sì, certo.
4: Ho fatto la riffa con i biglietti in vendita. Ogni biglietto costava 300 franchi.
1: Bella riffa.
4: Ho fatto, insomma, ho dovuto unire l'utile al dilettevole. Ho fatto un Giannella.
1: Ma che Giannella?
4: Un Giannella. L'orologio della Giannella. Poi ho fatto, aspetta, fammi ricordare.
1: Sì,
4: che
1: una Maria Catena?
4: No, ho fatto un Dior. Come si chiama?
1: Un Dior,
4: ho fatto un Gardiera. Il Cartier.
1: Cos'è il Cartier?
4: Quello con i gioielli che io ho messo
1: il
4: su.
1: Il Cartier.
4: Io ho fatto un Cartier e poi ho fatto un Patak Philippe.
1: E cos'è? No, questo non lo so.
4: Un Patak Philippe.
1: Qual è il Patak
4: Philippe? Ho fatto un Rolex. Quello con la corona. Quante punte ha la corona del Rolex?
1: Tre.
4: Sei sicuro che ne tiene tre?
1: Sì.
4: Ma io ne ho messo 7 per la sicurezza.
1: Per la sicurezza.
4: E per gli amanti degli anni 80 ho fatto un Casio. di quelli
1: un
4: digitali.
1: Casio, bello.
4: Non se l'ho fatto perché poi se no incassio. E poi ho per quelli, sai, i premi di consolazione, ho fatto quelli di gomma siliconica che vibrano e hanno una forma strana.
1: Chiudiamo immediatamente.
3: Aspetta, è scemo che di guerra che non sei altro. Quelli non sono orologi, sono attrezzi.
1: No, Pina.
3: Per il ludibrio femminile.
1: La smetta.
3: Ma sono andati a ruba.
1: Ma sono andati a ruba che cosa?
3: E gli attrezzi.
1: Guardi che chiamo sua mamma
3: silicone.
1: Catena.
3: Mamma, ti vogliono, gli dico.
1: Signora.
3: Ma sono io quella che ho preso. Quella che ho progettato gli attrezzi per il ludibrio femminile. Hanno studiato la mia voce per la vibrazione, lo sapete? Vuole un esempio?
1: No.
3: Senta. Sai quante donne là fuori sono contente di questo?
1: Arrivederci, signora Catena! Stia bene!
3: Arrivederci!

0: ridere che hanno l'86. Pensa a una piazza qualsiasi con una festa di paese con una temperatura accettabile,
1: accettabile
0: e
1: sì,
0: la meteo accettabile. E questa canzone che a un certo punto parte, siamo nell'86.
1: Nell'86 ho una maglietta a righe e dei bermudini.
0: Divertimento totale.
1: Divertimento totale.
0: La birretta e hai fatta la serata, secondo me, già con una canzone sola.
1: Bellissimo.
0: Siamo al nostro Charlton of the Day. Che è detto così, lo so che suona male, tu ti aspettavi, ma il pianoforte è rimasto al ciringhito e quindi non
1: certo,
0: posso.
1: Il pianoforte
0: posso...
1: è al ciringhito, non fatecelo trovare, eh? Cioè, non perché adesso ve l'abbiamo detto.
0: Beh, ho lasciato dentro.
1: Troviamo, capito? La cassetta.
0: Ho lasciato
1: cassetta.
0: Dentro la guardia, eh?
1: Esatto, guardate che dentro ci dorme una persona.
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Chi è che ci dorme?
1: Non so chi è di turno perché cambiano.
0: Ah, sì.
1: Non mi ricordo chi ha fatto la notte.
0: Ho sentito che fa Cristian Testoni, fa la guardia notturna.
1: Rimane là, col cappellino sì, chiuso dentro.
0: E la branda. E la branda, sì.
1: Allora attenzione, Napoli ruba dal Duomo il cappello di San Gennaro e scappa.

0: Somebody's Watching Me. Abbiamo una notizia di quelle proprio che sono favolose.
1: Io vorrei riflettere con voi di questo utilizzo di ChatGPT dell'intelligenza artificiale che sta diventando tosto.
0: Sì, anche a volte problematico, perché uno si affida ciecamente alle informazioni che spesso sono false.
1: Sempre, sai che a me non ne
0: non
1: è
0: sempre,
1: però, una.
0: Capita spesso che dica delle boiate, perché pur di aiutarti ti racconta delle balle.
1: E qui la
0: mi ricorda qualcuno senza fare.
1: Sì, no, guarda, io ti dico questo: che molte coppie si lasciano,
0: sì?
1: E in mezzo c'è l'intelligenza artificiale. Cioè, sì, è ufficiale che molte coppie utilizzano ChatGPT o qualsiasi chatbot per creare le frasi da dire per dire addio.
0: No, dai.
1: Ed è una roba sbagliatissima. Nel Regno Unito è stata registrata una crescita vertiginosa delle separazioni dovute al fatto che si utilizzava l'AI per trovare la scusa giusta.
0: Sì, ma lì c'era già l'intenzione, ma mancavano le parole giuste.
1: Ma si è creato il putiferio, cioè tutto si è aggravato.
0: Gli avvocati si sono sfregati le mani. E perché, sai?
1: Eh beh, assolutamente sì. Allora, ti cito il paradosso dei paradossi. Hinton, che tra l'altro è un premio Nobel e che si è occupato di creare l'intelligenza artificiale, è stato lasciato dalla sua ragazza e pensa, pare che lo abbia lasciato usando ChatGPT.
0: No, dai, non sì, ma l'avrà fatto apposta lei, dai. Ma non è vera sta cosa.
1: Pare che lui l'abbia presa malissimo. Sì,
0: ma
1: sì.
0: No.
1: E la cosa si è saputa dopo e lei l'ha confessato.

0: Mi piaceva allora, mi piace ancora adesso, quasi 20 anni, sono 18 anni, ragazzi.
1: Bella, bellissima. Sono con la Pesce di Martino.
0: No, loro hanno copiato questa canzone.
1: Loro, questi qui?
0: No, gli Empire of the Sun nel 2008.
1: Erano prima loro?
0: Di Martino e con la Pesce 2-3 anni fa.
1: E come faceva? Musica leggerissima.
0: Sì,
1: è vero, sì, è uguale.
0: Vabbè.
1: Allora, è arrivato un messaggio che dice una cosa chiara e che insomma riassume il tutto. Che è questo.
2: Appunto, ragazzi, era come il detto: il calzolaio va con le scarpe rotte. Quello lì con ChatGPT va con le sue invenzioni.
1: Perché diciamo che Hinton, premio Nobel, che ha collaborato alla stesura e la realizzazione dell'intelligenza artificiale, è stato lasciato dalla fidanzata con l'intelligenza artificiale.
0: Cioè, con una frase tratta dall'intelligenza, consigliata da ChatGPT.
1: Lei lo ha dichiarato, eh? Sì, ha detto, guarda, non l'ha presa bene, ha detto anche una parolaccia che non posso dire.
0: Voleva essere ironica lei.
1: Voleva essere ironica. Una consultatina a qualcuno la dà.
0: Cattivella.
1: Devo dire. Qualcuno la dà una consultatina. Dai, vuoi che tu come fare a lasciare in modo si fa? Io non lo faccio.
0: Beh, quella roba lì no, io
1: non ho nessuno da lasciare.
0: No, sai cosa? È veloce quando cerchi informazioni. Poi devi andare a vedere le fonti e le fonti spesso le vedi sotto. Poi vai a vedere se la fonte è ufficiale oppure una.
1: E viene pazzesca. Fuori una roba che è una porcheria.
0: No, non è vero. Alcune informazioni sono dettagliate.
1: Io ci ho litigato
0: altre...
1: con ChatGPT, eh?
0: Sì.
1: Sì, io ho litigato.
0: L'hai offeso?
1: L'ho offeso
0: no,
1: perché.
0: No, io mai, io lo ringrazio.
1: Perché è sempre molto gentile.
0: Sì,
1: ti arrabbiare, hai ragione. No, io no, perché mi ha detto delle cose. Una volta mi ha detto di Gianni Morandi proprio una cosa sbagliata.
0: Cioè.
1: E io ho chiesto una cosa tipo di che anno fosse una canzone, mi ha detto di quest'anno. Gianni Morandi, io ci ho creduto e ho sbagliato.
0: Sai che quando poi vai a dire ma che hai sbagliato ed è il quarto, ah sì, è vero, è stata una svista.
1: Sì, è stata una svista.
0: Ma sei un computer!
1: Oh!
0: No, non esiste.
1: Ma dai,
0: non esiste.
1: Rispondo invece a chi ci dice: ragazzi, come posso avere l'infradito? Perché io vorrei andare in giro quest'estate con mutanda, canotta con scritto non c'è più bello e infradito. Bene.
0: La calza. Anche.
1: Allora la calza. L'aspettiamo. Allora, giocare con noi, con il club dei Cialtroni, per esempio al Ciringhito.
0: Sì.
1: Ci trovate a Lugano Marittima, lì li vedete anche i premi. Ve li facciamo tastare.
0: Guardate le previsioni meteo prima.
1: È vero, perché se piove è ovvio che non possiamo essere chiusi nella casetta, ok?
0: Vuoi cantarla tu?
1: No, la faccio cantare a loro.
0: È meglio,
1: È troppo bella.
0: Siamo nell'84.

0: cosa puoi dire a una canzone Natasha. Del genere? L'amore del periodo
1: Natasha, io ero, come sai, perché lo racconti sempre, un sollevatore di pesi.
0: Nell'84 già,
1: certo, ero sollevatore, cominciavo. Natasha, eravamo innamorati, sono andato a cercarla su Facebook, è finita lì.
0: No, ah sì, recentemente?
1: Sì. È diventata un tipo.
2: Stasera la TV.
1: Stasera.
0: Che peccato.
1: Sì, non ti dico quanto ho pianto.
0: Sì, immagino. Avevo un'immagine che era rimasta quella, era forse meglio mantenere quell'immagine.
1: Ti dico, sono meglio io.
0: Con la gonna? Siamo delle brutte persone.
1: Sì.
0: Sì, sì. Ragazzo, fidati di me. Ma perché dobbiamo fidarci?
1: Perché c'è un film che è un classico del 1987, 112 minuti di tensione, un thriller.
0: Oh, che bello.
1: C'è Adriana Mamaglia.
0: La Mamaglia.
1: La Mamaglia. Fred Gankwol.
0: Gankwol.
1: Non mi far spiegare. Scusa, Mike Nubussam.
0: Gankwol. Gun, pistola e Kwol. Che cos'è?
1: Kwol, Gankwol. Aveva il collo grosso, era un soprannome. Poi c'è Glenn Close. C'è
0: Glenn
1: Close, Annie Watcher,
0: la Watcher,
1: sì,
0: c'è la guardona, la guardona.
1: Scusa. Basta, vi faccio sentire il trailer.
0: Finalmente, solo io e te.
1: Sì,
0: avvicinati.
1: No,
0: dai, fai un passo verso di me.

0: Ma io ho paura.
1: Avvicinati, non avere paura.
0: No.
1: Vieni qua, sul. Sulla...
0: Su cosa?
1: Dai, vieni qua. Su questa scena.
0: No,
1: scena
0: su qua. No,
1: qua.
0: No,
1: dai,
0: no,
1: dai,
0: no,
1: dai,
0: no.
1: Dai.
2: Attrazione fatale, questa sera RSI La 1 alle 23:00.

0: Valerie Dore, che se non sbaglio non era un nome.
1: No, era una ragazza.
0: No, non era,
1: era
0: non
1: un era, cognome.
0: Era un cognome?
1: Valerie.
0: No, era un nome fittizio.
1: Va bene, dai.
0: Lei si chiama Monica Stucchi.
1: Ah, Stucchi?
0: La Stucchi. No, no, la Stucchi.
1: La Stucchi.
0: No, la chiamiamo la Stucchi.
1: Cioè, la, come dirla, sì, la signorina Stucchi.
0: La signorina Stucchi, okay. Monica, adesso aveva dimmi... cambiato nome perché faceva più figo chiamarsi Valerie Dore.
1: Lo spiega nomi originali.
0: Va bene, dai, se volete, torniamo domani, meteo permettendo, al Ciringhito oppure qua, ancora a Comano, tanto non cambia niente. Da Herbert.
1: E da Griso Stucchi.
2: No, amico. Mai stato così lontano dallo

0: Televisione Svizzera.
1: Le 19.
0: 3.
2: Previsioni fino a stasera: ci sono temporali e rovesci localmente anche di forte intensità, poi sole domani, abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di cumuli e in serata qualche rovescio temporale a nord localmente forte. Le temperature sono 16-20 gradi, massime intorno ai 32. Diamo uno sguardo alla viabilità e allora sulla 2 tra Rivera e Mendrisio, su più tratti in direzione sud, ci sono code sempre sulla 2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
1: 8 persone saranno chiamate a rispondere davanti a un giudice per una serie di illeciti nell'ambito di contratti di leasing per auto di lusso. Il Ministero Pubblico ticinese ha inoltre emesso 31 decreti di accusa nei confronti di chi, a vario titolo, è stato coinvolto nelle irregolarità. L'inchiesta ha portato alla luce un meccanismo che è servito per finanziare, attraverso una settantina di società inattive, l'acquisto di oltre un centinaio di vetture che poi venivano noleggiate o vendute principalmente all'estero. Un uomo di 38 anni, di nazionalità tunisina, richiedente l'asilo, è in carcere. La stampa è stato condannato a 6 anni di detenzione e all'espulsione di 15 anni dalla Svizzera per aver ferito gravemente al collo con una lametta un altro detenuto. L'uomo è stato ritenuto colpevole di tentato omicidio intenzionale. Infine la fraternità sacerdotale San Pio X, i cosiddetti lefreviani, ha presentato un ricorso preliminare contro la scomunica dei suoi 6 vescovi decretata dalla Santa Sede il 2 luglio scorso. La scomunica era stata pronunciata all'indomani dell'ordinazione di 4 sacerdoti a Écon in Vallese. Il dicastero per la dottrina della fede aveva stabilito che la consacrazione era stata celebrata senza mandato pontificio, in aperta violazione del diritto canonico.
0: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio. La Spagna scoprirà chi tra Argentina ed Inghilterra sarà il suo avversario nella finale di domenica sera. Ad Atlanta, Inghilterra e Argentina si sfideranno nella seconda semifinale mondiale a partire dalle 21 con diretta, ve lo segnalo, sulla nostra televisione su RSI La 2. Per il ciclismo, con Tadej Pogačar sempre più padrone e ora come sempre a 3 minuti e 36 di vantaggio sul danese Vingegaard. Nella generale, il Tour de France ha celebrato la potenza degli sprinter con l'arrivo dell'undicesima frazione, con il successo andato al norvegese Søren Vørenskjold. Infine chiudiamo con l'hockey su ghiaccio. Toccherà alla Svizzera aprire i prossimi mondiali, quelli del 2027, affrontando la Germania, padrona di casa, nella Veltis Arena il 13 maggio a Gelsenkirchen. L'arena calcistica Auf Schalke è la terza sede insieme a Düsseldorf e Mannheim. La capienza sarà di circa 62.000 tifosi.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnet.

bella bella bella, sono bravi gli svedesi Big Bang a sfoderare i fazzi e melodie in salsa sirocciosa, ma anche power poppy, quel power poppy però maciccio che trova tra i suoi mastri indiscussi quei DBs che in pista della seconda metà degli anni 70 consolidarono il loro valore storico soprattutto con i primi due album usciti praticamente tutti e due nel 1981.

Siamo ancora nel mondo sonoro dei primi due album degli americani King della Power Poppy DBs. Questa Happenstance dimostrava quanto l'importanza del loro stile per future star quali Rem e compagnia andante ci fosse. Un botto di fisso, e infatti buona parte del coté più melodico del revival neopsichedelico garage degli anni Ottanta pescava a piene mani proprio dallo stile dei DBs. A dimostrarcelo arriva direttamente dall'Australia la band di punta di tutto il power pop roccia locale, ovvero gli Hoodoo Gurus. Like taking candy from a little girl is not

0: Nonnezza!
1: Intervistiamo anche i cani malefici! Bala bala bello bello bala bala bello!
2: Ah,

0: Speak up! Speak up! Speak up! Speak up!
1: It don't happen like that.
0: I believe everything I read.
1: You believe everything you read. His mind can't take it what he can.
2: Organo Hammond e Groove a palata totale, nella formula messa in pista nei tre album pubblicati da quei Black Grape che incorporano parte degli Happy Mondays e dei rapper Ruthless Rap Assassins. Little Bob fa parte di quella manciata di pezzi finiti poi tra le zampe di abili remesciatori che si prodigarono nel ripastellare questi brani dei Black Grape per ridarceli farciti di modifiche anche in ragga funk, come fece il Chopper Mix di questa In the Name of the Father.

super ragga non texano, come lascerebbe intendere il titolo, ma totalmente newyorkese, trattandosi di Jamalski, uno dei primi guappi della scena hip hop ragga della Grande Mela nei ridanciani anni 80. Quegli anni 80 che nei loro primissimi giorni videro diventare una delle principali attrazioni della scena underground, una super funk band di quelle che non fanno prigionieri. I king assoluti delle notti in locali tipo il Danzetteria e altri templi del nuovo sound portavano

sì, è proprio Bring the Noise, il pezzo bombarda dei Public Enemy, che aveva già avuto il giusto trattamento metallizzato nella storica versione fianco a fianco con i thrash metallers Anthrax, e che qui riviveva in un remix dal tiro più prettamente invece pancheggioso. Grandi Public Enemy, sempre e sempre, e sempre grandi anche gli amici Anthrax, che oltre ad aver coadiuvato i Public Enemy con quella versione di Bring the Noise che aprì letteralmente la porta al connubio tra rap e metal, misero in repertorio anche un pezzardo dalla spessa matrice hip hop, I'm the Man.

il crossover di potenza dei Linea 77 con il mondo della rap esisteva già da qualche tempo, da quando praticamente cambiarono la frontline dei cantanti, uscendo così dal binario prettamente metal che li aveva anche portati ad incidere per l'etichetta inglese E-Rage Records. Con i nuovi singer invece il piglio crossover prende il sopravvento e non stupisce ritrovarli qua a supportare con il loro power, farcito anche di tanta tanta elettronica vastasa, il rapper Axos su questa Prison, come poi anche altri calibri tipo, che so, Salmo, El Raton, Samuel, Slate, tutti nelle note dell'EP Server Sirena. Strumenti che frullano, ma in tutt'altra salsa, proto-jazzata piuttosto che elettrometallizzata, nel tostissimo album di debutto dei giovanissimi romani GSP Crew.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica trasmette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è...
4: Ne?
5: Ma è...

Baldo con roba come questa Mama Soul e Zitiva l'utenza immantinente. Ma amati del piffero, vi vedo motivatissimi in questo momento nel quale ricordare gli anni buttati a scuola soffiando in un toc de legno producendo stridulame assurdo assume tutta una nuova dimension. Vi vedo motivatissimi perché già sapete che anche il buon Ulin Wolf alla fine degli anni 60 si vide mettere contro la sua volontà, oltre a chitarre wah wah di stampo funk psichedelico, anche un bel piffero sfarfalleggiante, il tutto all'interno della sua versione di Smokestack

0: seguo ci
1: Peter Case, nome storico soprattutto nel periodo di carriera in cui guidava quei Plimsolls, che furono una tra le band più importanti del power pop a stelle e strisce durante tutti gli anni Ottanta. Poi, come accade spesso, il tutto finì a fischi e pernacchie e vide Peter Case spostare il tiro con un disco solista verso lande proto blues a mille mila, come dimostrato ora con la sua Dig What You're Putting Down. Grande Peter Case, ma giustamente anche grande il lascito insieme ai Plimsolls, quello che si giova di pezzi del calibro di A Million Miles Away.

sulle quattro assi di un palco di gente carismatica come lo fu, lo è, sempre lo sarà il buon Johnny Lydon, ex Johnny Rotten con i Sex Pistols, ne trovi veramente pochi. Uno che ha saputo mantenere una sua assoluta credibilità anche quando è finito a fare la pubblicità televisiva al burro o a fare il pagliolo in un reality sempre televisivo inglese. Ma roba che devi veramente essere uno che ha lasciato il segno per uscirne indenne. Altro grande sul palco e anche nel mondo dello spettacolo, parliamo di Henry Rollins, oggi personaggio radiofonico e televisivo di spicco negli Stati Uniti, che da decenni porta avanti spettacoli di spoken word dove mette in mostra tutta la sua caustica ed istrionica verve, intrattenendo senza peli sulla lingua e affrontando temi di scottante attualità mischiati a storie divertentissime legate alla sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Noi Henry Rollins ce lo ascoltiamo non in versione spoken, ma in quella nella quale si è forgiato, ovvero quella di musicista, qui alla guida della sua Rollins Band, Illumination.

Ed erano i Coil a mettere mano e remixare in versione più garogna più la Gave Up dei Nine Inch Nails, versione tirata fuori da un EP interamente votato ai remix del gruppazzo di Trent Reznor ad opera appunto di maramaldi come i Coil, sì, ma pure gente come colui che forgiò in studio il sound del grunge, dando la stura alla forza d'urto di un disco come Nevermind. Da quel momento, e soprattutto durante tutti gli anni 90, esplode proprio la corsa al farsi produrre dischi da Butch Vig, o almeno da farsi fare un remix garogna, cosa messa a segno da dei motivatissimi House of Pain d'antan quando fecero nirvanizzare da Butch Vig la loro Shamrocks and Shenanigans.

Destroy, tutta la forza d'urto degli indimenticabili Prodigy in questo tema nichilista, but anche principe del mondo musica con la testa modificata. Mondo Destroy che sguazza ribaldo nei testi e nei titoli di una valanga di song d'attacco, anche allegramente al di fuori del contesto tipicamente roccia a cui è bellamente abbinato. Te lo dimostra subito quel ribaldo shouters, rhythm and bluesers selvatico e selvaggio di King Khan con i suoi Shrines, che manco a farlo apposta, al tempo che fu in tono baldo questa Destroyer.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su FF.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il giorno che il grande Torino si schiantò a Superga, passando dalla storia al mito, fu uno dei giorni più difficili della storia dello sport italiano, ma anche di un uomo, che si chiamava Vittorio Pozzo. Un personaggio che ha accompagnato lo sport italiano per circa 70 anni. Nel 1906 partecipò alla fondazione del Torino, ma non c'era, era l'Arturm, perché giocava per il Grasshoppers, e quindi incaricò un amico di dire: metti anche il mio nome tra i soci fondatori, e così fu. Poi ci giocò nel Torino, in parte lo allenò, e fu l'allenatore della nazionale italiana che vinse il Mondiale del 34, l'Olimpiade del 36 e il Mondiale del 38. È sicuramente più affezionato al ricordo del Mondiale del 38, in una agonica partita di finale giocata a Parigi, che a quello del 34, che è un mondiale sicuramente sporcato da eccesso di favoritismo per la squadra di casa. Era un fierissimo sostenitore del cosiddetto metodo, il calcio con due difensori centrali e un centromediano metodista, che era stato però sopravanzato dal cosiddetto sistema inventato da un inglese, Herbert Chapman, allenatore dell'Arsenal. La sua statua è ancora davanti allo stadio dove giocano i Gunners. Non volle rassegnarsi, ma ugualmente tenne la sua nazionale fino al 1948, e in un'occasione nel 47 mise in campo il Torino integralmente contro l'Ungheria, vinta 3-2, tranne il portiere, che era Bagicalupo quando giocava in Granata ed era Sentimenti quando giocava in nazionale. Poi prese 4 gol dall'Inghilterra in una partita che gli italiani non dimenticano, e praticamente fu esautorato. Il presidente Novo, l'uomo con cui aveva condiviso tante fortune del Torino, prese il suo posto, in una situazione possibile solo in Italia, anche perché di fianco a Novo come allenatore si schierò un giornalista, tale Bardelli. Il giorno che però il Torino perì, Pozzo salì al Colle a Superga. Non era andato per un motivo particolare, ma voleva rendersi conto. Quando qualcuno dei tanti che erano arrivati fin lassù disse: quello è castigliano, quello è Loic, lui si permise di correggerli dicendo: no, quello è castigliano, o meglio era, e quello era Loic. Un maresciallo dei carabinieri che era presente disse, mettendosi sull'attenti: signor Pozzo, forse solo lei può aiutarci in questo momento, perché distinguere i cadaveri era un'operazione possibile a chi li aveva amati, a chi li aveva conosciuti e chi aveva lo stomaco per farlo. Pozzo svenne probabilmente un paio di volte, ebbe dei momenti difficilissimi, specialmente nel finale, perché li aveva messi uno di fianco all'altro, indicandoli al maresciallo dei carabinieri nome per nome. Gli ultimi due, che erano Martelli e Maroso era probabilmente, a parte il venusiano Mazzola, il più forte giocatore della squadra, furono riconosciuti per eliminazione, perché i loro corpi erano del tutto irriconoscibili. Pozzo poi alle 9 andò alla morgue e ridisse tutto quanto ai periti, e questa volta svenne per davvero, perché quel giorno non erano morti soltanto i suoi giocatori, era morto anche lui, che tornò a fare dell'altro. Ma non potete mai dimenticare quel tremendo tardo pomeriggio di un giorno di maggio del 1949.

0: Radiogiornale.
1: Il Tribunale federale conferma il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso nel Vallese. A casa del 59enne presunto autore del femminicidio di Faido, che si è successivamente fatto esplodere a Leontica, c'era altro materiale esplosivo. L'Unione Europea sigla un partenariato con l'Ucraina. La final habla español, un solo idioma, all'ultimo atto di mondiale. La contesa sarà tra Argentina e Spagna. Ultimo radiogiornale di questo mercoledì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni, per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un mercoledì 15 luglio 2026 contraddistinto da una decisione del Tribunale federale, ovvero sia quella di vietare la vendita di sigarette elettroniche monouso è permesso nel nostro paese. Un divieto cantonale non è infatti di principio contrario alle leggi federali, a dirlo in una sentenza di inizio mese pubblicata nella scorsa giornata il Tribunale federale che si è pronunciato sul ricorso valesano. Roberto Scolla.
2: Con un voto unanime di 121 deputati favorevoli e due astenuti, a fine 2024 il Gran Consiglio Vallesano aveva approvato una modifica della legge cantonale sulla salute, introducendo il divieto di vendita di sigarette elettroniche monouso. Contro questa decisione sono insorti, andando al Tribunale federale, l'Associazione del Commercio Svizzero di Tabacco, Philip Morris Switzerland e altri, affermando che queste norme contravvengono al diritto federale. Oggi la massima istanza giudiziaria nazionale ha pubblicato la sua decisione respingendo i ricorsi e dando così ragione al Parlamento vallesano. I giudici di Losanna rilevano come il Vallese abbia potuto legiferare legittimamente approfittando degli spazi legali lasciati inutilizzati dalle autorità federali in ambito di protezione dell'ambiente, di prodotti del tabacco, di accesso al mercato e libertà economica. La decisione sul caso vallesano è però solo un primo passo su questo argomento. Infatti, al Tribunale federale è già pendente un altro ricorso, sempre su questo tema, quello contro la decisione della Corte Costituzionale ginevrina di permettere il commercio di sigarette elettroniche monouso. Sarà ora interessante vedere come si pronuncerà il Tribunale federale. Confermerà la validità del divieto di vendita o lo ribalterà? Al momento non lo si sa, ma è certo che la decisione farà discutere a livello nazionale.
1: 9 persone, tra cui un poliziotto sospettate di far parte di una rete di traffico d'armi che si riforniva in Svizzera e vendeva in tutta la Francia, sono state arrestate e incriminate alla fine di giugno. Lo ha annunciato la procura di Lille. Una retata del 23 giugno ha portato al fermo di 12 persone, 10 in Francia, 2 in Svizzera, con il coinvolgimento delle forze di polizia di 3 dipartimenti francesi, delle autorità elvetiche e di Europol. Leasing fraudolento, chiusa l'inchiesta Supercar, 39 persone a giudizio per aver usato una settantina di società fittizie per acquistare auto di lusso. Gli indagati ottenevano finanziamenti tramite società fittizie, poi le noleggiavano e le rivendevano all'estero. A Lugano invece si è tenuto il processo al 38enne tunisino richiedente l'asilo che nell'agosto dello scorso anno ha ferito gravemente un altro detenuto. La particolarità del caso è legata al fatto che è avvenuto all'interno del carcere della Stampa. Umberto Gatti.
3: L'uomo è stato condannato a 6 anni di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 15 anni. La Corte, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, ha quasi totalmente accolto la tesi della procura, condannando l'uomo per tentato omicidio intenzionale. Nella sua breve motivazione, il giudice ha affermato che la possibilità di uccidere la vittima era stata in qualche modo accettata dall'imputato con il suo agire. Si è parlato di una persona con evidenti difficoltà, con una vita difficile e addirittura con possibili abusi subiti da parte della madre. Non si è entrati però maggiormente nei dettagli, anche se la perizia psichiatrica ha evidenziato un disturbo della personalità misto a tratti paranoidi e narcisistici con un medio-alto rischio di recidiva.
1: Adesso il dramma che si è consumato fra giovedì e venerdì nella scorsa settimana a Faido e poi a Leontica. La polizia cantonale ha dato qualche ragguaglio in più. Alemmel Chionda.
2: Come ci era stato indicato nella conferenza stampa della Polizia Cantonale Ticinese lunedì a Bellinzona, le operazioni di bonifica e di ricerca di esplosivo proseguono e ieri alle 11 di mattina hanno dato un primo risultato. Primo perché non si può escludere a questo stadio che vengano fatti altri ritrovamenti. Nascosto in un armadio nella casa di Leontica del presunto femminicida di Faido e poi suicida, quindi non nella casa deflagrata venerdì sera che era del fratello, gli specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo con i pompieri di Acquarossa hanno rinvenuto altro esplosivo. Il comunicato di polizia non specifica né di che materiale si tratti né il quantitativo rinvenuto. Quel che si sa, sempre da informazione ufficiale, è che era privo del sistema di innesco. Ricordiamo che oltre al materiale usato per l'esplosione, sempre nell'abitazione saltata in aria, erano già stati trovati altri 2 chili, in questo caso pronti all'uso. Le operazioni, alle quali in via precauzionale partecipa anche Trevalli Soccorso, proseguiranno nei prossimi giorni per setacciare tutte le abitazioni e gli spazi in uso al 59enne. Intanto l'inchiesta per stabilire le circostanze dell'uccisione della donna 56enne, ex moglie dell'uomo, giovedì nel giardino del centro di riabilitazione di Faido e i successivi eventi di venerdì a Leontica, prosegue sotto la coordinazione della procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
1: Dall'estero, il Parlamento francese ha dato l'approvazione alla legge che istituisce il diritto all'assistenza al suicidio. Ciò consentirà ad alcuni pazienti affetti da gravi patologie di ottenere la somministrazione di una sostanza letale a determinate condizioni. In Ucraina, a Kiev oggi sono arrivati la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e alcuni capi di Stato e di Governo dell'Europa orientale e dei Balcani. Una visita che mira ad approfondire l'integrazione dell'industria militare tra i 27 e Kiev. Qui è stato annunciato un accordo sui droni che permetta di unire le tecnologie di punta sviluppate dall'Ucraina alle capacità industriali dell'UE. Ci aggiorna da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
0: La visita di Ursula von der Leyen in Ucraina, l'undicesima dall'inizio della guerra d'invasione russa, si concentra sul rafforzamento della cooperazione nella difesa fra misure urgenti per proteggere i cieli ucraini dai continui attacchi russi con droni e missili e nuove iniziative per integrare le industrie rispettive.
4: Ukraine has in many ways...
0: L'Ucraina è passata in vari modi dall'essere un acquirente netto all'essere un fornitore netto di sicurezza per l'Europa e ciò comporta un nuovo modo di lavorare insieme, ha constatato la Presidente della Commissione europea annunciando l'accordo sui droni. Bruxelles e Kiev dunque intendono collaborare per lo sviluppo di capacità critiche, accrescere la produzione, unire gli sforzi nella ricerca e lo sviluppo di un settore che l'UE sta finanziando in modo cospicuo. Basti ricordare, oltre al prestito da 90 miliardi in 2 anni elargito dai 27, che l'Ucraina è stata pienamente associata al Fondo europeo per la difesa e al programma per l'industria europea della difesa. Questo accordo unirà l'ingegno ucraino alla dimensione industriale europea, ha riassunto von der Leyen. L'UE e l'Ucraina promuovono la produzione congiunta di droni e sistemi antidroni già entro la fine di quest'anno. Aumentare rapidamente la produzione e il dispiegamento degli armamenti è una necessità per contrastare i droni e missili russi, ma l'idea è anche di incentivare gli investimenti ed espandere la capacità dell'industria bellica, tanto in Ucraina quanto nell'UE, garantendo una prospettiva a lungo termine al settore.
1: Non si sblocca lo stallo sullo stretto marittimo di Hormuz, malgrado i nuovi pesanti raid americani nell'area. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare nuovi e pesanti attacchi contro obiettivi strategici in Iran, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kerch per prendere il controllo del principale terminal petrolifero iraniano. A Teheran spunta poi un nuovo murale raffigurante il presidente americano in una bara avvolto nella bandiera statunitense con la scritta «Uccideremo Trump». Intanto è in agenda lunedì la visita del premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. La partita di semifinale dei mondiali di calcio e altro con Lorenzo Boscolo.
5: Argentina-Spagna è la finale dunque del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta ieri l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra, 3 tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto con a Pickford che si è salvato, poi al 55esimo traversone morbido dalla destra di Rogers con Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo. È entrata allora in cattedra l'Argentina, si è spenta letteralmente l'Inghilterra al 68esimo, testa di Gonzales, miracolo di Pickford, ancora protagonista al 74esimo sul colpo di testa di McAllister, meritato pareggio con il gran tiro scoccato dal limite all'85esimo di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata al 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist di Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez per il definitivo 2-1 e dunque l'Argentina sfiderà la Spagna domenica alle 21 nello stadio di New York. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim ed il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno del torneo di stata. Infine per il ciclismo, con Tadej Pogacar sempre padrone, 3 minuti e 36 il suo vantaggio su Vingegaard nella generale. Ieri la Tour ha vissuto la volata incredibile del norvegese Soren Verenskjold. Oggi tappa mossa, vallonata, ma il finale dovrebbe essere per velocisti a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo mezzanotte, ormai giovedì 16 luglio. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione è nuvoloso o piovoso. La giornata sarà poi abbastanza serena. Nel corso delle ore però nuvole in serata, possibili rovesci temporaleschi, al nord anche forti. Temperatura minima tra 16 e 20 gradi, massima 32. Un'occhiata all'evoluzione da sabato, abbastanza soleggiato. Al nord rovesci e temporali pomeridiani, al sud tendenza favonica. In attenuazione nella giornata di domenica. Attenzione, ricordo che a causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino in Ticino, Moesano, Val Bregaglia e Val Poschiavo è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. RSI, la parola chiave per connettersi all'informazione che torna allo scoccar di ogni ora in diretta su Rete 1. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Sai che stavo pensando che inizia a piacermi?
2: Ma lo dice molto bene, ha una voce bellissima.
1: Io quasi quasi non chiederò più, devo mandare l'errata corrige alla direzione, perché sì, abbiamo chiesto nelle puntate, certo, riassunto delle puntate precedenti, di cambiare giustamente la sigla in un'offerta che non puoi
2: rifiutare.
1: Esatto, però inizia...
2: Suona bene, come lo dice lei.
1: Davvero?
2: Suona molto
1: bene. No, era una...
2: Mi sa che mi devo arrendere.
1: No, era una domanda alla mia trabocchetto, tu devi dire di no.
2: Ah, dovevo oppormi
1: estremamente. Ma no, ma certo. Ma davvero lo pensi? No.
2: No, assolutamente no, lo dico giusto io.
1: E allora, visto che è dei nostri anche quest'oggi, questo pomeriggio, questa inizio sera, come si dice? Non lo so. Ladies and gentlemen, this is the moment that you all been waiting for. The one and only, ce l'abbiamo solo noi, lui è il cavaliere oscuro. Tararì e tararà.
2: Che meraviglia.
1: Basta, perché era lì proprio che... Beh, solite cose, ormai siamo prevedibili.
2: I pugnetti. Però questa non la cambiamo, questa la teniamo così.
1: Io sono Marco Di Gioia, lei è...
2: Il Cavaliere Oscuro.
1: Prima era...
2: Davide Staffiero.
1: Sì, però si è trasformata adesso.
2: Adesso ormai, dopo la sigla, per forza. È un po'...

0: eppur si muove. Mi pare che Giovanotti si sia alfizzato e Alfa si sia giovanottizzato. Ci sta?
1: Bella analisi, sì.
0: Sì, a te non ti interessa niente, se non ci sono chitarre.
1: Ho dato una risposta diplomatica.
0: Giovanotti Alfa con buon vento su Rete 3. Al telefono abbiamo Claudia from Cose di Cinema. Ciao, come stai Claudia?
2: Ciao, tutto bene, grazie. Ciao a tutti e ciao amici di Rete 3. Oggi sono qui per parlare di un film che ho visto in anteprima,
0: sì,
2: ma che questa volta non so se consigliare ad Ante per andare a vedere.
0: Allora, questa è bella, perché in genere lei consiglia film, poi certo li bocciamo meno dal nostro punto di vista, sia chiaro, e siccome stamattina ci siamo sentiti via messaggio e mi ha detto: senti, volevo parlare di questo film, cosa ne dici, perché non sono molto sicura, l'ho visto e io ho detto sì, dai, così lo bocciamo in onda.
1: Ottimo, perfetto, siamo pronti.
0: Esatto.
2: Allora, il titolo è L'Hangar Rosso.
0: Ti dice qualcosa, cavaliere?
1: No.
0: No, dovrebbe. Guarda che per zittire, lasciare senza parole il Cavaliere Oscuro ce ne vuole. L'Hangar Rosso. Adesso mentre tu parlerai noi andremo a digitare
1: Sto
0: Hangar
1: già facendo, infatti.
0: Rosso su Google. Però dici il regista, gli attori, insomma di cosa si parla, prego.
2: Questo film si basa su un evento storico accaduto veramente. Siamo negli anni 70-80,
0: sì.
2: E nel Cile avviene un colpo di Stato. Il paese è in crisi, insomma tutta una situazione non troppo bella. E a questo proprietario di un'accademia aeronautica gli viene imposto di trasformare la sua accademia in un campo di detenzione, ecco, insomma c'è

0: poi bisogna andare a vedere, ci mancherebbe altro, i film con attori con nomoni, però sto leggendo un po' di recensioni su internet. Un ottimo thriller dall'eleganza concisa, il racconto degli anni 70 in Cile intriso delle preoccupazioni del presente. Quindi c'è contrasto, c'è contrasto, ma noi ci fidiamo solo di lei, di una donna sola.
1: Sembra interessante però così sulla carta, no?
0: Perché non ti ha convinto?
2: Ma allora, secondo me non è un bruttissimo film, è che non è forse il mio genere e sicuramente non fa parte, diciamo, della nostra cultura, o comunque questo film dà per scontato che lo spettatore sappia il periodo storico che sta vivendo il Cile e tutte le sue difficoltà.
0: Sì. Quindi, ma non spiega tanto, non ci sono gli spiegoni.
2: No, anzi, per essere un film che dura 88 minuti, quindi siamo addirittura sotto l'ora e mezza, e tolti i loghi iniziali e i titoli di corsa finali,
0: alla TikTok,
2: saremo
0: sì,
2: tipo un'ora e un quarto. Però è lentissimo, cioè un'ora e un quarto, ma ci sono
0: Vabbè, insomma,
2: momenti proprio di silenzio.
0: Claudia di cose di cinema dice...
2: No,
1: molto convinta.
0: Dice no, e quindi è un punto di vista rispettabilissimo. Poi magari questa critica, questa recensione un po' cos'ha e un po' così potrebbe magari dire:
3: sai che io vado a vedere lo stesso perché a me interessa quel genere lì, anzi io non mi annoio, non voglio vedere i supereroi.
0: No, ci sta, certo. Ci sta anche quello, il cinema è bello anche per questo.
2: Magari c'è qualcuno a cui piace, per carità, è un film storico in bianco e nero, sicuramente qualche appassionato ci sarà.
0: Allora, diciamo questo, che se andate a vedere Off Campus su Netflix, mi pare che sia, non mi ricordo dove, non andrete sicuramente a vedere questo film e viceversa. Io credo che sia un po' questa la distinzione da fare.
1: Off Campus è rimasto nel cuore,
0: lascia stare. Grazie Claudia.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Alla prossima, ciao. Ciao.

0: Hey, are you doing? Ring ring. Hey, della Sola su Rete 3. Sì, che bello sto pezzo, che meraviglia. Siamo pronti?
1: Siamo pronti.
0: Non giriamo la ruota, abbiamo scelto noi, anzi, ho scelto io, ok?
1: Bravo, giusto.
0: Anzi, in realtà scegli tu i film.
1: Assieme, niente, no, ma scegliamo
0: il settore dove lavori, giustamente. E trama tic-tac, vediamo cosa si capisce. Vai.
1: Allenatore burbero e solitario accetta di prendere sotto la propria ala una ragazza alle prime armi, determinata a combattere sul ring. Un incontro decisivo finirà però per cambiare la vita a entrambi.
0: Allora,
1: ho fatto un però un
0: hai
1: po'
0: fatto
1: allungato.
0: Un però un po' allungato, però fa caldo, non abbiamo voglia di ripeterci.
1: Insomma,
0: e allora è arrivato
1: un po' di compressione.
0: Sì, no, va bene, ci siamo. Senti questa base, ti piace? Che l'abbiamo usata un po' per backrooms. No, non va bene.
1: Forse
0: questo
1: non è molto adatta al film in questione.
0: No, neanche.
1: Ci vuole qualcosa di un po' più intenso, un po' più drammatico.
0: Va bene, basta chiedere. Questa?
1: No.
0: Ma allora, scusa, secondo me ci sta.
1: Ok, va bene.
0: Allora, il film è...
1: Lasceremo giudicare ai nostri ascoltatori.
0: Million Dollar Baby.
1: Esatto.
0: Che tu dici, cosa succede? Però Clint Eastwood mi è nato in che genere?
1: Ah, ok.
0: Lo dica lei, vabbè, non
1: diciamo
0: voglio...
1: salvato in corner, possiamo metterla così.
0: Quindi questo country western un po' dannata ci sta, anche perché Million Dollar Baby è il film di Clint Eastwood, questo pugno nello stomaco che ci ha dato Clint. Pensate che sia solo un film sulla boxe, per chi non l'ha mai visto, nemmeno per sogno. Allora, io ho un po' di cose che mi sono segnato, però lascerei a lei la parola, mi dica.
1: Sì, no, volevo solo dire che è il primo titolo di questo ciclo sportivo, ribattezzato versione botte da Orbi, perché abbiamo tutti i film a tema sportivo di contatto, di combattimento.
0: Ma avete messo anche Bomber?
1: No, Bomber no,
0: no,
1: purtroppo, però sarebbe stata una bella idea, avresti dovuto scrivermi.
0: Ma allora, tu scrivimi in generale
1: Bomber,
0: quando pensate, Bomber doveva
1: capolavoro. Comunque no, apriamo con Million Dollar Baby, che insomma, come detto, un dramma sportivo struggente, quindi preparate i fazzoletti. E insomma, Eastwood era proprio in un periodo creativamente molto, molto attivo e molto proficuo. Si pensi che solo l'anno prima aveva fatto Mystic River, un altro capolavoro.
0: Sì, è
1: questo è veramente un gran capolavoro. Io credo che sia in assoluto tra le migliori regie di Clint Eastwood.
0: Mi dai un bel gancio, perché Clint Eastwood ha girato in 37 giorni, che poco, e come ha fatto? Appunto, ha richiamato tutta la troupe di Mystic River, praticamente si capivano con uno sguardo. Secondo me, a 74 anni aveva all'epoca questa età, Clint Eastwood si è portato a casa anche l'Oscar come regista più anziano di sempre, penso.
1: Grande,
0: un po'.
1: Grandissimo.
0: Spesi 30 milioni di dollari, incassati più di 216 in tutto il mondo. E
1: ben 4 Oscar.
0: 4 Oscar, questo sì, è da sottolineare. E la protagonista, come sempre, perché io adoro, potremmo fare una rubrica, doveva essere lei, ma invece era lui. No, beh, cambiare sesso adesso non lo so.
1: Attento.
0: No, che è un po' difficile, perché se uno scrive una sceneggiatura per un ruolo femminile, glielo dai una femmina.
1: Beh, certo.
0: A meno che non ci siano stravolgimenti di chissà quale tipo. Comunque la protagonista doveva essere Sandra Bullock, che era impegnata su un altro set, e così il ruolo è andata a Hilary Swank.
1: Sì, che ha gestito la cosa magnificamente. Del resto aveva già dato prove di doti atletiche in Karate Kid 4 e in doti
0: filmoni,
1: drammatiche invece in Boys Don't Cry, che è un altro,
0: quello è un altro filmone.
1: E con Million Dollar Baby diventa a tutti gli effetti una star.
0: Però vedi, quando si arriva al giro di boa, in un certo senso, che può essere quello di aver vinto l'Oscar, poi molti attori o attrici spariscono. Infatti la Swank che fine ha fatto?
1: Ha fatto ancora un po' di cose,
0: sì, ma niente di che.
1: Non a questo livello che
0: mentre la Bullock, la Bullock regge ancora.
1: La Bullock regge ancora, la Bullock è incrollabile.
0: Incrollabile, si chiama Bullock.
1: Questava molto.
0: Si chiamava in un altro momento Swank, già invece più. Va bene, quando?
1: Lunedì 13 luglio 22:10 sulla 2, recuperabile 14 giorni sul Play.

0: Che disco è? Huggle e Company, perché non avevo voglia di pronunciarli tutti. Ultranate, eccetera.
1: Risparmia energia.
0: Appena ascoltati su Rete 3, tanto lo conoscono molto bene gli ascoltatori della radio questo disco, bellissimo. Denserecchio, ti piace?
1: Sì, dai. Preferivo gli SDC che abbiamo passato qualche disco fa, ma va bene.
0: Allora, prima di andare avanti, volevo subito aprire e chiudere una polemica, perché gli ascoltatori subito, no, Hilary Swank molto meglio, no, ma Sandra Bullock, cosa state dicendo, i paragoni? Allora, io la svangherei così.
1: La swankerei così.
0: Swank sì. È quella che ti convince di aver sofferto davvero, cioè le dai credibilità.
1: Senza dubbio.
0: E dai allo stesso modo credibilità alla Bullock, che però ti fa sorridere mentre scappa da un meteorite. Ti piace?
1: Non male.
0: Molto bene. Chiusa la polemica, dica.
1: Ottimo, no, volevo solo dire che la Bullock ha fatto Speed, quindi già solo per quello avrà sempre il mio affetto.
0: E che affetto? Mark Ambor, Belong Together.

0: Com'è invecchiato questo disco?
1: Va bene, direi, dai.
0: Sì, sì, piccola stella senza cielo su... Grazie. Perché quando parliamo noi
1: c'è l'ovazione?
0: C'è l'ovazione. Ma devo dire Ligabue, ma no, ma ormai annunciare e disannunciare i dischi alla radio è cosa superata, no?
1: Dici che devono indovinare da soli, ma Ligabue, insomma, conta, lo conosco anch'io.
0: Conta altro. Per esempio, la trama Spingi Gonzales.
1: Oh no.
0: 3, 2, 1.
2: Spingi Gonzales.
1: La figlia dodicenne di un'attrice mostra preoccupanti segni di squilibrio. La madre la affida alle cure dei medici, ma le analisi sono inconcludenti, per cui finirà per contattare un prete specializzato in psichiatria. Il sospetto, infatti, è che si tratti di un caso di possessione demoniaca.
3: I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Pensa che per presentare un horror abbiamo deciso di usare questo.
1: Molto allegro.
0: Ha avuto successo settimana scorsa, Ci hanno scritto: ma perché non fate un'ora di Spingi Gonzales?
1: Bello, sì. Non vedo l'ora.
0: Che poi ci hanno chiesto ancora una volta: perché Spingi Gonzales se non Speedy Gonzales? Spiegalo, cavaliere.
1: Perché il DJ mi spinge a dire la trama il più velocemente possibile. Il che è un'impresa.
0: È a tempo.
2: Speedy Gonzales.
0: Vabbè. Basta, questo è perché il gong già un po' alienato ti spinge.
1: Torniamo in tema.
0: A parlare di un horror. L'avete capito subito. L'avete capito subito che si tratta dell'Esorcista.
1: Capolavoro assoluto.
0: Di William Friedkin, esatto. Ed è il brivido che non passa mai.
1: Esatto.
0: Allora, era il 1973, io ancora non ero nemmeno nei pensieri dei miei genitori, pensa un po', non si conoscevano neanche, non ero nato, ma nasceva questo capolavoro ed era un film talmente spaventoso che all'uscita nelle sale cinematografiche la gente dopo un po' sveniva. E sveniva proprio, no?
1: Eh beh, ci credo, è un film che ha ancora oggi un impatto, insomma, non è invecchiato. Fa ancora...
0: Secondo me è insuperabile.
1: È insuperabile, è un mix di cose assolutamente perfette, a partire dall'attrice Linda Blair, giovanissima, sì. A partire dall'approccio di Friedkin, che fa un po' quello che aveva fatto col poliziesco nel Braccio violento della legge, no? Quindi applica questo stile quasi documentaristico, una sensibilità di stampo molto realistico.
0: Questi piano sequenza che ti fanno veramente salire l'ansia, tra l'altro avete presente quando i protagonisti parlano e si vede il fumo della bocca? Non è fumo come effetto speciale.
1: No, faceva freddo.
0: È la condensa proprio, cioè il calore umano che esce si condensa perché faceva freddo e aveva un po', in un certo senso, adesso non voglio dire una cosa grossissima, era tutto sicuramente firmato, voluto, però era una piccolina lei, Linda era piccola.
1: Lei era molto piccola.
0: Un po' ha sofferto secondo me.
1: Ha sofferto sicuramente anche dopo, ha sofferto durante, è stata una lavorazione notoriamente molto difficile, sì. Sono successi un sacco di incidenti, infatti c'è un po' questa nomea di film maledetto, si parla, poi magari è anche una tattica di marketing all'epoca per attirare la gente in sala, però in effetti sono successi parecchi incidenti, ci sono stati anche dei morti tra i parenti del cast.
0: Ah, questo non lo sapevo.
1: Sì. Oh. E quindi ha questa aura un po' da film maledetto, però quel che conta è il risultato, e il risultato è ancora oggi incredibile.
0: Allora, pensate che nella scena finale, tanto per darvi un altro ordine di idea, quando c'è il prete che viene proprio un bel primo piano di un prete, tra l'altro vero, che faceva quello nella vita, prima il regista gli ha dato un ceffone che si usa questo anche per fare delle foto, no? Subito dopo l'ha inquadrato e il prete è rimasto allibito, davvero spaventato, guarda, dicendo ma cosa sta succedendo, e rendeva.
1: Dietro le quinte di questo film è quasi interessante tanto quanto il film stesso. Io ricordo William Friedkin a Locarno, al Festival di Locarno, quando era stato ospite, sì, che aveva vinto un premio, e parlava proprio a ruota libera di questo dietro le quinte, è stato meraviglioso.
0: Io direi che tra un poco, perché mi stanno possedendo, tra un oh, poco no, potremmo riparlarcene.
1: Volentieri.
0: Ti piace l'italiano? Mi sta possedendo qualcosa.
1: Di gioia posseduta.

0: Allora, tante volte mi piace fare un po' la radio didascalica, cioè si parla di un film horror, metti anche musica di un certo tipo alla base, spesso noi la accoppiamo al contenuto di quello che stiamo dicendo, insomma. Tante altre invece... Timbaland featuring Katy Perry, yeah! Parliamo dell'esorcista!
1: No, si fa un po' strano.
0: Ma sì, ma secondo me fa un po' strano, anche perché comunque, insomma, questo è un filmone, dai, è stato detto tutto ed è stato ridetto anche tutto. Sì, c'è poco da inventare.
1: Al punto che è anche un po' difficile distinguere la realtà dalla leggenda, perché poi su questo film sono state appunto dette tante cose, tante storie, tanti dietro le quinte, e poi è un po' difficile capire cosa è successo veramente.
0: Una polemica che volevo aprire io, perché allora,
1: vada.
0: Tante volte i film, la produzione in generale o il regista semplicemente si perdono in delle cose che sono anche abbastanza dovute. Per esempio, la voce di Linda, l'attrice, sì, no? Che viene bimba all'epoca, sì, insomma, poco che adolescente, preadolescente,
1: quasi neanche, sì,
0: quasi neanche, che è stata posseduta, eccetera, eccetera, dal demone, e aveva quella voce da demone.
1: Sì.
0: Ecco, che non era la sua, ovviamente.
1: No, in questo caso.
0: Ed era di Mercedes McCambridge. Me lo sono segnato perché sennò mi dimentico sempre che è attrice, celebre anche voce radiofonica, che aveva fatto un grande lavoro attoriale e anche fisico, proprio a livello di performance vocale,
1: ci credo.
0: Perché se vi ricordate un po' l'originale, ma anche devo dire la versione doppiata in italiana rendeva abbastanza, e c'era un grande sforzo fisico,
1: certo.
0: Tanto che per diversi mesi dopo la voce ancora non l'aveva recuperata, era stata molto discussa quel tipo di operazione lì a livello proprio di impegno fisico, non doveva arrivare fino a quei livelli, però secondo me parte del successo era anche al volto di Linda Blair, ma anche Blair si chiamava,
1: sì, Linda Blair,
0: Linda Blair Witch Project, ma anche alla voce, insomma, della McCambridge.
1: Assolutamente.
0: Perché dico che poi la produzione spesso si perde in un bicchiere d'acqua? Nei titoli di coda neanche c'era all'inizio.
1: No,
0: davvero? No, ecco, io queste cose questo qui non io sapevo. Non le capisco. Vabbè che poi è un film maledetto e morivano i parenti addirittura della produzione, incidenti sul set, incendi, eccetera, eccetera. Però mettila.
1: Questo
0: mettila
1: non lo sapevo.
0: Nei titoli di coda.
1: Questo
0: poi hanno recuperato, eccetera, eccetera. Ci hanno giocato su col discorso che dicevamo prima del film maledetto, però è andato a finire così. Quando va in onda?
1: Va in onda martedì alle 23 sulla 1, recuperabile 7 giorni sul Play. Ed è il primo film di questo ciclo Notte Horror, sì, dove mescoliamo un po' grandi classici e invece novità.
0: Molto bene. Tutto questo su Rete 3.
2: And I'm the devil. Now kindly undo these straps.
3: And I'm the devil. Now kindly undo these straps.

0: che sound, eh. Sam Jacobs and Ezra Narey, I Don't Mind. Poi vabbè, si perdono con i papà, ma vabbè, questo ormai è di moda. Credibility?
1: Zero.
0: Molto bene, signori e signori, noi prendiamo degli artisti, spesso attori, cantanti, VIPs, quello che volete voi, e poi li caliamo in dei ruoli che sono credibili allo 0%, oppure anche abbiamo scoperto credibili al 100%.
1: Può capitare, può capitare.
0: Ruoli come attori si intende, per esempio Sylvester Stallone.
1: Oh, fantastico.
0: Operatore di un call center per l'assistenza tecnica internet. Credibility?
1: Zero. Però ha una bella voce lui, in allora, originale, ha una bella voce.
0: Tu te lo devi immaginare, seduto in un cubicolo stretto con la cuffietta, muscoloso, che risponde alla signora anziana che chiama, che ha solo il modem spento e non capisce perché non va internet. E lei dice, ma fa Google! E lui con quella voce un po' impastata, monocorde, da Rocky Balboa, signora, il dolore è temporaneo. Ma la disconnessione è per sempre. Non fa male.
1: Non fa male.
0: Vabbè, dai, credibility
1: è zero,
0: dai,
1: anzi sotto zero, direi.
0: Christopher Walken.
1: Sì.
0: Cassiere al casello autostradale sulla A4 Expressway vicino a Pechino, in Cina.
1: Fa paura lui, ha una faccia che fa paura.
0: Con già lettera per prossimo trasferimento sulla Milano Serravalle.
1: Io gli darei la mancia, gli darei anche ben più di quello che gli devo.
0: Credibility?
1: Qua siamo sul 50-50, perché sai, allora, potrebbe anche dare fuori un giorno, sai, uno che fa un lavoro più
0: sì, è vero.
1: Vivo, no?
0: Cerchiamo di capire, lui che Walken è dentro il gabbiotto di vetro alle 3 di notte con la nebbia fuori, insomma, tu arrivi, tiri giù il finestrino per pagare, lui non prende i soldi, ma ti fissa.
1: Ecco.
0: Con quegli occhi sbarrati.
1: Perché senza dire una parola.
0: Si scoprirà che la società che gestisce quei caselli fattura milioni in mance.
1: Esatto.
0: Lasciate per il terrore.
1: Esatto, quello che farei io, gli darei subito 50 euro.
0: Nessuno userà più la Serravalle di notte, neanche la Pechino, e preferiscono allungare, partono dalla cantonale per poi fare dei giri larghi e andare a sfociare chissà dove. Credibility?
1: 50-50.
0: Vabbè. Ultima, Lady Gaga.
1: Ok.
0: Qua mi sono impegnato perché secondo me Lady Gaga è talmente una...
1: È versatile,
0: Sì, una trasformista, sì, che può farla qualunque. Lavandaia nell'Ottocento al fiume?
1: Eh sì, perché canta.
0: Canta inginocchiata mentre... sulla riva, Rio delle Amazzoni nel 1880. In mezzo ad altre donne del paese, solo che le altre hanno il fazzoletto in testa,
1: sì,
0: e lo zoccoletto di legno tipico di quegli anni lì, mentre lei si presenta con un corsetto fatto di rami di salice piangente e scarpe con una zeppa da 30 centimetri fatte di fango essiccato.
1: Comodissime.
0: Me l'immagino
1: per
0: così.
1: Muoversi nella giungla.
0: E le altre lavandaie che la rimproverano dicendo, invece di cantare dacci dentro con quella, con la liscia, che qui c'è lo sporco ostinato.
1: Credibility 100.
0: Perché no?

0: Abbiamo capito che ci sono cose che non hai, cioè adesso non è che dobbiamo ripeterlo fino alla fine. I Subsonica con questo fantastico esperimento che avevano fatto negli anni 90, nel 98 esattamente, questo disco un po' Ragamuffin style in un certo senso, con il mix dell'elettronica. Beh, del resto sono i Subsonica, appena ascoltati su Rete 3. Adesso che si fa? Beh, allora ci sono altri due film che volevamo un po' sì. ricordarvi, giusto? Per esempio American Hustle, giovedì 23:30 sulla 2, che ha questo record negativo di 10 nomination e 0 Oscar.
1: Sì, un po' sfortunato.
0: Sì, vabbè, ma se avete voglia. Però detto così mi dispiace.
1: No, è un gran bel film.
0: Un gran bel film. Se vi capita così, tanto
1: un gran cast, insomma, da vedere.
0: Venerdì 22:50 invece sulla 1, Cose molto cattive di Peter Berg. Qua vuoi dire due parole in più?
1: Qua voglio dire due parole in più perché è un film che non si vede molto spesso. È il primo titolo di questo nuovo ciclo che abbiamo chiamato Politicamente Scorretto, quindi una serie di commedie prevalentemente satiriche, irriverenti, appunto un po' politicamente scorretti. È il film d'esordio di Peter Berg, tutt'oggi tra i suoi film migliori, e insomma ben prima di Una notte da leoni un altro film aveva raccontato le conseguenze di un disastroso addio al celibato alla Vegas, ed è questo.
0: Con Hangover annesso. Tra l'altro il cast è abbastanza nostalgico, perché se siete nostalgici per l'appunto dei 90s, c'è il paradiso qui in questo film. Christian Slater, Cameron Diaz molto bella, molto giovane, Jon Favreau, e poi sono tutti tirati, come dire, a lucido, no? Proprio per questa storia cattivissima che fa contrapposizione alla loro immagine.
1: Esatto, un film molto satirico, prende in giro proprio l'ipocrisia piccolo borghese del matrimonio, dell'istituzione, della famiglia americana, e come dice giustamente il cast è assolutamente spettacolare. Cameron Diaz era già parecchio messa alla prova con Paura e delirio a Las Vegas, Tutti pazzi per Mary, ma qui fa un ulteriore balzo avanti. All'epoca non era stato accolto molto bene, appunto perché è un film molto molto molto scorretto.
0: Non l'avevano capito, sai, Cavaliere, perché questo è il tipo di film che ti fa ridere ma un secondo dopo ti fa sentire in culo, perché dici scusa ma sto ridendo di una cosa un po' tremenda.
1: Del resto il titolo parla chiaro, cose molto, molto cattive.
0: Vabbè, quindi il consiglio è che se cercate qualcosa di cinico, grottesco e totalmente fuori di testa per un po', forse, che ne so, passare, svangare, la svoncare, adesso abbiamo coniato questo numero
1: in onore di Hilary Swank,
0: questa cosa nuova, insomma recuperatelo, vi lascerà un bel sorriso stampato ma molto inquietante,
1: esatto, molto nero.
0: Questa
1: venerdì
0: è la chiusa.
1: 22:50 sulla 1, recuperabile 30 giorni sul Play.
0: Molto bene, io ero Marco Di Gioia, lei
1: Davide Staffiero,
0: no,
1: il Cavaliere Oscuro.
0: Esatto. Quindi adesso dobbiamo avere una sigla di
1: ritrasformazione.
0: È vero, dobbiamo avere una sigla di ritrasformazione.
1: Per tornare Davide Staffiero e uscire nel mondo reale.
0: Mi immagino qualcosa. Mi immagino.
1: Pensa a una bella sigla, che mi piacciono le sigle.
0: Certo, eccolo il pugnetto già. Alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.